Avete ascoltato composizioni per organo di Johann Sebastian Bach, eseguite da Power Bix. E per concludere Gary Dyle al pianoforte e Dick Oates al sassofono con Carlos Franzetti e l'Orchestra d'Archi.

Avete ascoltato musica con Gary Dial al pianoforte, Dick Oates al sassofono, con Carlos Franzetti e l'orchestra d'archi. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. Una puntata, quella di oggi, interamente dedicata a uno dei maestri della musica da camera per eccellenza. Tale è stato sicuramente Johannes Brahms. Di Johannes Brahms in particolare stiamo per ascoltare due lavori che appunto nella storia dell'Ottocento musicale e nella storia della musica da camera hanno avuto un ruolo fondamentale, vale a dire le due sonate per violoncello di Johannes Brahms, sonate per, normalmente si dice per violoncello e pianoforte, nel caso di Brahms leggiamo sullo spartito che le sonate sono per pianoforte e violoncello, questo perché Brahms teneva al perfetto equilibrio tra i due strumenti, il perfetto dialogo, e quindi il pianoforte non doveva essere e non è di fatto soltanto uno strumento di accompagnamento, di riempimento, insomma siamo lontani dai tempi di una linea melodica e di un basso continuo, tanto per intenderci. Un riferimento quello al continuo che poi può essere anche preso così come una boutade, ma che poi in realtà poi alla fine tutto sommato non è così peregrino, se pensiamo che comunque lo zampino in qualche modo del maestro, del nonno Johann Sebastian Bach c'è soprattutto nei movimenti estremi, l'allegro finale per esempio della sonata numero 1 opera 38. Ma andiamo per ordine allora, ovviamente sentiremo prima questa sonata numero 1 opera 38 che è in mi minore, una sonata che per Brahms è stata particolarmente sofferta, l'aveva iniziata nel 1862, l'aveva poi mollata come succede spesso ai compositori, non gli piaceva, era scontento, in realtà poi la termina nel 1865 e ne fa un lavoro assolutamente perfetto dal punto di vista della struttura e di quello che è il senso pieno del lavoro da camera. Una sonata in tre movimenti, allegro non troppo, allegretto, quasi minuetto, allegro, con questa tonalità di mi minore che viene abbandonata soltanto nel movimento centrale che è in maggiore. Ad eseguire questa sonata, Matilda Cogliar al violoncello, Stefano Ligoratti al pianoforte, e ricordiamo che Ligoratti suona uno Steinway del 1888, quindi siamo grosso modo nel periodo, abbiamo detto la prima sonata è terminata nel 1865, ma siamo ben nel periodo di composizione di questo lavoro, e questo naturalmente aggiunge molto fascino a questa versione della Cogliar e di Ligoratti, naturalmente che non soltanto per questo possiamo considerare una versione ottima dal punto di vista dell'interpretazione. E allora ce l'ascoltiamo la sonata per violoncello numero 1 opera 38 in mi minore di Johannes Brahms.

Abbiamo ascoltato la sonata per violoncello e pianoforte numero 1, opera 38 in mi minore di Johannes Brahms, nell'interpretazione di Matilda Coillard al violoncello, Stefano Ligoratti al pianoforte. Abbiamo detto che Brahms scrive nello spartito non sonata per violoncello e pianoforte, ma sonata per pianoforte e violoncello. Abbiamo visto come in questa prima sonata la parte del pianoforte sia assolutamente una parte che non è mero riempimento di qualche altra cosa, ma ha un valore perfettamente identico dal punto di vista del peso della struttura a quella del violoncello. Questa cosa è ancora più evidente nella seconda sonata scritta da Brahms, l'opera 99, stavolta la tonalità d'impianto è il Fa maggiore, e siamo addirittura nel 1886. Sono veramente tanti vent'anni, e sono tanti per un musicista come Brahms, attento a una propria evoluzione, sente molto questo avvicinarsi della maturità, e il lavoro che stiamo per ascoltare, pure nella grande validità della prima sonata, ha tutt'altro clima, non soltanto perché è in quattro movimenti anziché tre, quindi abbiamo allegro vivace, adagio affettuoso, allegro appassionato, allegro molto. Né è un caso che nello scrivere questa sonata Brahms aveva pensato al violoncellista Robert Hausmann, che tra l'altro eseguiva anche il suo concerto doppio. È una sonata assolutamente per professionisti, una sonata difficile da interpretare, una sonata che appunto ci rivela un Brahms maturo. Siamo alla fine dell'Ottocento musicale, siamo alla fine di un romanticismo che appunto poi terminerà man mano nella storia della musica attraverso le opere per esempio di Mahler, ma qui siamo nel 1888 e il punto fermo di questa sonata di Brahms è un punto veramente importante, e qui c'è anche da apprezzare lo sforzo di Matilda Coillard al violoncello e Stefano Ligoratti al pianoforte, che eseguono anche questa sonata, e ascolteremo come siano differente il tipo di approccio rispetto a una sonata che, seppure non giovanile, è comunque una sonata scritta nel 1865. Brahms era nato nel 1933, tanto per intenderci, e questa sonata numero 2 invece, opera 99, scritta nel 1888. Sentiamo e poi pensiamo e casomai diciamo anche qualcosa.

0: Abbiamo ascoltato la sonata per violoncello numero 2, opera 99 in fa maggiore di Johannes Brahms, nella esecuzione di Matilda Cogliar al violoncello, Stefano Ligoratti al pianoforte. Ricordiamo ancora una volta che Ligoratti ha utilizzato uno Steinway del 1888, quindi il suono di questo pianoforte, diciamo che ci affascina un po' di più, visto che è uno strumento quasi coevo alla prima esecuzione del brano di Brahms, che è appunto del 1886. Allora, avevamo detto in sede di presentazione, è una sonata complessa in quattro movimenti, questa numero 2 è una sonata anche in questo caso che Brahms ha scritto per pianoforte e violoncello, non per violoncello e pianoforte, e l'impegno dei due solisti è un impegno dal punto di vista del virtuosismo di un certo livello, non è certamente un brano scritto per degli amateur, e naturalmente in grande spolvero comunque il violoncello della Cogliar, in questo caso in violoncello in generale quando si esegue questa sonata. Termina così il nostro incontro di musica da camera di oggi. Da Marco Di Battista, grazie a tutti per averci seguito fin qui. La musica da camera, come al solito, torna tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

0: Chi vuole può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è
1: programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista, che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Ascoltiamo ora, fuori programma, il Salve Regina in Do minore di Giovanni Battista Pergolesi. The Academy of Ancient Music è diretto da Christopher Hogwood. Il soprano è Emma Kirkby.

Abbiamo ascoltato il Salve Regina in Do minore di Giovanni Battista Pergolesi nella esecuzione del soprano Emma Kirkby con The Academy of Ancient Music diretto da Christopher Hogwood. Era anche questo l'ultimo brano in programma oggi, e allora grazie a tutti da Marco Di Battista per averci seguito fin qui e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E mia gradita ospite in collegamento da Bologna, Valentina Matarozzi, cantante e autrice. Grazie per essere qui, Valentina.
1: Grazie a te, Luigi, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Perché di recente è uscita il suo nuovo album, ovvero Duets, pubblicato da Play Audio. Valentina, come nasce questo particolarissimo progetto?
1: Ah, è nato, è un esperimento principalmente. Praticamente un giorno, ascoltandomi, dopo un po' di tempo che non ascoltavo il mio secondo progetto, questo è il quarto, il mio secondo progetto che è In Billy, che è un tributo a Billie Holiday, l'ultima traccia di questo album è un brano, voce e flicorno di Fulvio Chiara. E insomma era un esperimento che era riuscito molto bene. Ed è lì che è partito, diciamo, il Big Bang di quest'altro progetto. E mi è sorta questa domanda, diciamo, interiore. Perché non provare a fare proprio tutto un album di duetti, voce e strumento, anche, insomma, anche con strumenti non convenzionali. E così è nato Duetti.
0: E quella Z alla fine cosa simboleggia?
1: Duetto ovviamente significa duetto e la Z jazz.
0: Valentina, un primissimo ascolto da Duets, cosa selezioniamo?
1: Sì, ma direi All the Things You Are con Felice del Gaudio.

0: Ed era All the Things You Are di John Kern, nella lettura e interpretazione di Valentina Matarozzi, nostra ospite, insieme a Felice Del Gaudio al contrabbasso. Siamo appunto in compagnia di Valentina per presentare questa novità discografica pubblicata da Play Audio. Quindi duets inteso in senso allargato, come ci hai detto, ovvero duetti col jazz, la tua voce duetta con uno strumento, dato che la tua voce è uno strumento, Valentina. Come hai selezionato i brani e come ti sei mossa a livello di arrangiamenti?
1: Allora, ogni brano praticamente è un quadro a sé stante, perché ovviamente include la mia visione e la visione di un altro musicista. Quindi questo, diciamo, questo diciamo, quadro fatto appunto a quattro mani, per ogni brano e per ogni musicista diventa qualcosa di singolare, di diverso, diciamo. Adesso, per dire, abbiamo ascoltato Felice, che contemporaneamente a suonare il contrabbasso aveva, adesso vi racconto una piccola chicca, diciamo, aveva anche un guanto di plastica e quindi sembra che ci sia una batteria. In realtà era lui, quindi se qualcuno avrà pensato ma in realtà qua c'è una spazzola, ecco, invece era lui che ha colmato questo tra virgolette vuoto che poteva esserci senza la spazzola. E con ognuno è stato un procedimento molto diverso, sia nel modo di registrare che appunto nel modo di rapportarci poi durante l'interplay.
0: Valentina, altro brano da duets, cosa ci selezioni?
1: Ma direi A Night in Tunisia con Lele Barbieri.

0: Ed era A Night in Tunisia di Dizzy Gillespie nella versione di Valentina Matarozzi, nostra ospite, con Lele Barbieri alla batteria. Siamo appunto in compagnia di Valentina per presentare Duets, questa novità discografica pubblicata da Play Audio. Valentina, parliamo un po' di te per chi non ti conoscesse. Perché la musica e cosa ricordi del tuo primo incontro col jazz?
1: Allora, io ho iniziato con la lirica. Perché mia mamma è stata una pianista classica, concertista, poi si è data l'insegnamento, però insomma la musica che si ascoltava in casa era unicamente classica. Poi col mio primo fidanzatino, che diciamo lui ascoltava jazz e suonava anche in maniera diciamo dilettantesca, però insomma aveva questa passione, mi fece conoscere il jazz e da lì, insomma, lui, diciamo, la storia con lui finì, però rimase questa cosa che poi nel tempo si è sviluppata sempre di più ed è diventata la mia professione. Quindi è stata questa magia dell'amore sulle note di Chet Baker.
0: Pensa un po'.
1: Il primo brano mio, diciamo, a cui sono legata è proprio, e che tra l'altro c'è sull'album, era Around Midnight, di Chet Baker, cioè suonato la versione di Chet Baker.
0: E quali sono stati appunto gli incontri importanti, appunto anche i riferimenti tuoi, insomma, a livello di canto jazz, oppure di allargando il discorso di jazz in generale?
1: Ma io sono stata fortunata fin da subito, perché la mia prima insegnante è stata Tiziana Ghiglioni.
0: Ah, vero.
1: E in un periodo, fra l'altro, che veniva lei a Bologna, fra l'altro, sono stata fortunatissima. Poi ho allargato, in realtà, diciamo che il jazz è stato il mio primo grande amore, poi in realtà poi dopo mi sono spostata anche sul blues, sul soul, sul pop, un po' sul funky, anche per motivi proprio, diciamo, lavorativi. Mm-hmm. Perché quando diventa... il tuo lavoro, ovviamente devi anche poi fare i conti con la spesa di tutti i giorni.
0: Sì, logico.
1: Poi in realtà il jazz è il mio primo grande amore e quindi poi alla fine ritorno sempre lì. E, tanto vero è che insomma due album su tre sono questo è il quarto progetto che porto, di cui poi fra l'altro il terzo con Azzurra Music, cioè Play Audio. Sono progetti di jazz. Poi in realtà io sono una persona curiosa, mi piace, non sono una purista, e forse questo si sente da come approccio, diciamo, al jazz, però insomma è il mio primo grande amore.
0: Tornando all'album, parliamo di chi ti affianca nei singoli duetti, insomma, com'è stato lo scambio di idee vedute e di conseguenza all'Interplay? E soprattutto quello che ho notato è che hai messo lo strumento giusto al posto giusto, insomma, col brano giusto. Quindi questa sequenza di quadri che hai creato, insomma, ha una sua coerenza e continuità anche per chi ascolta.
1: Grazie, grazie. Beh, quello. Allora, alcuni brani, appunto, come per dire Night in Tunisia, o un altro adesso che non so se andremo ad ascoltare, quello col vibrafono, sono stati proprio quando mi si è accesa la lampadina. Mi sono arrivati proprio i flash dentro la mia testa, non so come spiegarlo, comunque proprio questa idea mi è arrivata proprio insieme a questi brani, insieme a questi affiancati proprio a questi strumenti. Lele Barbieri poi fra l'altro lo conoscevo già da allora, per cui avevo già pensato proprio a lui come figura musicale proprio per affiancarmi con la batteria. E poi man mano sono venuti fuori, tanto vero appunto che c'è anche Around Midnight, che appunto è stato diciamo il brano del Big Band. E poi sì, con alcuni musicisti ho diciamo dato tra virgolette una sorta di lista di brani che mi sarebbe piaciuto fare con quello strumento, poi loro magari hanno scelto. Altri invece si sono trovati, diciamo, con già la mia volontà di fare quel brano e quindi si sono hanno detto vabbè, va bene, gli va bene. Quindi sì, con ognuno è stato un approccio diverso.
0: Altro ascolto, cosa ci proponi?
1: Sì, allora, adesso io direi proprio, visto che ne abbiamo parlato, Around Midnight con Daniele Scannapieco.

0: Ed era Around Midnight di Thelonious Monk, nella interpretazione di Valentina Matarozzi, nostra ospite, al sax tenore Daniele Scannapiego. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Play Audio Azzurra Music, ovvero Duets. Valentina, hai inserito solo una tua composizione nella tracklist, ma che appunto non scompiglia il resto dei brani, anzi si inserisce quasi fosse uno dei... degli autori, insomma, di standard che tu hai inserito. Ricordiamo appunto che in solo tre brani tu ti avvali di strumenti polifonici. Come nasce questa tua creatura?
1: Allora, strano a dirsi, ma in realtà Duets dovevano essere otto brani, tutti standard. Poi l'ultimo con cui ho registrato è stato proprio Gian Piero Martirani, il chitarrista, mm-hmm. che mi affianca in questo brano. È stato proprio Gian Piero a dirmi: ma Valentina, ma perché non metti, visto che io scrivo, lui lo sa, perché non inserisci un brano tuo anziché dover guardare questa lista e poi scegliere un brano? A me va bene lo stesso, però perché non fai così? È stato lui a darmi questo input e io l'ho accolto, perché avevo nel cassetto un brano che poteva più o meno affiancare tutto il progetto, e allora ha detto: va bene, allora Gian Piero, ok, ho questo brano, magari tu però arrangiamelo, perché lui insomma è un musicista straordinario con una grandissima sensibilità, come poi del resto tutti quelli che hanno fatto parte di questo progetto, e insomma è stato una grande sorpresa per me avere il mio brano dentro l'album, perché non fino all'ultimo, è stato proprio l'ultimo a essere stato inserito, l'abbiamo inserito veramente a lui. Sono quelle cose un po' magiche.
0: Che però vanno poi appunto vanno sempre a buon fine. Pertanto noi ci ascoltiamo When She Remembers, sì, di Valentina Matarozzi con Gian Piero Martirani alla chitarra.

0: Ed era When She Remembers, brano di Valentina Matarozzi nell'interpretazione della stessa autrice, con alla chitarra Giampiero Martirani. Siamo in compagnia di Valentina per presentare questa novità di Play Around Azzurra Music, ovvero Duets. Valentina, hai dedicato l'album al grandissimo Teo Ciavarella. Chi è stato per te, sì, come essere umano e come musicista? Insomma, ricordiamolo.
1: Teo io lo conoscevo da 30 anni e da più di 20 era non solo un grandissimo amico, ma era mio fratello praticamente. È iniziata come conoscenza, tra virgolette, musicale, perché ci trovavamo su palchi, delle volte poi lui organizzava delle jam session, io ero ancora molto giovane e avevo, diciamo, mi ero affiancata da poco proprio anche alla musica, proprio a livello professionale. E quindi per me è stato tante cose, è stato il mio più grande e importante collaboratore, mio fratello, mio amico, una sorta di guru, non solo dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista personale, perché se avevo qualche problema io chiamavo lui. Per cui sì, la sua scomparsa per me è stata veramente molto impegnativa. È stato come perdere un fratello, una persona veramente di famiglia. Ho dedicato a lui questo album per tanti motivi. Uno, perché appunto non solo io, ma anche tante persone che mi hanno affiancato in questo album, non solo erano musicisti che collaboravano con lui, ma erano anche lui, loro stessi fratelli suoi. Lui era una persona che si faceva volere molto bene, una persona generosa, che non parlava mai male di nessuno, con una visione dell'amicizia e della musica alta, altissima. E quindi era doveroso per tante cose. In più, fra l'altro, lui ha registrato questa traccia con me, era già malato, ed è stata l'ultima registrazione che ha fatto nella sua vita dal punto di vista discografico, perché lui poi dopo ha finito la composizione anche di colonne sonore per un film, ma quello non sarà mai, se non appunto andando a guardare quel film, possibile ascoltarlo o in una radio o su Spotify. Quindi questa è l'ultima sua testimonianza della sua grandezza e della sua bravura e della sua visione della musica.
0: Valentina, volendolo ricordare con un aneddoto divertente, quindi volendo ricordare Teo col sorriso.
1: Ah, ne avevo col sorriso. Beh, lui allora lui aveva lui era il maestro delle battute, però c'era un episodio che gli era successo quando alla fine di un concerto, dove appunto il pubblico molto caloroso gli chiedeva bis, bis, bis, allora faccio un bis. Qualcuno dal pubblico gli disse: no, no, maestro, grazie così. Poi ovviamente con la sua pronuncia un po' del sud faceva veramente ridere. Lui ogni tanto lo riproponeva questo aneddoto e ci facevamo ridere, ma qui davanti al pubblico ovviamente. E sì, lui era una persona anche che sapeva veramente sorridere e ridere anche di alcune situazioni che gli erano successe, insomma.
0: In che modo vogliamo ricordare Teo Ciavarella? Cosa ascoltiamo?
1: Allora, il brano si intitola The Very Thought of You ed è uno dei brani a cui io sono più legata perché non l'avevo mai registrato prima, ma l'avevo studiato con Tiziana. È stato proprio uno dei primi brani che ho studiato nella mia vita.

0: Ed era The Very Thought of You di Ray Noble nella interpretazione di Valentina Matarozzi, nostra ospite, Teo Ciavarella al piano, alle tastiere. Appunto, siamo in compagnia di Valentina per ricordando appunto questo grande maestro, e ma anche per presentare Duets, la sua ultima fatica discografica. Valentina, come sta andando la promozione dell'album? Ah, dimmi, se vuoi aggiungere qualcosa?
1: Volevo dirti una cosa, perché avete sentito adesso Teo con questo, perché non c'è soltanto il piano, ma ci sono anche dei suoni sotto che sembrano registrati. In realtà lui ha fatto una traccia unica, suonando mani e piedi, facendo uscire appunto questi suoni che aveva programmato lui, e che sembrano un'orchestra. Quindi lui ha fatto una cosa pazzesca, probabilmente. Non dico uno dei primi, non lo so, però tutto live. Io ho anche una testimonianza di questo, perché quando l'abbiamo registrato, lui ci teneva davvero a far capire quello che aveva fatto, perché così, ascoltandolo così, magari non si evince. Uno può pensare che ci siano ovviamente più tracce e che siano state registrate una sopra l'altra, invece le ha fatte contemporaneamente.
0: Martina, come sta andando la promozione dell'album?
1: Benissimo, è una grandissima esplosione dal punto di vista della critica, che sinceramente non avrei mai pensato, perché io quando ho iniziato a registrare questo album l'ho fatto come principalmente esperimento, e mi piace uscire dalla zona di comfort, però quando si esce dalla zona di comfort non si sa mai cosa poi viene fuori, ovviamente. Proprio perché è un esperimento, e quindi poi ovviamente c'è, cioè, il fatto di portarlo al pubblico, sapevo che potevo portare qualcosa che era ascoltabile, non solo sperimentale o così solo un gioco. Però ecco, avere così tanto amore da parte della critica, adesso sono proprio... Ieri è uscita la 20ª recensione, bellissima. Non mi è mai successo una cosa così, con tutti gli album che ho fatto, per cui per me è una grande soddisfazione. Insomma. Poi l'album si può ascoltare su Spotify, ma si può comprare anche il vinile. Mm-hmm. Questa volta abbiamo deciso di non fare i CD, perché c'è questo ritorno al vinile che ha questa, diciamo, sensazione di ritornare proprio al passato, un po' come è la proposta, no, dei brani di Duets, che sono brani di una volta, a parte il mio ovviamente, però diciamo hanno quella atmosfera antica, e allora il vinile poteva, il solco, no, della puntina sul disco del vinile ci stava su questo album.
0: Io spero, insomma, di ascoltare anche dal vivo questa Duets, però capisco, insomma, che la line-up non è proprio riproponibile in toto. State pensando a soluzioni al riguardo? Stai architettando qualcosa per poter ovviare a questo problema?
1: Sì, sto pensando, perché allora, inizialmente non si pensava neanche di fare dei live, poi in realtà... in tanti me l'hanno chiesto. Allora, nel frattempo, ovviamente, la mia mente inizia a vorticosamente a lavorare. Sì, ho pensato già come fare, e potrebbe essere anche molto interessante, ovviamente diverso dal disco, come lo sentite, però un approccio un po' sperimentale, questo sicuramente, sì. E si può fare.
0: Per quanto riguarda te, cosa c'è a lungo e breve termine, e com'è possibile raggiungerti tramite internet, social o quant'altro?
1: Allora, io ovviamente non sono soltanto, diciamo, non sono una purista, quindi non canto solo jazz, quindi in giro mi potete vedere in tantissime vesti, un po' o meno blues o pop, tra cui appunto ho un bellissimo progetto con Massimo Tagliata, che poi andrete ad ascoltare fra poco, con The Look of Love, ma su Mina in Jazz, e un altro con Franz Campi, un cantautore di Bologna, che alcuni conoscono perché ha scritto insieme a Minardi, Fanani Lanconi, e con lui stiamo andando fuori con un progetto molto carino su Gino Paoli e Ornella Vanoni, e poi tanti live di jazz, tra virgolette, non costruiti. Ecco. Io con Teo avevo un progetto meraviglioso che appunto è Hainville, e chissà se anche in futuro lo riporterò fuori. Adesso devo aspettare ancora un po' perché il 16 di maggio fa un anno, diciamo, la scomparsa di Teo, per cui ancora un po' brucia e ancora non me la sento di portare fuori di nuovo questo progetto con qualcun altro. E così, insomma, poi anche ho altri progetti su per dire, l'album di Virtù Nascoste, che è un album che ho scritto io interamente, anche quello lo porto fuori, magari anche con titoli diversi, perché qui ai miei live spesso magari aggiungo dei brani miei. Ogni tanto faccio anche delle incursioni, diciamo, cantautorali, che siano, diciamo, concerti di jazz o di blues o proprio anche delle cose costruite un po' più pop, ci provo a infilarli sempre perché insomma un po' sono come dei miei figli, no? Quando si scrivono dei brani e poi si portano al pubblico è perché insomma, si amano. Mi trovate su quasi tutti i social, su Facebook, su Instagram. Io ho anche un sito, valentinamatarozzi.it, e mi trovate se volete ascoltare la mia musica su Spotify. Potete, per cercare il duet, scrivete proprio duets Valentina Matarozzi, perché ho talmente tante cose che magari si incastrano e non si riesce subito a trovare. E chi volesse comprare il vinile, può tranquillamente andare sul sito Discogs, che è scritto Disco GS, che è una piattaforma internazionale di dischi, CD e vinili, e è tutto qua. Io sono aperta a qualsiasi, insomma, conoscenza. Chi vuole scrivermi mi può scrivere, li leggo i messaggi, per cui mi fa piacere. Per chi ascolta Duets per la prima volta, avere dei feedback, mi farebbe molto piacere.
0: Valentina, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Ah, salutiamo con il brano The Look of Love, suonato dalla fisarmonica di Massimo Tagliata.

0: Ecco, l'album Duets di Valentina Matarozzi, pubblicato da Play Audio Azzurra Music, Luigi Picardi, ma soprattutto la sua graditissima ospite, ovvero
1: Valentina Matarozzi.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie, grazie a tutti, grazie Luigi.
2: Avete ascoltato? Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: L'angolo barocco.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Salomone Rossi il Salmo 146, Kedusha, mottetto a quattro voci, di Georg Philipp Telemann, Unschuld und ein gut gewissen, cantata nello stile francese per quattro voci, due oboi, archi e basso continuo. E la cantata Es wird ein Umbar Merzig Gericht, cantata nello stile italiano per quattro voci, due oboi, archi e basso continuo. Cantus Köln, dirige Konrad Juganel.

0: E con la musica di Georg Philipp Telemann, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dal libro del profeta Amos. Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e solo così il Signore, Dio degli eserciti, sarà con voi come voi dite. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte, e le vittime grasse come pacificazione io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Piuttosto, come le acque scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, giunto Gesù all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci, ed ecco tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio.

La potenza di Satana non è infinita. Egli è solo una creatura potente in quanto spirito puro, ma pur sempre una creatura con i limiti della creatura, subordinata al volere e al dominio di Dio. Se Satana opera nel mondo per il suo odio contro Dio e il suo regno, ciò è permesso dalla divina provvidenza, che con potenza e bontà, fortiter et suaviter, dirige la storia dell'uomo e del mondo. Se l'azione di Satana certamente causa molti danni di natura spirituale e indirettamente di natura anche fisica, ai singoli, alle società, egli non è tuttavia in grado di annullare la definitiva finalità cui tendono l'uomo e tutta la creazione, il bene. Così tutta la storia dell'umanità si può considerare in funzione della salvezza totale, nella quale è iscritta la vittoria di Cristo sul principe di questo mondo.

0: Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
1: Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla.
2: Inique e fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
1: Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male.
2: Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
1: La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
2: Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio. Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
1: È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce.
2: Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
1: Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
1: Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile.

0: potenza invincibile.
1: Acclamate Dio con voci di gioia. Applaudite popoli tutti.
2: Acclamate Dio con voci di gioia.
1: Perché terribile è il Signore, l'Altissimo,
2: Re grande su tutta la terra.
3: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
2: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
3: Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte.
2: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
3: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, Egli è l'Altissimo.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Acclamate Dio con voci di gioia.
1: Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

0: Verso la tua parola guida il mio cuore.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore.
0: Fammi vivere nella tua via.
1: Guida il mio cuore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore.
2: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.

0: la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.
1: Ringraziamo il Cristo Redentore, che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito, e invochiamo:
0: conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
2: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione. Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.
0: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
2: Tu che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia, rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.
0: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
2: Insegnaci a riconoscerti in tutti gli uomini e soprattutto nei poveri e sofferenti.
0: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
2: Donaci di vivere in pace con tutti e di non rendere a nessuno male per male.
0: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Se ci pensiamo davvero, il cambiare nel senso comune del termine porta con sé una certa durezza. È come un gesto brusco, buttare via, sostituire, forzare. E quante volte abbiamo lottato contro noi stessi per essere migliori, per sentirci all'altezza, adeguati in famiglia, sul lavoro, nelle relazioni, perfino davanti a quel mistero che chiamiamo Dio. Ci illudiamo che se diventassimo diversi, più buoni, più puri, più coerenti, più luminosi, allora verremmo finalmente accolti dal partner, dai genitori, dai figli, dal gruppo, dal cielo. È un pensiero tipico dell'adolescenza, quasi naturale a quell'età. Ma poi cresciamo e continuiamo a trattarci come se dovessimo sempre superare un esame, conquistarci un'appartenenza. È una violenza silenziosa che ci accompagna da sempre. L'idea che per essere amati dobbiamo cambiare, diventare una versione più accettabile di noi stessi. Eppure nel fondo non è di questo che abbiamo bisogno, non di cambiare per essere degni, ma di riconoscerci per intero, luce e ombra, fragilità e splendore. È da lì che nasce la vera trasformazione, quella che non umilia, ma che rende liberi. Questo antico sforzo moralistico, assorbito insieme al latte materno, non ha generato di fatto donne e uomini nuovi, né alla società, e tantomeno nella Chiesa. Ha dato vita piuttosto a creature stanche, appesantite, deluse e disilluse. Perché la frustrazione nasce sempre così, quando a ciò che riteniamo sbagliato dentro di noi opponiamo più volontà, più impegno e più sforzo. Devo cambiare, devo essere diverso. E per un istante quasi ci crediamo. Poi, come un'onda inevitabile, arrivano i nostri limiti, le nostre fragilità, le nostre zone d'ombra, quei mostri silenziosi che abitano la notte interiore. E non riusciamo più a sostenerci. Non ne abbiamo la forza. Ed è lì che nasce la frustrazione, con il dire «non ce la faccio». Allora ci raccontiamo che forse domani andrà meglio. Riproviamo, ricominciamo. Magari cercando rifugio nella confessione, come fosse una sorta di azzeramento miracoloso. Riparto da zero e questa volta ce la farò. Ma il gioco si ripete, identico. Non funziona così. Semplicemente non può funzionare. Abbiamo trasformato di fatto il cristianesimo, quell'avventura nuda, libera, scandalosa del Vangelo, in una scuola di perfezionismo spirituale, in un tentativo di diventare più buoni, più puri, più degni. E abbiamo smarrito il cuore stesso della buona notizia. Se un Dio esiste, non è un educatore severo che misura i progressi, ma il mistero che desidera figlie e figli che si sappiano amati e che come tali inizino finalmente ad amare se stessi. Lo psicanalista svizzero Carl Gustav Jung lo dice con una semplicità disarmante: ciò cui opponi resistenza persiste. Ed è vero, tutto ciò contro cui lottiamo finisce per restare, per radicarsi maggiormente. Noi resistiamo a ciò che siamo, a ciò che accade, alla nostra storia così com'è. E questa resistenza genera inevitabilmente un giudizio. Così non vado bene, così non sono accettabile, così non posso essere amato. Ma che vita può essere? Una vita passata a dimostrarci degni, a cercare di apparire puri, impeccabili, senza crepe. Il cammino umano non è cambiare se stessi per aderire a un ideale, non è fabbricare un me migliore e più levigato, è piuttosto lasciarsi attraversare da quella piccola morte che ogni trasformazione richiede. Muori e diventa, diceva Johann Wolfgang von Goethe, il grande poeta tedesco. Muori a ciò che è falso, diventa ciò che attende di nascere. Il compito non è costruire un altro sé,
ma per mettere al proprio sé più intimo di fiorire. C'è un detto ebraico che amo molto. Alla fine della vita non ti sarà chiesto perché non sei diventato Mosè o Elia, ma perché non sei diventato te stesso. Forse l'esistenza è solo questo, un paziente ritorno a casa, al volto che abbiamo sempre avuto, ma che abbiamo impiegato una vita intera per riconoscere. A questa trasformazione, a questo portare lentamente alla luce la nostra forma più vera, è proprio il Vangelo che ci invita. Gesù la chiama conversione. E questa non significa smettere di peccare, né tantomeno raddrizzare il comportamento per diventare più buoni e adeguati. Nel linguaggio evangelico, convertirsi è cambiare sguardo, è lasciare che la mente si apra, che il cuore si dilati, che il punto di vista si sposti dal giudizio alla misericordia, dalla paura alla fiducia. È un modo nuovo di vedere se stessi e la vita. Volessimo dirlo con parole semplici, potremmo esprimerci così. Primo comandamento: cominciare ad amare se stessi. Prima di tentare d'amare un Dio, ama te stesso, ovvero il divino che ti abita. Prima di affaticarti ad amare gli altri, ama te stesso, perché l'amore che non parte da dentro non sa durare, non sa donare davvero. Questo è il punto decisivo. L'amore di sé non è ripiegamento narcisistico, non è un culto dell'io, non è quella caricatura moralistica che per anni ci hanno insegnato a temere. L'amore di sé è il primo atto di verità. È come riparare la sorgente prima di pretendere che il fiume scorra limpido. Prendersi cura di sé non significa alzare muri, ma togliere macerie. Non significa isolarsi, ma preparare il cuore a un'apertura più ampia. Perché se dentro siamo aridi, se il nostro vassoio è vuoto, ciò che offriremo agli altri sarà inevitabilmente il nulla, o comunque qualcosa di povero, stanco. E, cosa ancora più triste, un bene che ferisce. Infatti, un bene dato senza radici, senza aver fatto pace con noi stessi, nasce già storto e quindi tossico.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dal libro del profeta Amos. Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e solo così il Signore, Dio degli eserciti, sarà con voi come voi dite. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte, e le vittime grasse come pacificazione io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Piuttosto, come le acque scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, giunto Gesù all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio.

la potenza di Satana non è infinita. Egli è solo una creatura potente in quanto spirito puro, ma pur sempre una creatura con i limiti della creatura, subordinata al volere e al dominio di Dio. Se Satana opera nel mondo per il suo odio contro Dio e il suo regno, ciò è permesso dalla divina provvidenza, che con potenza e bontà, fortiter et suaviter, dirige la storia dell'uomo e del mondo. Se l'azione di Satana certamente causa molti danni di natura spirituale e indirettamente di natura anche fisica, ai singoli, alle società, egli non è tuttavia in grado di annullare la definitiva finalità cui tendono l'uomo e tutta la creazione, il bene. Così tutta la storia dell'umanità si può considerare in funzione della salvezza totale, nella quale è iscritta la vittoria di Cristo sul principe di questo mondo.

tutti l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi conosceremo il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Come anticipato, ci colleghiamo subito con il dottor Luigi Di Iorio, direttore nazionale del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta.

0: Dottor Diorio, grazie per essere oggi con noi. La vostra missione è quella di fornire assistenza alle persone bisognose attraverso le vostre attività mediche, sociali e umanitarie. Negli ultimi anni, dove hanno avuto luogo le principali missioni umanitarie?
1: Allora, noi abbiamo una struttura nazionale radicata su tutto il territorio, con oltre 80 sedi in tutto il territorio italiano, e nel quotidiano i nostri volontari svolgono molte attività di assistenza sanitaria e di assistenza sociale, soprattutto verso i poveri senza fissa dimora, quindi con unità di strada, unità diciamo di accoglienza. Abbiamo per esempio a Roma un centro di assistenza diurno dove permettiamo ai senza fissa dimora di fare la doccia, che è un servizio importante. Solo nel 2025 ne abbiamo fatte oltre 10.000. E anche se in realtà il Corpo di Soccorso dell'Ordine di Malta nasce come corpo di volontari di protezione civile, cosa che facciamo sia a livello territoriale che nazionale, e di soccorso sanitario, in particolare in scenari complessi come le maxi emergenze sanitarie o per esempio la nostra attività nel Mediterraneo in favore dei migranti, che ci impegna in maniera molto intensa. Noi garantiamo l'assistenza sanitaria a bordo di tutte le motovedette e gli elicotteri della Guardia Costiera, che sono dispiegati per il fenomeno migratorio nel Mediterraneo, quindi base in Sicilia, sull'isola di Lampedusa, a Catania per gli elicotteri e le navi grandi e in Calabria. E oltre questo, la nostra attività si svolge anche sulle motovedette della Guardia di Finanza, e quindi diciamo che tutti gli assetti che sono nel Mediterraneo sono coperti da nostro personale. È un'attività incredibile. Noi abbiamo iniziato nel 2012, quindi in circa 14 anni di attività abbiamo soccorso, cioè prestato soccorso sanitario a oltre 400.000 migranti, e in questo purtroppo ci sono quelli che non ce l'hanno fatta e quelli che abbiamo fatto nascere a bordo, perché siamo la primissima assistenza sanitaria. Infatti il progetto si chiama PASSIM, che è primissima assistenza sanitaria in mare, in collaborazione con la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza e altre organizzazioni a livello internazionale.
0: Comunque, sentendola parlare, sentendo il suo racconto, mi vengono in mente quelle parole degli Atti degli Apostoli: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Voi incarnate benissimo.
1: Sicuramente. In uno dei tanti motti dell'Ordine di Malta c'è riconoscere in ogni sofferente il Cristo sofferente.

0: cittadina di Malta fa affidamento, come abbiamo sentito, su i volontari. Si conosce il numero esatto e poi come si entra a far parte?
1: Ecco, questa è una bellissima domanda, perché l'Ordine di Malta, essendo un'istituzione molto antica, si è sviluppata in tanti modi diversi in tutto il mondo e anche in Italia, perché innanzitutto nasce come ordine religioso e quindi ci sono tre gran priorati, che sono le tre province religiose in Italia. E c'è una bellissima collaborazione tra i membri dell'ordine, che sono quindi le persone che diciamo aderiscono alla parte spirituale e religiosa dell'ordine, e i volontari. Molto spesso i volontari sono membri dell'ordine e quindi diciamo incarniamo sia la parte spirituale che la parte operativa. In Italia il numero, non, io posso parlare dei 3.600 volontari circa del corpo di soccorso, che è la parte più diciamo operativa e più spinta dal punto di vista, quindi chi aderisce al nostro corpo di soccorso ha anche degli oneri di formazione, di addestramento. Noi siamo una componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile, quindi siamo molto organizzati, esatto, cioè ci sono molte norme da rispettare, però in Italia ci sono molte delegazioni che sono appunto le realtà territoriali dell'ordine, dove ci sono molti volontari che partecipano alle attività più diciamo di volontariato meno organizzato, meno operativo. Quindi parliamo sicuramente di diverse migliaia di persone in Italia. Nel mondo poi siamo presenti in oltre 120 paesi, quindi insomma le attività si moltiplicano, diciamo sono esponenziali.
0: Ecco, lei ricordava che il Sovrano Ordine di Malta è una delle istituzioni più antiche della civiltà occidentale cristiana, ordine religioso laicale della Chiesa Cattolica, che sin dal 1113, mi corregga se sbaglio,
1: è corretto,
0: c'è
1: una bolla di un papa,
0: diritto quindi internazionale.
1: I dati, ecco, sono certi.
0: Vogliamo precisare, perché molti parlano di un ordine militare. Non è un ordine militare. E chi la governa?
1: Allora, l'Ordine di Malta nasce come ordine religioso a Gerusalemme, fu riconosciuto nel 1113 da Papa Pasquale II con la bolla che gli dava l'autonomia nel gestirsi nelle attività, e nasce come ordine appunto religioso e ospitaliero, cioè ospitava i pellegrini e soprattutto i malati che arrivavano a Gerusalemme per il pellegrinaggio. Poi nei secoli la storia del Mediterraneo, diciamo del mondo occidentale, ha portato l'ordine anche a dover assumere delle posizioni militari tra virgolette per la difesa della fede e per la difesa dei malati appunto che venivano soccorsi dall'ordine, e questa tradizione diciamo è rimasta poi nei secoli fino alla fine del Settecento nei vari spostamenti, ma erano secoli in cui c'era questo continuo conflitto tra diciamo la popolazione diciamo nord europea e la parte nordafricana. In realtà l'ordine si è sempre caratterizzato per l'aspetto ospedaliero, e infatti oggi, dopo la perdita di Malta come territorio, che è il motivo per cui l'ordine ha anche una sua sovranità, perché nei secoli poi ha gestito anche diciamo amministrativamente dei territori, oggi si occupa assolutamente solo di attività umanitaria, quindi è rimasta questa tradizione diciamo nel nome, perché nei secoli appunto si è trovata a doversi organizzare con altri ordini di crociati, insomma, però non nasce per.
0: Poi il simbolo dell'ordine è la croce a otto punte, sì, che fanno riferimento a cosa?
1: Allora, la croce a otto punte deriva probabilmente, perché come puoi immaginare, essendo molti secoli di storia, la storia si mischia anche un po' alle leggende, però la croce a otto punte è un lascito probabilmente di Fra Gerardo Sasso, che è il fondatore dell'ordine. Questo monaco che si trovava a Gerusalemme ebbe questa intuizione geniale di prestare quest'opera ospitaliera, e lui era originario di Scala, quindi Repubblica di Amalfi, e quindi la croce probabilmente è un richiamo alla Repubblica Marinara di Amalfi, che poi ha la stessa bandiera delle opere dell'ordine su sfondo blu. Poi nei secoli gli sono stati dati vari significati religiosi, per esempio le otto punte, le beatitudini.
0: Le otto beatitudini.
1: Esatto, sì, quindi diciamo si è mischiato un po' la parte spirituale appunto alla parte storica, e sicuramente oggi noi come dire, la utilizziamo più per le otto beatitudini che per la Repubblica, certo, di Amalfi. Non me ne vogliano gli amalfitani.
0: E con l'ordine non persegue alcun scopo economico o no, politico, e non dipende da nessun Stato e da nessun governo. Ma in che modo si finanzia?
1: Allora, l'Ordine di Malta, diciamo, la salvezza dell'Ordine di Malta è proprio questo, di non avere è del tutto imparziale, lo è sempre stato anche nei secoli, e quindi questo non lo ha mai contrapposto, diciamo, a governi o ad altre istituzioni. Si finanzia, allora, noi le posso raccontare la nostra esperienza: noi siamo un'organizzazione di volontariato come tutte le altre in Italia, abbiamo delle donazioni, facciamo attività di fundraising, riceviamo dei sostegni da parte di organizzazioni nazionali, enti pubblici, convenzioni con enti pubblici, eccetera. Il mondo Ordine di Malta ha ovviamente un suo patrimonio che viene dai lasciti dei membri dell'Ordine che nei secoli hanno aderito alla missione dell'Ordine, quindi hanno lasciato dei patrimoni che sono però comunque tutti votati al sostegno delle attività dell'Ordine. Poi l'Ordine, essendo anche un ente di diritto internazionale, ha oltre 120 ambasciate nel mondo, che è un'altra delle caratteristiche molto particolari, forse uniche al mondo, che però ci consente di operare in molti paesi grazie a questi accordi diplomatici, e questa attività ovviamente è sostenuta poi dal governo centrale dell'Ordine.

0: vogliamo concludere ringraziando tutti i volontari, lo facciamo dire al direttore.
1: No, vabbè, io non posso che avere l'onore di ringraziare tutti i volontari, sia del Corpo Italiano di Soccorso, dell'Ordine di Malta, di tutti i volontari di tutti gli enti dell'Ordine di Malta in Italia e nel mondo. Una famiglia molto, molto ampia, devo dire, che poi negli anni io sto conoscendo. Noi per esempio stiamo lavorando con le nostre consociate in 5 paesi europei, in Ucraina, in Moldavia, in Azerbaigian, in Armenia, stiamo lavorando in Mauritania, in Africa, in Costa d'Avorio, e tutto questo è possibile grazie a questa rete internazionale di rappresentanti e di volontari dell'ordine.
0: Sa cosa diceva Madre Teresa a proposito del volontariato? Che è il sorriso del mondo, e voi siete il sorriso del mondo. Ancora grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per quanto fate. Allora ringraziamo il dottor Luigi Di Iorio, direttore nazionale del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta.

termina qui il nostro consueto appuntamento mattutino. Da Orazio Coclite, un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felicissima

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Mercoledì 1 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana e titoli: Venezuela, i soccorritori non abbandonano la speranza, anche un bimbo di 3 anni estratto vivo dalle macerie 6 giorni dopo il sisma, salgono intanto a oltre 1900 le vittime accertate. L'ultimo appello del Papa ai lefebriani: non lacerare la tunica di Cristo. Copernicus, record del riscaldamento oceanico a giugno, il programma europeo di monitoraggio della Terra prevede conseguenze su meteo, clima globale ed ecosistemi marini. Sono le 8, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questa edizione del radiogiornale con il Venezuela, dove i soccorritori non perdono la speranza dopo i 2 violenti terremoti del 24 giugno che hanno colpito il nord del paese. La ricerca di sopravvissuti prosegue dopo gli incoraggianti salvataggi di un 12enne 5 giorni dal sisma e di un bimbo di 3 anni a 6 giorni dagli eventi. Arriva anche la solidarietà concreta di diverse nazioni del mondo, i particolari di Paola Simonetti.
2: La ricerca dei sopravvissuti deve continuare, dobbiamo mantenere viva la speranza di trovare persone vive. Le parole della presidentessa del Venezuela Rodriguez arrivano dopo il salvataggio di 2 bambini di 12 e 3 anni estratti vivi, che si aggiungono alle oltre 6.400 persone salvate dalle macerie del più devastante terremoto dell'ultimo secolo nel paese. La doppia scossa del 24 giugno scorso potrebbe aver danneggiato e distrutto, secondo le prime stime, più di 58.800 edifici, provocando, secondo il bilancio delle ultime ore, 1.943 vittime e 10.571 feriti. Al momento sarebbero ancora 42.664 i dispersi. La macchina dei soccorsi dunque non si ferma nel contesto di un calo dello sciame sismico. La Croce Rossa venezuelana ha annunciato che l'operazione di risposta all'emergenza proseguirà per i prossimi 24 mesi, mentre giungono ingenti aiuti dalla Cina e dal Messico. Ma dai medici e dagli infermieri degli ospedali pubblici arriva una drammatica denuncia. Il personale opera con stipendi base inferiori a $1 al mese e in strutture già carenti prima del sisma.
1: Ed anche Medici Senza Frontiere continua ad operare nelle aree colpite dal terremoto. Al microfono di Lorenzo Giovanardi è intervenuto il portavoce dell'organizzazione, Maurizio Deban, che fa il punto sulla situazione sanitaria e umanitaria nel paese.
3: La priorità oggi è dare assistenza medica alle persone che sono sfollate, perché in moltissimi non sono più riusciti a tornare nelle proprie case perché distrutte o danneggiate, e quindi si stanno radunando nelle piazze, negli stadi, nei campi da baseball, dove si sentono al sicuro, ma al tempo stesso ovviamente sono luoghi informali dove c'è bisogno di tutto. Hanno bisogno sia di ripari ma anche di cibo. Un altro aspetto da non sottovalutare è il problema della salute mentale, sia della popolazione ma anche la salute mentale di chi si è impegnato per cercare di tirar fuori le persone dalle macerie.
4: Che tipo di aiuti Medici Senza Frontiere sta fornendo alla popolazione?
3: Tutta una serie di kit d'urgenza agli ospedali. Siamo in contatto con le autorità per mettere in piedi nel più breve tempo possibile delle cliniche mobili che potranno andare a fornire cure mediche a tutta la popolazione sfollata.
1: Il Papa ha scritto una lettera ai lefebriani alla vigilia delle consacrazioni episcopali senza mandato pontificio. Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e d'intesa, scrive Leone XIV, che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo. Ci dice tutto Luca Collodi.
5: Come annunciato nei giorni scorsi incontrando i giornalisti a Castel Gandolfo, il Papa ha inviato un ultimo appello alla fraternità sacerdotale di San Pio X, chiedendo di non procedere con la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio in programma ad Econ in Svizzera. La Chiesa riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale, lo zelo apostolico e il desiderio di fedeltà alla tradizione che caratterizzano molte persone e comunità legate alla fraternità. Con questo spirito, continua il Papa, vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Papa Leone dunque chiede ancora una volta ai lefebriani una rinuncia a procedere con l'atto scismatico delle consacrazioni episcopali senza mandato pontificio, ed è significativo che l'argomento più forte messo in campo nella lettera sia il bene delle anime dei fedeli della fraternità San Pio X. L'atto scismatico porterebbe infatti a rendere illeciti e in alcuni casi anche invalidi i sacramenti celebrati.
1: Parliamo ora di clima. Le temperature superficiali del mare globali hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo stesso periodo dell'anno, lo comunica il servizio relativo ai cambiamenti climatici ed il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Ci dice tutto Gianmarco Murroni.
6: Gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, poiché il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature ancora più in alto. A quanto affermano gli scienziati di Copernicus, i dati giornalieri sulle temperature superficiali del mare hanno superato i livelli del 2024 il 21 giugno, con una temperatura di 20,86 gradi centigradi al di sopra dei 20,83 osservati nel 2023 e nel 2024. Un oceano più caldo, spiega Copernicus, ha ripercussioni di ampia portata. Temperature oceaniche più elevate mantengono l'atmosfera calda più a lungo, forniscono energia supplementare alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo così il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce inoltre all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci, oltre ad alterare gli ecosistemi e la pesca, incidendo sulle economie costiere.
1: Lo sport adesso, che registra un significativo risultato raggiunto dalle squadre africane nel campionato del mondo di calcio in corso in tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Ben 9 squadre su 10 provenienti dall'Africa hanno superato la fase a gironi, con la sola Tunisia che esce di scena del Marocco già agli ottavi, un successo destinato ad avere ricadute positive sulla crescita sociale, calcistica e sugli investimenti nel continente. Edoardo Valentino.
7: Record assoluto al mondiale ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada. 9 nazionali africane sono arrivate ai sedicesimi di finale. Il Marocco è il simbolo di questo successo e di una più ampia rinascita del calcio africano. Già semifinalista in Qatar nel 2022, sarà anche coorganizzatore del mondiale 2030. Un appuntamento destinato ad avere ricadute economiche anche sulle infrastrutture del paese. Nel progetto sono previsti infatti nuovi stadi, una linea ferroviaria ad alta velocità e la modernizzazione di alcuni aeroporti. Sorprese in attesa tra le 9 qualificate è il Capo Verde, arcipelago africano al suo esordio in una Coppa del Mondo. La squadra sfiderà sabato l'Argentina, giocandosi l'accesso agli ottavi di finale. Da questo mondiale emerge l'immagine di un'Africa protagonista, in netto contrasto con quanto avvenne nel 1966, quando si ritirarono 15 nazionali africane, boicottando la qualificazione, dove era stato previsto un solo posto complessivo per Africa e Asia.
1: Una notizia dal Pakistan, dove 14 bambini sono morti a Lahore nel l'est del paese dopo il crollo del tetto di un centro privato di tutoraggio avvenuto ieri, secondo quanto riferito dai servizi di soccorso. Le vittime avevano tra i 5 e i 16 anni, la maggior parte sotto i 9 anni di età. Nel crollo è rimasta uccisa anche un'insegnante, mentre i soccorritori hanno estratto le persone dalle macerie dell'edificio. Secondo le autorità della provincia del Punjab, il centro non era registrato e operava all'interno di un edificio residenziale privato con una struttura fatiscente. E i colloqui tra Stati Uniti e Iran in programma a Doha sarebbero in corso tuttora, secondo il vicepresidente americano J.D. Vance. Il capo negoziatore iraniano Mohammed Ghalibaf afferma intanto che l'arricchimento dell'uranio per fini civili da parte dell'Iran è un diritto legittimo e inalienabile. Intelligenza artificiale in chiusura con una domanda: come evitare che l'IA finisca per impoverire le relazioni umane? È uno dei quesiti al centro dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. Il filosofo Andrea Colamedici ne evidenzia tutta l'attualità, soffermandosi sul richiamo del pontefice a disarmare la tecnologia e custodire il rapporto con l'altro. Il servizio è di Fabio Colagrande.
8: Non solo impedire che l'intelligenza artificiale venga usata come un'arma, come già accade, ma soprattutto sottrarla alla logica della competizione e ripensare il modello di sviluppo che la guida. È uno dei messaggi che Andrea Colamedici legge nell'enciclica di Papa Leone.
9: Disarmare l'IA significa uscire fuori da quest'ansia costante di dover essere sempre sul pezzo, di dover competere costantemente, di dover gareggiare a chi ha il modello più efficace e più efficiente.
8: Secondo il filosofo, il rischio più sottile riguarda però i chatbot. Tendono infatti a darci sempre ragione, un fenomeno che gli studiosi chiamano sicofanzia.
9: La relazione simulata, quella con l'intelligenza artificiale, non è che ci inganni, ci disabitua, proprio nel punto in cui costano le relazioni, perché se noi parliamo con l'intelligenza artificiale c'è questo fenomeno che si chiama sicofanzia, che tutti hanno esperito, cioè la tendenza a darti sempre ragione a prescindere. Ma se qualcuno ti dà sempre ragione a prescindere, tu disimpari a stare con gli altri e impari a stare soltanto con chi ti dà ragione.
1: Bene, è tutto per questa edizione. Vi ricordo che potete ascoltare il nostro radiogiornale anche in podcast. Grazie a Damiano Caprio alla parte tecnica. Un saluto da Francesco De Remigis. La Radio Vaticana torna con l'informazione alle ore 9.
2: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
10: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno Stefania.
2: Buongiorno Marina, buongiorno anche a Daniele Giorgi in regia, grazie da subito per la collaborazione tecnica oggi, primo luglio.
1: Primo luglio, sì, ormai cominciano veramente le vacanze, primo luglio, data proprio ufficiale dell'inizio delle vacanze per milioni di italiani, milioni di persone, però voi non andate, anche se andate in vacanza, continuate ad ascoltare. Infatti Stefania, sono già tanti i messaggi che
2: sì,
1: ci sono arrivati,
2: esatto,
1: questa
2: mattina. Al 335-12-43-722, continuate a farlo ovunque voi siate, anzi raccontateci, certo, da dove ci scrivete, in vacanza o anche no, perché non tutti poi vanno in vacanza.
1: Purtroppo
2: c'è chi non può permetterselo, chi non può andare perché ha qualche impedimento,
1: esatto.
2: Insomma, per tutti voi comunque ci siamo noi a tenervi compagnia e ancora per qualche giorno, per questo formato, diciamo autunno, inverno, estate, primavera,
1: esatto,
2: e poi c'è la versione estiva che inizierà la prossima settimana. Comunque non vi abbandoneremo mai, sempre in vostra compagnia. Intanto arrivano appunto i vostri messaggi, grazie a Filomena, a Rita, poi tra poco li leggeremo. Ma intanto Marina, che dice, ci andiamo ad ascoltare un brano musicale?
1: Intanto andiamoci ad ascoltare un brano, e allora partiamo con un bel brano di Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us.

0: McCartney e Ringo Starr oggi, ormai ottantenni, e ricordano di quando abitavano a Liverpool, la città, la loro città natia, dove si incontrarono e dove nacque quel fenomeno meraviglioso che ancora dura nel tempo, Home to Us. Allora, sono le 8:16
1: Le 8:16 minuti.
0: Tanti messaggi arrivano. Allora, Filomena ci scrive: grazie per essere con noi tutta l'estate e ci sarò anch'io, anche se sono sempre un fiume di emozioni, ma grazie, le tue emozioni
1: Filomena
0: ci rinfrescano.
1: Grazie. E poi c'è Michela che salutiamo davvero con tanto affetto, che ci dice un carissimo saluto. Grazie Michela, un saluto anche a te naturalmente e alla tua nipotina, quindi Greta, ecco, quindi davvero un abbraccio anche a voi.
0: E un abbraccio poi anche a Rocco. Rocco ci scrive dalla Renania settentrionale Vestfalia: oggi mi trovo a Gelsenkirchen, una bella passeggiata nel bosco all'alba, piedi nudi sul prato, bellissimo, per ritrovare calma e connessione con la natura.
1: Che bello.
0: Seguita da una visita al mercatino delle pulci.
1: Che meraviglia.
0: Buona giornata a tutti.
1: Ha mandato anche la foto di un cagnolino.
0: E poi che si chiama Tulipano, forse il cagnolino.
1: Si chiama Tulipano, che
0: comunque
1: carino.
0: Chissà quanti gradi fa da quelle parti, in Renania o settentrionale. Qui appare sai quando appaiono quelle scritte, quelle mandate da Google: caldo a Roma, l'asfalto sfiora i 70 gradi. I 70
1: Madonna.
0: Gradi,
1: sì.
0: Ma i turisti non demordono. Allora, ovunque
1: tutti,
0: voi siate,
1: davvero,
0: ovunque, qualsiasi temperatura vi stia avvolgendo, speriamo la migliore possibile.
1: A scriverci.
0: Ecco, 3351243722. Però a quest'ora, come sempre, andiamo a scoprire.
1: Andiamo a scoprire a chi dobbiamo dare invece gli auguri per l'onomastico. Allora, il santo del giorno.
2: Oggi 1 luglio la Chiesa ricorda Sant'Aronne, fratello di Mosè, sommo sacerdote dell'Antico Testamento. Primo sacerdote dell'ebraismo, Aronne è accanto al fratello Mosè fin dalla liberazione dall'Egitto e nei 40 anni nel deserto. Quando Mosè è sul Sinai, cede alla richiesta del popolo di avere un idolo. È perdonato da Dio, ma successivi dubbi gli negano l'ingresso a Canaan, la terra promessa. In questa data si ricordano inoltre Santi Giulio e Aronne, martiri di Bretagna.
0: Allora, auguri a chi porta questo nome, un po' particolare, Aronne.
1: Sì, bello però, Aronne, sì.
0: Allora, 8:19 minuti, Marina, andiamo a vedere quali sono gli avvenimenti del giorno.
1: Andiamo a vedere subito quali sono gli avvenimenti del giorno e partiamo naturalmente dalle ore 12, dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, mentre alle ore 19 da Siracusa e la Santa Missa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime.
0: E adesso ci sono una serie di avvenimenti e di anniversari internazionali, perché oggi è l'anniversario dell'entrata in vigore della Corte Penale Internazionale all'Aia nei Paesi Bassi, era il 1 luglio del 2002.
1: Mentre andiamo ad Hong Kong, era il 1 luglio del 1997, la città passava dalla sovranità britannica a quella della Repubblica Popolare Cinese.
0: E il 1 luglio del 91 veniva firmato a Praga il protocollo ufficiale per lo scioglimento del Patto di Varsavia.
1: Il 1 luglio del 1962 il Burundi e il Ruanda diventavano indipendenti.
0: E anniversario dell'indipendenza oggi anche in Somalia, era il 1 luglio del 1960. E allora, a quando sono ormai le 8:20, noi ospitiamo con gran piacere i nostri colleghi che hanno appena redatto il primo appuntamento con l'informazione. Abbiamo Francesco De Remigis, grazie e benvenuto Francesco.
3: Buongiorno Francesco.
0: E
3: buongiorno.
0: Anche il nostro, di tutti.
1: Ciao Marco Murroni.
0: Buongiorno. Allora, cominciamo Francesco.
3: Ricordiamolo Gianmarco, che i nostri ascoltatori conoscono bene, perché normalmente diciamo è una delle voci della
0: pomeriggio,
3: fascia del pomeriggio.
0: Esatto. Oggi è un inedito mattino.
4: È un ritorno
0: però
3: nel mondo alla radio. Bentornato Gianmarco.
0: Grazie. Bene, allora Francesco, iniziamo subito con il primo notiziario del mattino, quello appunto importante, con cosa abbiamo aperto.
3: Abbiamo scelto di insistere su ciò che sta accadendo in Venezuela, perché ormai siamo ad una settimana dal sisma 24 giugno, doppio sisma in realtà che ha colpito soprattutto il nord del paese. Continuano ad arrivare spirali di speranza da parte dei soccorritori, perché c'è stato anche un salvataggio in extremis di un bimbo di 3 anni, questo a 6 giorni naturalmente dagli eventi. Ci siamo ormai a una settimana dopo aver estratto dalle macerie ancora in vita anche un 12enne il giorno precedente. Si stanno organizzando molte sigle umanitarie. Abbiamo ospitato un'intervista di Medici Senza Frontiere che ci ha raccontato come non è soltanto la prima emergenza quella a cui si deve guardare, ma anche ai giorni successivi, perché ci saranno delle cliniche mobili che saranno attivate in quest'area del paese, in Venezuela per l'appunto, per dare continuo soccorso anche ai dispersi che si spera possano essere ritrovati ancora in vita, e naturalmente anche ai tanti feriti al momento soccorsi come primo soccorso, ma naturalmente avranno bisogno di cure anche psicologiche, non dimentichiamo mai questo aspetto. Questo per quanto riguarda lo scenario venezuelano, ma restiamo nel continente americano, perché dal Sud America dobbiamo andare negli Stati Uniti. Oggi nel radiogiornale non abbiamo avuto tempo di approfondire una notizia, quindi approfondiamola ora qui a Radio Vaticana con voi, non solo per parlare di Stati Uniti in merito ai colloqui indiretti che continuano con l'Iran, almeno secondo le aspettative del vicepresidente americano Vance, continueranno in giornata questi colloqui indiretti, ma per dare conto di ciò che è accaduto nelle scorse ore sul fronte giudiziario statunitense, dove con una maggioranza di 5-4 la Corte Suprema americana ha mantenuto il cosiddetto ius soli, che resta dunque in vigore nonostante il presidente americano Donald Trump volesse cambiare la legge e aveva provato a farlo con un ordine esecutivo. La Corte ha respinto l'ordine esecutivo del presidente americano, che limitava dunque il diritto alla cittadinanza per nascita, questo è lo ius soli, riaffermando un principio consolidato negli Stati Uniti in vigore dal 1868, secondo cui la Costituzione garantisce la cittadinanza a quasi tutti i bambini nati sul suolo americano, per l'appunto. Un altro aspetto di questi pronunciamenti, a maggioranza conservatrice, ricordiamolo, la Corte Suprema americana ha confermato dunque il cosiddetto ius soli, ma ha consegnato, e questo è un aspetto un po' passato sotto traccia, ha consegnato, dicevo, al contempo ai futuri presidenti statunitensi strumenti più ampi di controllo dell'esecutivo. Dunque ci sono questi pronunciamenti di cui dar conto: da un lato una conferma di quello che è un principio consolidato, lo ius soli, che viene difeso dalla Corte Suprema americana, dall'altro strumenti più ampi di controllo sull'esecutivo ai presidenti americani.
0: E poi Gianmarco si è occupato di una questione che sta interessando tutti, non soltanto in Italia, ma insomma in tutta Europa, se non diciamo se in tutto il mondo, no?
3: E oggi abbiamo deciso, visto che era una notizia arrivata davvero da pochi minuti questa mattina in redazione, di dare spazio all'attività di monitoraggio della Terra del programma europeo cosiddetto Copernicus, che da un lato, diciamo, prevede conseguenze su meteo, clima globale ed ecosistemi marini, perché il record del riscaldamento oceanico si registra a giugno, e dall'altro ci sono elementi che Gianmarco Murroni ha messo in luce. Dunque passerei la palla, per restare in tema calcistico, che abbiamo ancora trattato questa mattina, proprio a Gianmarco.
5: Tra l'altro nei messaggi che abbiamo ascoltato degli ascoltatori si rilevava anche questo, certo. Il caldo, si parlava di temperature dell'asfalto anche, se non ricordo male. In questo caso parliamo poi di un fenomeno che ha conseguenze, come diceva anche Francesco, a livello di ecosistema, in questo caso ecosistema marino, perché gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record negativi nei prossimi mesi. Questo è quanto hanno affermato gli scienziati di Copernicus. Per dare un po' di dati, i dati giornalieri sulle temperature superficiali del mare hanno superato i livelli del 2024, il 21 giugno, ecco, è stato considerato il giorno più caldo in questo senso, con una temperatura di 20,86 gradi centigradi al di sopra dei 20,83 osservati nel 2023 e nel 2024. Sono 0,03 gradi, ecco, che però in questi contesti fanno una grandissima differenza. Un oceano più caldo di 0,3 gradi, spiega Copernicus, significa avere ripercussioni di grandissima portata nel medio e breve termine, in questo senso. Temperature oceaniche più elevate innanzitutto mantengono un'atmosfera più calda a lungo, e questo favorisce l'energia supplementare di tempeste e aumenta l'evaporazione, accrescendo così il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni, per cui anche quando si parla di inondazioni, di fenomeni che vediamo anche spesso, si alternano periodi di siccità a periodi di forti piogge, deriva anche da questo. E non solo, perché il riscaldamento degli oceani contribuisce anche all'innalzamento del mare, e questo contribuisce anche poi allo scioglimento dei ghiacci con tutto ciò che ne consegue, e altera anche gli ecosistemi della pesca, ad esempio, per cui va a incidere anche su quelle che sono le economie costiere, però ecco, di tutto il mondo.
0: Quindi insomma le conseguenze riguardano tutti e
5: sì.
0: Tutto, purtroppo.
1: E poi
0: ancora stiamo aspettando il Niño, che
5: esatto.
0: Peggiorerà ulteriormente la situazione.
5: Precisamente, sì.
1: E poi, tra le altre notizie, Francesco, è stata anche trattata questo ultimo appello del Papa ai lefebvriani per non lacerare la tunica di Cristo.
3: E così, per chi volesse approfondire, naturalmente c'è sempre il nostro sito Vatican News, ma in breve ricordiamo che Papa Leone ha scritto una lettera ai lefebvriani alla vigilia delle consacrazioni episcopali senza mandato pontificio. La lettera è stata inviata al superiore della fraternità San Pio X e porta la data del 29 giugno, festa dei santi Pietro e Paolo, e cioè l'antivigilia del giorno delle annunciate consacrazioni episcopali senza mandato pontificio, per l'appunto, che costituirebbero un nuovo atto scismatico. Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, le parole messe nero su bianco da Leone XIV.
0: Bene, allora grazie a tutti e due, grazie, buon lavoro, prossimo appuntamento flash alle ore 9. E allora grazie, vi salutiamo con Gorillaz. Mi piace?
3: Molto.
1: Lo so.

0: Molto estivo, questo fischiettare.
1: Sì, molto carino.
0: Molto estivo, molto. Tutti di voi stanno partendo per le ferie, così ci scrivete, ci scrive in particolare Augusta: buongiorno, sarò in ferie dalla prossima settimana, ma vi porto con me. Siete irrinunciabili.
1: Grazie, che bel complimento.
0: Bellissimo, buon luglio sì. A te e a tutti voi. E quindi non rinunciate a Radio Vaticana,
1: no, esatto.
0: Che è con voi sempre, anche in ferie, facilmente trasportabile, si può portare in qualsiasi bagaglio c'entra.
1: Sì, basta avere anche attraverso un cellulare,
0: ormai i sistemi non sono più quelli di una volta,
1: sì.
0: Quando si portavano quei transistor grandi.
1: No,
0: adesso è molto facile, molto semplice, a portata con voi con un semplice cellulare.
1: E poi dobbiamo ricordare che se perdono la puntata la possono recuperare,
0: certo,
1: dai podcast, quindi non c'è problema. Quindi se la perdete basta che andate sulla nostra pagina su Vatican News dei podcast, cercate Radio Vaticana con voi e lì potete riascoltare se magari vi è piaciuta in particolare qualche intervista, qualche nostro passaggio, o ascoltare la puntata se magari in queste ore avete giustamente altri servizi da fare.
0: Ma a proposito di puntate, Marina, vogliamo raccontare che cosa accadrà nella puntata di oggi?
1: Sì, dai.
0: Saremo insieme fino alle 11,
1: sì,
0: intanto.
1: Quindi una puntata lunga, sì.
0: Di cosa parleremo? Parleremo all'inizio di qualcosa che ha a che fare appunto con un po' con le ferie, con
1: sì.
0: Un periodo di divertimento, di distrazione, di gioco, aperto però a tutti, qualsiasi fascia d'età, è aperto a tutti, tra l'altro con spettacoli gratuiti. Avrà inizio tra poco, per tutto il mese di luglio, nel Lido di Ostia, il teatro, si chiama Teatri di Arrembaggio, molto, come dire,
1: carino.
0: Questo titolo ci incuriosisce, vedremo tra poco di cosa si tratta. E poi c'è qualcosa che accade il prossimo 4 luglio a Montevergine, provincia di Avellino, Marina.
1: Esatto, presso il santuario di Montevergine si svolgerà il primo convegno regionale delle cappelle di adorazione eucaristica della Campania, e parleremo di tutto questo insieme a Don Antonio Pitetto, che ci racconterà anche l'importanza dell'adorazione eucaristica. Spesso Papa Leone, ma anche Papa Francesco, ci hanno invitato alla preghiera dell'adorazione eucaristica, e allora Don Antonio ci anche aiuterà a capire in che modo poterci porre davanti al Santissimo Sacramento e poter pregare nel migliore dei modi.
0: E poi il mese di giugno, che è appena trascorso, è dedicato, secondo la tradizione religiosa popolare, al Sacro Cuore di Gesù. E di questo parleremo a partire dalle 10. Poi uno spazio invece dedicato a qualcosa che ha a che fare con questi giorni di gran caldo.
1: Eh sì, perché con noi ci sarà Alessandro Circello, chef televisivo, molto noto di tante trasmissioni, che ci aiuterà a capire come e cosa mangiare, quali sono i cibi che ci possono aiutare a sopportare meglio il caldo, non avere i famosi cali di pressione. E quindi insomma sarà un bel confronto, e ci dirà anche qualche ricetta.
0: Storceremo qualche ricetta,
1: sicuramente, gliel'abbiamo già detto, quindi sarà un momento molto carino.
0: E infine chiuderemo con la presentazione di un libro che verrà poi discusso quest'oggi alla Camera, un libro, un saggio dedicato al metodo educativo per i minori in stato detentivo. Il titolo di questo saggio è Spiega la vela, ne parleremo con l'autrice Deborah Divertito, questo intorno alle 10:40. Quindi per il momento però noi andiamo avanti, prima con la musica, Marina,
1: sì.
0: Perché ci sono Bambole di Pezza con Resta con me. Voi restate con noi e poi subito dopo c'è la rassegna stampa.

0: Allora, cari amici, eccoci per scoprire insieme quelli che sono i titoli dei principali quotidiani italiani. Partiamo da Avvenire, il quotidiano dei Vescovi. Diritto supremo, l'abolizione dello Ius Soli voluta da Trump, dichiarata incompatibile con la Costituzione USA, il presidente dei Vescovi americani. Siamo sollevati, così si riconosce la dignità di chi nasce. I giudici, il 14° emendamento garantisce la cittadinanza a chi nasce negli Stati Uniti. Il Tycoon va avanti. Intanto limitazioni in Germania, Austria e Portogallo, e nei paesi europei arriva la stretta sui ricongiungimenti familiari. E ancora al centro pagina il Papa scrive ai lefebriani: tornate sui vostri passi.
1: La Repubblica, dunque anche la Repubblica, apre con Ius Soli, schiaffo a Trump. La Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza ai figli di migranti illegali o temporanei. L'ira del Presidente: questa decisione è un male, il Congresso ponga rimedio varando nuove norme. Ma quello che leggiamo proprio sulla prima pagina della Repubblica, a cura del corrispondente della Repubblica Paolo Mastrolilli: la Corte Suprema, forgiata da Trump a sua immagine e somiglianza, sta sempre dalla parte del Presidente, quasi sempre, ma non fino al punto di mettere a rischio il futuro stesso della democrazia americana. La sentenza di ieri sullo Ius Soli, dopo quella di febbraio scorso sui dazi, sembra lanciare questa rassicurazione ai cittadini degli Stati Uniti sulla tenuta del sistema, ovvero dell'equilibrio tra i poteri dello Stato.
0: E ancora andiamo al Corriere della Sera. Migranti, la sconfitta di Trump. No della Corte Suprema, l'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita. Confermati i divieti sugli atleti trans. Il presidente è un male per gli USA. Ora il Congresso deve fare una legge. E ancora abbiamo nel centro pagina questa fotonotizia: caccia all'uomo, l'oligarca ucraino, il blitz nel Principato. Bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky. E ancora Ranucci, 4 arresti per l'attentato, c'era un mandante.
1: Il Messaggero, come sempre, ha un'apertura un po' diversa. Quest'oggi apre con i disagi per chi viaggia. Disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni. Questo perché c'è un'intervista al ministro delle Infrastrutture Salvini. Fermare oggi i lavori, dice Salvini, significherebbe rinunciare a un paese più moderno domani. Questa è l'apertura. Poi c'è una fotonotizia dedicata al prossimo evento molto atteso a Roma, del concerto a Tor Vergata di Ultimo e Traviata. Traviata invece è stata trasmessa in Piazza di Spagna. Ultimo e Traviata, Roma canta bene. Poi naturalmente anche lo spazio per Donald Furioso, il Congresso rimedi, lo Ius Soli non si tocca, la Corte Suprema USA boccia la riforma Trump.
0: E ancora il Giornale, il centro pagina, è la notizia sul Covid, l'ora della verità per Conte. Sia l'audizione dell'ex premier in commissione, convocatemi, le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri. E ancora il retroscena, e questo è carino, Santanchè spiazza tutti, Di Pietro sindaco di Milano. E poi c'è dall'altra parte invece la notizia sullo Ius Soli: i giudici bocciano Trump, ma passa la linea sugli atleti trans.
1: E il Fatto Quotidiano ha una lettura completamente diversa a proposito del Covid. Abbiamo letto dal Giornale: Covid, tutte le balle su Conte e Arcuri, le accuse smentite dai giudici. E poi il titolone di apertura è dedicato a tutta la politica italiana: Tajani sfascia tutto, dalla legge elettorale alle intercettazioni, preferenze e giustizia, la destra perde la testa.
0: E andiamo al Foglio. Il Foglio non ha una vera e propria prima pagina, ma ha più titoli messi insieme. E allora iniziamo: Renzi, impedire a Meloni il colle. Dall'altra parte, Costituzione a 40 gradi, Schlein e Conte tra camicie pezzate e sole rovente lanciano l'allarme democratico. E poi ancora, indietro di 40 anni, il drammatico appello del Papa per evitare lo scisma lefebriano. Lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. La replica: serviamo la Chiesa.
1: Allora, se non hai altri titoli di apertura, io andrei dentro i quotidiani in edicola oggi. Andiamo a pagina 4 della Repubblica per leggere un articolo a firma di Ruaida Amer, che è una giornalista e anche una professoressa palestinese, che scrive da Gaza. Gaza, gli esami di maturità, una speranza tra miseria e bombe. L'istruzione nella striscia era eccellente, scrive Ruaida Amer, ma la guerra ha distrutto le scuole e una generazione ora riparte, ma in condizioni impossibili. In condizioni impossibili, però, riparte. Questa è la notizia che insomma in qualche modo ha anche di positivo. Scrive comunque Ruaida: le difficoltà non mancano. Nonostante ciò, il mondo dell'istruzione a Gaza, pur con risorse estremamente limitate, continua a impegnarsi per salvare un'intera generazione. La situazione è difficile, ma non esistono alternative. Quando la guerra è iniziata, la prima cosa che mi è mancata, scrive Ruaida, sono stati loro, la scuola, i miei studenti. Ho cercato di contattarli per aiutarli, ma internet non funzionava. Così sono andata nei campi per gli sfollati, ho iniziato a insegnare nelle tende. I ragazzi si lamentavano del caldo, della responsabilità che erano costretti ad affrontare: cercare acqua e cibo, prendersi cura dei fratelli più piccoli, svolgere altre incombenze. Cercavo di spiegare le lezioni, ma sembrava che le loro menti non riuscissero più ad assimilare le informazioni. Alla fine anch'io stavo per svenire dalla fame. Decisi di fondare un centro educativo che aiutasse i bambini a riprendere gli studi. Rimasi sconvolta nello scoprire che alcuni ragazzi di 13 anni non sapevano né leggere né scrivere. Però con determinatezza Ruaida Amer è andata avanti e ora dice: seppur con difficoltà, anche a Gaza si stanno affrontando gli esami di maturità.
2: Molto bella questa cosa, molto molto bella. E andiamo invece a Venire, ci porta già a Seul, dove si svolgerà la prossima giornata mondiale della gioventù, e non vediamo l'ora. Un anno a Seul, così noi volontari apriamo la via ai giovani italiani. Maria Sole Maggiolo ha 23 anni, Emanuele Francescut ne ha 25. Scelti dal Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, dal 26 luglio saranno in Corea del Sud, dove si metteranno a servizio del comitato organizzatore della GMG 2027 e si occuperanno di comunicazione e logistica. Significherà mettersi innanzitutto nei panni degli altri, immergersi in una cultura e una storia diversa da quelle italiane, in una città lontana dalle nostre, dove la chiesa non è un punto di riferimento, ma neppure dal punto di vista urbanistico. Significherà fare esperienza di essere una minoranza religiosa in una società dove i cattolici sono solo l'11% non confessionali, il 50%, i buddisti il 30% e i cristiani riformati la restante parte. Significherà fare spazio a qualcosa di nuovo e diverso, ad un'angolatura differente da cui guardare il mondo, ma anche costruire ponti di dialogo per portare con rispetto ciò che di buono la nostra storia e la nostra cultura hanno da dire al mondo. Per costruire questo percorso a Seul, dove dal 3 all'8 agosto 2027 sono attesi i partecipanti della Giornata Mondiale della Gioventù, dall'Italia partiranno per un anno Maria Sole Maggiolo ed Emanuele Francescut, due giovani di 23 e 25 anni di Vicenza e di Fiume Veneto, vicino Pordenone. Lui che faranno da tramite con la CEI e si metteranno a servizio del comitato organizzatore della GMG. E questo è molto bello, perché vuol dire che siamo ormai nella strada verso Seul.
1: Mentre ancora all'interno della Repubblica, pagina 20 e 21, non ci poteva essere spazio, non poteva non esserci spazio dedicato a questo caldo che non lascia tregua, anzi una tregua arriverà forse domani. Caldo, arriva la prima tregua sul conteggio delle vittime OMS, smentita però dal Ministero, così dalla pagina 20 della Repubblica. Domani dovrebbe arrivare un po' di refrigerio, però bisogna stare attenti e, come dicevamo poco fa anche qui in studio, io con Gianmarco Murroni, che di questo si è occupato anche all'interno del GR di questa mattina, di Copernicus, appunto dell'innalzamento del gradi della temperatura del mare, che questo potrà portare anche a fenomeni estremi, quindi bisogna stare attenti anche a forti piogge e grandinate che sono previste proprio per domani in alcune zone del nostro paese. Allarme, il mare è bollente, 6 gradi in più della media, gravi danni all'ecosistema. Ne abbiamo parlato poco fa, potete leggerlo pure a pagina 21 della Repubblica.
2: E andiamo in Venezuela nel reportage del Corriere della Sera a cura di Sara Gandolfi. Venezuela devastato, paesi rasi a suolo e tendopoli, bimbo vivo dopo 6 giorni, era sotto le macerie della sua casa, l'aiuto di medici e infermieri italiani. La Guaira è un piccolo grande miracolo in una tempesta di angoscia. Kliber Moran, il bambino di 3 anni, estratto ieri mattina dalle macerie a ben 6 giorni dai terremoti di magnitudo 7.1 e 7.5, è una luce che dà speranza a un paese travolto dal dolore. Ha passato quasi 140 ore sotto ciò che resta della sua casa nel complesso residenziale di Coral Garden, che dalla collina di Caraballeda dominava la costa. Ora non c'è più nulla, solo rovine, lamiere, calcinacci e tantissima polvere che ti entra nei polveri insieme a quell'odore acre di morte che neppure le mascherine anti-Covid riescono a fermare. Poche ore prima era stato

0: più debole. E sono 13 chilometri che separano l'Hospital San José di Maqueda con il centro di Carabagliada, che sono la via crucis della disperazione. E questo reportage parte proprio da qui, parte da questo ospedale dove si cerca in tutti i modi di dare una mano. C'è una corsa agli aiuti che non ce la fanno, perché è veramente una situazione disperata, e che viene raccontato nel bel reportage di Sara Gandolfi su Corriere della Sera.
1: Si parla ancora di caldo in primo piano sulle pagine del Messaggero, e c'è un articolo dedicato al futuro, il pianeta che cambia, come correre ai ripari, meno auto, alberi e vernici tech, così le città si preparano al futuro. Il clima stravolto impone di riprogettare i centri urbani, aria condizionata a disposizione di tutti, più spazio alle aree verdi, energie rinnovabili e materiali studiati per ridurre l'impatto termico. Un'intervista a un ricercatore del CNR che appunto spiega quali sono le possibili alternative, insomma qualsiasi le strategie per affrontare il caldo che sembra aumentare anno dopo anno. Ogni anno diciamo è un caldo straordinario, anche quest'anno ci troviamo a dire la stessa cosa, e ogni anno la temperatura sale un po' di più, e abbiamo visto che anche lo zero virgola qualcosa influisce in maniera incredibile sull'ecosistema, oltre che sulle nostre vite, le nostre condizioni di vita. C'è da affrontare, scrive, leggiamo dal Messaggero, il nodo della disuguaglianza, perché non è vero che il caldo africano è uguale per tutti, scrive appunto, osserva Petracchini, che è lo studioso del CNR. Immagini intere periferie con persone a ridotto reddito che non possono difendersi. E lo stesso discorso vale anche per la transizione della mobilità verso l'auto elettrica. È giusto farla, ma dobbiamo accompagnarla, gestirla e supportare chi non può permettersela. Ben vengono gli incentivi collegati al reddito. Dovremo uscire dall'equivoco secondo cui la climatizzazione sia un lusso per ricchi. E poi, a proposito di climatizzazione, sempre dalle pagine del Messaggero, le pagine dedicate alla salute, l'enorme questione, no, sull'aria condizionata marina, forse anche questo, tu la conosci da vicino.
0: Mamma mia, guarda.
1: Fa bene, fa male. La
0: fa
1: verità,
0: male.
1: Vi prego, sull'aria condizionata, non emettere giudizi così affrettati.
0: Io subito, fa malissimo.
1: Perché la Federazione degli Ordini dei Medici sfata le fake news sulla climatizzazione d'estate. Non è colpevole di raffreddori, torcicolle, mal di gola, a provocare sono i virus e i batteri, quindi in realtà non è tanto l'aria condizionata, ma come, esatto, quello che contiene, come viene gestita, naturalmente attenzione, quindi ci sono una serie di indicazioni, questo dalle pagine della salute del Messaggero.
0: Quindi fa sempre male comunque, no, come giri fa sempre male, l'aria condizionata fa male.
1: Questo è un giudizio tutto tuo.
0: Meglio tenere le finestre aperte.
1: 8:54 minuti, Marina.
0: Allora, andiamo velocemente con il giornale. Nella Sudafrica di Mandela, la reimmigrazione degli Zulu. A 30 anni dall'addio all'apartheid nella nazione arcobaleno, manifestazioni contro gli stranieri. 30 anni fa era il paese di Nelson Mandela, la nazione arcobaleno, simbolo della lotta, del razzismo e dell'apartheid. Oggi è la prima nazione in cui la reimmigrazione promette di trovare un'applicazione massiccia e concreta. Sotto gli occhi impotenti di un governo incapace di arrestare la rabbia verso un 5% di stranieri accusati di rubare posti di lavoro e contribuire al dissesto di una sanità pubblica colpevole di non garantire alcun servizio ai cittadini. È il paradosso di un Sudafrica dove alla mezzanotte di ieri è scattato l'ultimatum lanciato da March and March ed altri movimenti anti-migranti, che hanno fissato il 30 giugno come data ultima per l'immediata e massiccia deportazione di tutti gli stranieri presenti legalmente nel paese. Ad retta agli slogan risuonati nelle piazze di quell'ultimatum non promette nulla di buono. Andatevene o tornate nel vostro paese in una bara, minacciano i manifestanti che sfilano tra Johannesburg, Durban e Città del Capo. Non sono solo parole. Durante la violenza scatenatesi a Mossel Bay, cittadina nella regione del Capo, 5 mozambicani sono stati uccisi, una cinquantina di baracche abitate da migranti sono state incendiate. Anche per questo da settimane decine di migliaia di stranieri terrorizzati supplicano il governo di rimpatriarli. Negli ultimi giorni circa 13.000 migranti, tra cui 9.000 del Malawi, 3.000 zimbabwani, 900 ghanesi, 300 nigeriani hanno lasciato il paese.

0: ma nei centri di accoglienza decine di migliaia di uomini, bambini, donne attendono il rimpatrio e temono lo scatenarsi di nuove violenze. Ad incoraggiare la caccia agli stranieri vi sono soprattutto i militanti dei movimenti sorti nelle regioni Zulu, le tribù tradizionalmente nemiche di quei COSA, nocciolo duro dell'African Nation Congress di Nelson Mandela e del movimento anti-apartheid. E poi l'articolo va avanti e devo dire che la situazione è veramente molto molto drammatica in questo momento in Sudafrica, c'è proprio si è scatenata una vera e propria caccia all'uomo, purtroppo.
1: E allora proprio siamo alla fine, diciamo, di questo spazio dedicato alla rassegna stampa dei quotidiani in edicola. Vi suggerisco un articolo che mi ha incuriosito, anche se non sono una grande appassionata di mondiali, però psicologia dei rigori da Gilles Bonneau, il segreto è nella testa, quindi un articolo che in qualche modo analizza dal punto di vista psicologico i rigori, che sono un momento veramente in genere drammatico di una partita. Io ogni volta li vedo con grande ansia, chiunque sia la squadra che sta, sta giocando.
0: Il verdetto,
1: sì, Gabriele Romagnoli scrive da New York: il verdetto ai rigori è come la democrazia secondo Winston Churchill, la soluzione è peggiore, eccezione fatta per tutte le altre sperimentate finora. Oppure soltanto pensate, monetina, golden goal, qualcuno ricorderà questi modi appunto di trovare una soluzione quando non si può finire nel pareggio. E insomma, questo ve lo suggerisco a pagina 38 della pagina della Repubblica. La musica arriva per accompagnarci sino all'appuntamento con l'informazione flash, cioè Leo Gassman, credo, vero? Con
0: sì,
1: Naturalist.
0: Naturale.

Le 9, Francesco De Remigis in studio. Ucraina, due persone sono rimaste uccise in un attacco di droni russi contro un autobus nella città di Kherson questa mattina nel sud del paese. 5 persone sono rimaste ferite. Colloqui in diretti Stati Uniti-Iran, il premier del Qatar Al-Thani, incontrando i mediatori statunitensi Witkoff e Kushner a Doha, ha rinnovato l'impegno del proprio paese nel continuare gli sforzi di mediazione con l'Iran e nel sostenere il processo derivante dalla firma del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti. Il presidente del Parlamento della Repubblica Islamica e principale negoziatore di Teheran, Ghalibaf, ha dichiarato che Iran e Stati Uniti hanno già indicato i propri rappresentanti della cellula di coordinamento per la de-escalation in Libano. La polizia israeliana ha arrestato un cittadino statunitense di 20 anni con l'accusa di spionaggio per conto dell'Iran, in particolare per aver scattato foto e girato video di siti sensibili in Israele. È tutto, l'informazione torna alle 10.

0: Animali notturni, Malika Ayane, sono le 9:04 minuti per i nostri ascoltatori invece del mattino che in tanti ci seguono e ci scrivono e ci fa molto piacere naturalmente questo. Tra poco leggeremo anche qualche vostro messaggio, ma adesso è il momento di andare a vedere e leggere i titoli dei principali siti internazionali.
1: Come aprono?

0: come aprono? Come chiedeva aprono? Marina. Come allora, aprono? Come apre la CNN?
1: Allora, la CNN apre naturalmente con un'attenzione particolare per il Venezuela. I venezuelani costretti a scavare a mani nude in una disperata ricerca. La gente setaccia le macerie alla ricerca dei propri cari, mentre crescono i dubbi sulla risposta del governo, sulla mancanza di benzina e degli escavatori. E c'è anche la notizia del bambino di 3 anni estratto in salvo dopo 6 giorni intrappolato sotto le macerie. Cioè, 6 giorni sono un tempo infinito, infinito. E poi ancora aspetti salienti della censura della Corte Suprema nei confronti di Trump sulla cittadinanza per diritto di nascita.
0: Nigrizia apre, naturalmente ce lo potevamo aspettare, con l'Africa al mondiale. Non è più una sorpresa, mai il continente aveva avuto una presenza così ampia nella fase a eliminazione diretta. Dal Marocco imbattuto al Capo Verde, dalla Costa d'Avorio alla Repubblica.

0: Repubblica Democratica del Congo, nella prima Coppa del Mondo a 48 squadre, 9 nazionali africane su 10 avanzano ai sedicesimi e trasformano l'allargamento in una prova di maturità.
1: E mentre andiamo a vedere Foghia de San Paolo, e Foghia si apre naturalmente anche lui con il Venezuela, dramma dei migranti, si intensifica dal Venezuela dopo il terremoto. Sono quasi 59.000 gli edifici che hanno subito danni e sono stati distrutti. E dall'altra parte si parla invece della Corte Suprema che decide che i figli dei migranti hanno diritto di cittadinanza. E questi sono i titoli con cui apre Foghia de San Paolo.
0: E invece su Asia News leggiamo qualcosa che ha a che fare con una decisione che il governo israeliano ha approvato, una misura per il riconoscimento formale, ora la palla passa al Parlamento per il voto finale, critiche di Turchia e Azerbaijan, per gli armeni è una mossa politica che inquadra intenzioni e conflitti attuali. Parla di insulto alla memoria dei 1,5 milioni di assassinati dall'impero ottomano. Cos'è? Di cosa stiamo parlando? Armeni contro l'uso del genocidio come arma nella guerra tra Netanyahu e Erdogan.
1: Andiamo alla BBC. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha inflitto pesanti sconfitte a Trump, ampliando al contempo il suo potere. La sentenza sul diritto di nascita pone fine a un mandato della Corte Suprema che ha regalato al presidente alcune vittorie fondamentali. Un aereo si è schiantato contro una torre a Pechino, ma la Cina non ha ancora rivelato cosa sia successo. L'impatto ha lasciato dei fori sul lato della torre, ma Pechino ha rimosso ogni traccia visibile dell'incidente. E ancora Trump ha guadagnato più di $1 miliardo dalle criptovalute nel primo anno del suo ritorno in carica.
0: Le Monde apre, come molti altri siti del resto, con questa ondata di calore, diciamo anomala, che sta investendo l'Europa intera. Ondata di calore, in particolare la Francia, l'allerta arancione rimane in vigore fino a giovedì mattina, fino a domani, per le Alpi Marittime, il VAR e i due dipartimenti della Corsica. Una breve tregua prima del ritorno alle alte temperature. L'allerta arancione per ondata di calore dunque è stata prorogata sino a domani mattina, ma il bollettino di questa mattina, mercoledì appunto 1 luglio, quello delle 6, appunto faceva prevedere soltanto temperature elevate anche in prossimità della costa mediterranea. L'allerta arancione dovrebbe comunque essere declassata a gialla giovedì mattina, quindi domani, per i restanti 4 dipartimenti.
1: E andiamo a Der Spiegel, dove Trump ha vinto e dove ha perso. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha concluso la sua sessione con una schiacciante sconfitta per Donald Trump, ma la sentenza non può nascondere il fatto che il presidente sta consolidando il suo potere. E ancora, calcio offensivo degno della guida Michelin. Prendete appunti, dice la Francia favorita, ha offerto un calcio di altissimo livello contro la Svezia. Mbappé e Barcola hanno regalato una prestazione eccellente, mentre Olysee ha mancato di pochi centimetri l'occasione di segnare il gol più bello del mondiale. Qua si parla ovviamente di mondiali, anche perché la Germania è in pieno è in gioco.
0: Sì, ma la Germania è stata eliminata, questo ha creato uno shock incredibile, perché era una delle squadre, insomma, che ricordiamo più forti
1: almeno
0: del
1: hanno
0: mondo.
1: Giocato almeno
0: almeno hanno giocato. L'ondata di calore ha portato a 900, pensate, il numero di decessi legati alle alte temperature in Spagna nel mese di giugno, così leggiamo da El País. Gli esperti mettono in guardia contro la pericolosa interazione tra inquinamento e caldo, questo per la salute, e questo, secondo il País, è stato il secondo giugno più caldo mai registrato.
1: E allora, cara Stefania, abbiamo fatto un po' il giro del mondo, dalla Spagna all'America, all'Inghilterra, al Portogallo, al Brasile, alla Germania, e adesso ci ascoltiamo un po' di musica.
0: Che ci porta? New York.
1: Che ci porta a New York.
0: Sono i REM.
1: Sono i REM.

0: Di 3 luglio e per tutto il mese, sino almeno al 26 di luglio, il Teatro del Lido di Ostia torna ad essere la casa dei teatri di arrembaggio, ovvero pirateria, incanti e castelli di sabbia, un festival multidisciplinare, appunto, e noi ne parliamo, abbiamo il piacere di avere con noi una delle rappresentanti della direzione artistica, Giulia Vanni, benvenuta.
1: Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Ciao.
0: Ciao. Allora, ci piace intanto il titolo perché ci piace questo arrembaggio, ci ha molto incuriosito. E poi anche queste piraterie, incanti, castelli di sabbia, insomma, tanta roba, come si dice.
1: Tanta roba, sì, è vero. Dunque, Teatro d'Arrembaggio, nasce il nome appunto che vi ha incuriosito, nasce perché il Teatro del Lido si trova proprio a 30 metri dal mare e quindi ci sembrava giusto dare spazio, insomma, anche a questo immaginario, se vuoi, piratesco di altri tempi, ecco. E si inizia proprio con le piraterie, perché le piraterie noi le identifichiamo come la nostra scena off, la scena comica off, che fa sicuramente ridere, ma tratta degli argomenti in maniera, degli argomenti delicati, importanti, in maniera anche leggera, perché ce n'è bisogno d'estate. E quindi noi di solito il venerdì e il sabato scegliamo degli spettacoli, appunto, che sono o di teatro o di stand-up comedy, che trattano tanti argomenti diversi, che il pubblico apprezza tantissimo, ma si ride tantissimo, ecco, questo è importante. Invece gli incanti sono quello che noi identifichiamo come le esperienze immaginifiche per i ragazzi, quindi quello che noi facciamo la domenica per le famiglie, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, e nel teatro delle nuove generazioni. E i castelli di sabbia sono i laboratori sempre dedicati a bambini e bambine, sempre della domenica. Quindi abbiamo, diciamo, diviso in argomenti la nostra manifestazione.
0: Quindi intergenerazionale, cioè tutti sono invitati, qualsiasi età.
1: Assolutamente sì, anche perché l'ingresso è gratuito il venerdì e il sabato, tra l'altro quest'anno grazie a una collaborazione con un esercente locale, Spaccio Vineria Alimentari, faremo anche l'aperitivo il venerdì e sabato, quindi insomma ce n'è per tutti i gusti, ecco.
2: Quindi non è soltanto per i bambini, ma è davvero per tutti, però magari con un occhio particolare per i più piccoli, immagino.
1: Sì, nel senso che noi la domenica la dedichiamo totalmente ai più piccoli, il venerdì e il sabato invece diciamo che sono più spettacoli dedicati a un'età adulta, ma molti giovani vengono ovviamente, molti adolescenti vengono a vedere la stand-up comedy ad esempio, quindi anche lì insomma proseguiamo con l'intergenerazionalità che dicevi prima.
0: Ecco, ma questa è un'occasione anche di incontro, appunto, non solo tra generazioni diverse, ma incontro tra persone, e quindi forse in questo modo poi si svolge quello che è il ruolo importante dell'arte, no? Quella di comunicare, di mettere in contatto le persone, di non farle sentire sole.
1: Assolutamente, assolutamente. Infatti negli anni, perché siamo arrivati alla 10ª edizione di Teatro d'Arrembaggio, quest'anno è il nostro 10º anno, negli anni abbiamo visto che Teatro d'Arrembaggio diventa come un centro culturale, persone vengono lì, si accomodano, chiacchierano, si conoscono tra di loro, noi ci facciamo le nostre chiacchierate, ormai abbiamo uno zoccolo duro di nostre aficionados, diciamo, che vengono a vedere gli spettacoli, ma ogni anno vengono sempre persone anche diverse, e questo quest'anno secondo me anche con il fatto che ci sarà l'aperitivo ci sarà ancora più occasione di scambio e di stare insieme, perché ce n'è tanto bisogno in questo momento, soprattutto in questo momento storico. E anche il Teatro del Lido in generale, anche diciamo d'estate con questa manifestazione che si svolge nel cortile, ma in generale tutto l'anno è un teatro aperto praticamente 24 ore che fa tantissime attività gratuite, quindi si inserisce, Teatro d'Arrembaggio si inserisce perfettamente nel solco lasciato dal Teatro del Lido, ecco.
0: Quindi ben vengano gli arrembaggi per tutto il mese,
1: esatto,
0: di luglio.
1: esatto, ben vengano gli arrembaggi, mi piace molto.
0: Bene, allora complimenti per questa idea, complimenti anche per aver reso gratuita la fruizione degli spettacoli, quindi è aperto veramente a tutti, non ci sono, insomma, scuse, tutti sono invitati.
1: Sì, per questo devo ringraziare Roma Capitale, perché ovviamente la manifestazione si inserisce nell'estate romana ed è per questo che è gratuita. Giulia, quindi ringraziamo Roma Capitale.
2: Certo, certo. Giulia, vogliamo ricordare qualcuno di questi spettacoli che ci saranno? Ecco, che cosa, ad esempio, questo fine settimana, che cosa si può venire a vedere da voi? Se vogliamo venire da voi, facciamo l'aperitivo, ok, ma che cosa vediamo anche?
1: Allora, apriamo con un amico di Teatro di Arrampaggio, che è Daniele Parisi, un attore straordinario che ci porta il suo nuovo monologo che si intitola Non è uno sport acquatico. Poi avremo come stand-up comedy del sabato Eroina di e con Chiara Becchimanzi, che è la nostra stand-up comedian resident, perché è proprio di Ostia. E il laboratorio della domenica sarà sullo yoga per bambini, mentre alle 17, quindi a seguire sempre domenica, ci sarà un nostro altro amico Danilo Conti di Accademia Perduta Teatro con Granny e il Lupo, che è una rivisitazione della storica, ovviamente, Cappuccetto Rosso, del classico Cappuccetto Rosso. Quindi si inizia col botto e poi avremo Karma B, Simonetta Musitano, avremo il Teatro Verde, avremo una lezione di inglese cantato per i bambini, quindi ci saranno tantissime attività.
2: E queste sono veramente belle. Una cosa, tu parlavi di stand-up comedy, spieghiamo in due parole di cosa si tratta per i nostri ascoltatori, perché è una cosa carinissima, tra l'altro.
1: Sì, allora, stand-up comedy è un genere di comicità che viene dal mondo anglosassone, che in Italia ha preso piede da qualche anno. Si tratta sostanzialmente di un teatro in cui, lo dice anche stessa la parola, c'è di solito una persona che sta in piedi e parla con un microfono, e si tratta di una comicità satirica in linea di massima, graffiante, diciamo una comicità non convenzionale, almeno in Italia, ma che sta prendendo tanto piede, e quindi ormai il nostro pubblico sa di che cosa si tratta, e ci sono tantissimi comici che la sponsorizzano da tanti anni. Chiara Becchimanzi è una di queste, ma mi viene in mente Daniele Parisi, Pietro Sparacino, Francesco De Carlo, e tanti tanti altri, Velia Lalli, che sono storici, che ormai da qualche anno, insomma, la portano avanti, e la portano in tutta Italia, in tutti i teatri, in tutta la scena off in Italia.
2: E allora grazie. Mille Giulia.
0: Grazie Giulia Vanni, grazie. Teatri d'Arrembaggio dal 3 al 26 luglio, Lido, Teatro del Lido di Ostia, Piraterie, Incanti, Castelli di Sabbia. Grazie, grazie,
1: grazie,
0: buona estate.
2: Grazie.
0: Buona estate.
2: Ciao.

0: Che bella questa canzone.
1: Ordinary World.
0: Bella, mamma mia.
1: 27 minuti dopo le ore 9, tanti vostri messaggi. Ce n'è uno, a proposito, abbiamo parlato prima dei mondiali e della Germania che è stata eliminata. Ciao Germania, buon rientro a casa. Così ci scrive il nostro, mandando una foto che è Rocco, ce la manda Rocco. Una foto, dice, creata con l'intelligenza artificiale. Si vedono i giocatori della Germania che rientrano su un aereo. Ma ciò che rappresenta è reale, dice, l'immagine è artificiale. Goodbye Germania, lui dice, da italiano tifavo, avrei voluto che ce la facesse, ma nello sport alla fine vinca il migliore, quello che ci auguriamo naturalmente, visto poi noi non siamo coinvolti in prima persona, almeno gli italiani non sono coinvolti,
0: no,
1: vinca il migliore. Vinca il migliore. Grazie Rocco per averci scritto. Ancora ci scrive ancora Ludovico che ci augura un buongiorno di pace e bene, grazie, ricambiamo davvero di cuore. E ringraziamo, non l'abbiamo ancora fatto, Damiano Caprio, ciao, in
0: ciao,
1: regia
0: Damiano.
1: Si è alternato a Daniele Giorgi. Intanto noi tra poco parleremo, vero Marina? Possiamo dare,
0: sì,
1: così gli nostri ascoltatori non si allontanano.
0: Esatto,
1: dalla
0: stanno
1: radio
0: proprio in questo momento scrivendomi con il nostro prossimo ospite, con Don Antonio Pittetto, che avremo tra pochissimo in linea, che ci racconterà non solo questo bel convegno che si svolge nel bel santuario di Montevergine vicino Avellino, luogo bellissimo tra l'altro, mi ricorda molto l'infanzia perché ci andavo spesso con mio padre e mia madre, quindi ho ricordi molto belli di questo posto. E dove si svolgerà questo primo convegno regionale delle cappelle di adorazione eucaristica della Campania, che vedrà riuniti sacerdoti, religiosi, laici, dove di tante delle diocesi campane, nelle quali pensate ci sono 31 cappelle di adorazione eucaristica, quindi ci faremo spiegare bene da Don Antonio, ecco, queste cappelle, l'importanza dell'adorazione, e capiremo anche meglio in che modo pregare, porci davanti al Santissimo. Sarà insomma un momento molto bello che ci aiuta.
1: Non perdetelo. Intanto c'è Cesare Cremonini con Poetica.

0: dico e poi lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: E allora abbiamo ascoltato una canzone meravigliosa di Cesare Cremonini, poetica, che meraviglia, guarda. Allora, però torniamo in quello che è il tema che stiamo per trattare. Il prossimo 4 luglio presso il Santuario di Monte Vergine si svolgerà il primo convegno regionale delle cappelle di adorazione eucaristiche della Campania, appuntamento che vedrà riuniti sacerdoti, religiosi, laici provenienti dalle diocesi campane, nelle quali sono attualmente presenti, pensate, 31 cappelle di adorazione eucaristica. L'iniziativa rappresenta il primo incontro regionale dedicato ad una realtà che negli ultimi anni ha conosciuto una significativa crescita sul territorio campano, diventando una presenza stabile nella vita pastorale di numerose comunità ecclesiali. Queste 31 cappelle attive costituiscono oggi una delle più consistenti esperienze regionali di adorazione eucaristiche presenti in Italia. E noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico col coordinatore regionale a Don Antonio Pitetto. Buongiorno Don Antonio, grazie di essere con noi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi.
2: Don Antonio, quando parliamo di cappelle di adorazione eucaristica, 31 cappelle solo nella Campania, di cosa stiamo parlando?
3: In realtà sono 32,
2: ecco.
3: ecco. Questo perché in realtà l'abbiamo scoperto da poco, perché questa è una di quelle cose che caratterizzano un po' la fatica di questi anni nel cercare e fare una mappatura delle cappelle dell'adorazione, che piano piano ci stiamo impegnando e stiamo riuscendo in questa cosa. Si distinguono in due categorie, ci sono quelle perpetue, quindi 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, e poi ci sono quelle diurne che magari si espone Gesù al mattino e poi la sera, dipende poi da parrocchia a parrocchia, da cappella a cappella, Gesù viene riposto nel tabernacolo e quindi finisce quell'appuntamento quotidiano, quindi rimane come appuntamento diurno. Quindi abbiamo queste due categorie, e in Campania appunto ce ne sono 32 di cappelle tra perpetue e semiperpetue, diurne.
2: Ecco, proprio sull'adorazione eucaristica, il prossimo 4 luglio ci sarà questo importante primo convegno regionale. Di cosa andrà a trattare?
3: Allora, intanto è un primo passo per vederci tutti quanti insieme, dopo aver fatto un po' un censimento, come dicevo prima, delle cappelle che sono presenti nella regione Campania. Abbiamo pensato di dare un appuntamento annuale, e questo del 4 luglio è il primo appuntamento che speriamo che poi ovviamente possa essere un appuntamento di anno in anno. Abbiamo avuto la grazia di avere come relatore della giornata padre Corrado Maggioni, che è il presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali, che verrà appunto a relazionare sull'importanza dell'adorazione, ci darà delle indicazioni chiare, ci aiuterà a riflettere sulla bellezza dell'adorazione e sulla centralità anche della messa, perché chiaramente l'adorazione è il prolungamento della celebrazione eucaristica. Poi ci sarà la celebrazione appunto eucaristica a termine della mattinata, e poi nel pomeriggio ci ritroveremo tutti quanti insieme per un momento di preghiera. Perché è importante? Perché non solo ci fa vedere un po' quelli che siamo, non ci fa sentire soli, ma è un cammino, un inizio di cammino di comunione anche tra le cappelle dell'adorazione, perché a volte c'è il rischio magari di sentirsi un po' soli, invece questo appuntamento vuole dire non siamo soli, camminiamo insieme, cerchiamo di fare un cammino insieme, preghiamo gli uni per gli altri, ci sosteniamo e ci incoraggiamo, e magari anche l'esperienza di qualcuno può essere di esempio, di sostegno per qualche altra cappella. Quindi si cammina insieme e si è più forti, certamente.
4: Don Antonio Pitetto, perché la scelta di Monte Vergine?
3: La scelta di Monte Vergine perché? Perché proprio la sua posizione geografica in realtà ci descrive in modo molto molto semplice un po' la dinamica dell'adorazione. Monte Vergine, per chi conosce il santuario, è posizionato su un monte è quindi un posto solitario, silenzioso. E chi fa l'adorazione cerca un posto solitario e silenzioso. Santuario di Montevergine è un santuario caratterizzato per una forte devozione mariana. E anche questo è importante nell'adorazione. Maria è il modello di ogni adoratore. Allora chi entra in cappella per adorare certamente si affiderà a Maria come modello di ogni adoratore e anche come modello dell'ascolto, quindi chiaramente ci si affida a Maria per mettersi seriamente in ascolto e per poter dire di sì al Signore rispetto a quelle che sono le sue proposte. Quando uno ascolta e capisce quella che è la volontà di Dio, non sempre è facile farlo, ma se ci si affida a Maria tutto è più semplice. Quindi la presenza del santuario di Montevergine, cioè la scelta del santuario di Montevergine, è caratterizzata proprio da questo dinamismo dell'adorazione che ci aiuta a vivere in questo modo: silenzio, raccoglimento, preghiera, incontro col Signore attraverso Maria.
2: Ecco, Don Antonio, quando parliamo di adorazione, ecco, di cosa stiamo parlando? Perché a volte, tante volte anche Papa Leone ci ha invitato alla preghiera dell'adorazione, di andare davanti al Santissimo, però a volte risulta difficile rimanere concentrati. Come fare? Ci aiuti lei?
3: Io la ringrazio per la domanda, aiuto è una parola grossa, però condivido quella che è un po' l'esperienza di questi anni. A volte si corre il rischio, anche tra tanti cristiani, di pensare che l'adorazione sia uno schema, sia un qualcosa di rigido. A me piace presentarla dando una chiave di lettura, che è questa: la chiave per entrare nell'adorazione è l'incontro tra gli innamorati. È un incontro tra innamorati, è un Dio che ci ama e l'uomo che si sente amato e cerca di cambiare questo amore. Prima cosa, si va a fare l'adorazione perché uno sente nel cuore un invito. Non è un'iniziativa personale, è una risposta ad un invito. L'invito viene dal Signore. Chi entra in cappella, chi entra in chiesa per adorare il Signore è perché ha sentito profondamente questo invito, magari esplicito, altre volte meno esplicito, ma ha sentito nel cuore questo richiamo ad entrare. Entra lì. Come si prega? Come fai a dire a degli innamorati come devi amare la tua donna o il tuo uomo?
2: Esatto.
3: È difficile, no?
2: No,
3: magari
2: certo.
3: Uno può dare dei consigli, ci sono, come dire, delle cose codificate, e anche in cappella ci sono magari degli schemi che possono facilitare la preghiera. Lei prima diceva: e se mi distraggo, e che fa? Cioè, l'ideale sarebbe non distrarsi mai, ma è bello pensare una cosa: che nel momento in cui noi entriamo in cappella o davanti a Gesù, così ci capiamo meglio, non è una questione di fare, ma di stare. Non è tanto dire, ma lasciarsi amare dal Signore. E anche se noi in quel momento, magari c'è un momento della nostra preghiera che ha un declino, nel senso che ci distraiamo, pensiamo altro, è bello pensare che se noi ci distraiamo, gli occhi di Dio non sono distolti da noi. Il Signore continua a guardarci e ci sta toccando dentro. Il Signore ci sta lavorando. Quindi l'iniziativa è sempre di Dio. La nostra risposta può essere più o meno alta, ma anche se ci distraiamo, il Signore sta agendo dentro di noi. Quindi ci conviene, certo che ci conviene andare. E poi a volte uno non sa che dire. Tante volte mi dicono: ma se vado lì e non so che dire, che faccio? Mi annoio. E dico: guardalo. E lascia riguardare anche il silenzio. È come tra gli innamorati, a volte basta guardarsi, non c'è bisogno di dirsi tante parole, già gli sguardi sono comunicazioni di un sentimento. E anche col Signore nell'adorazione è lo stesso, basta guardarlo, lasciarsi guardare. E questa è la scuola un po' del Santo Curato d'Asso. Io lo guardo, lui mi guarda, cioè è semplicissimo, cioè è meglio di questo. Insegnamento migliore di questo non ne abbiamo. Quindi anche i silenzi fanno parte della preghiera, e quelli sono, come il silenzio poi è il luogo teologico nel quale il Signore ci parla, quindi anche quello è un momento favorevole di preghiera che il Signore gradisce molto.
2: E questa è una cosa molto bella che ci sta dicendo, perché appunto forse una delle maggiori difficoltà è proprio questo, che uno arriva lì in cappella, si siede e la mente comincia a vagare su tutt'altro e quindi ne approfitta per stare lì, ma poi spesso oggi ci sono questi cellulari che ci distraggono, e invece forse è anche un modo per tornare a riflettere anche su quello che uno sta vivendo in quel momento della propria vita e per affidarla totalmente al Signore.
3: E guardi, noi corriamo il rischio di valutare i benefici o, come dire, la qualità, mi permetta questo termine, della nostra preghiera su quello che noi sentiamo. Non è così, perché c'è una dimensione spirituale che va al di là di quello che noi pensiamo, di quello che noi percepiamo, che è molto più grande. Allora, anziché pensare che la mia preghiera è andata bene o è andata male, se sono stato attento o mi sono distratto, già il fatto di essere lì è un dono, è una grazia, perché il Signore ci sta toccando e noi abbiamo risposto a questo invito. Già questo è un punto a favore, quindi certamente sempre conviene andare, anche quando si è stanchi.
2: Sì.
3: Gesù nel Vangelo ce lo dice chiaramente: venite a me voi che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. E l'adorazione è questo, è un fermarsi ai piedi del Signore e lasciarsi toccare, ristorare, rinfrancare, consolare, incoraggiare, sostenere e condividere tutto della nostra vita.
2: Don Antonio, tra l'altro il prossimo 23 ottobre vi aspetta un grande appuntamento qui a Roma, siamo ad un anno dal Giubileo degli Adoratori. Io sono con voi tutti i giorni, questo è il tema, bellissimo. Di cosa si tratta?
3: Allora, l'anno scorso abbiamo vissuto una giornata bellissima che è stata quella del Giubileo degli Adoratori, partita, si può dire, in sordina, con un "se Dio vuole andrà avanti", e poi ci siamo ritrovati la mattina a San Pietro per l'udienza col Santo Padre ed eravamo un numero considerevoli. Ma stando in piazza non ci si vedeva tutti quanti insieme perché poi si entra un po' sparpagliati, ma certo. Quando ci siamo ritrovati poi nella Basilica di San Paolo fuori le mura per l'adorazione eucaristica e la Santa Messa, entrambe presiedute dal Cardinale Comastri, ci siamo trovati con più degli iscritti, quindi eravamo in quasi 3.000 persone, 2007-2008, c'era la navata centrale strapiena, anche quelle laterali colme, cioè è stato un momento bellissimo e tanti in quell'occasione ci hanno chiesto di vivere un appuntamento di anno in anno. Allora, noi siamo in attesa adesso del congresso eucaristico nazionale dell'anno prossimo, però quest'anno abbiamo pensato di proporre un appuntamento. Abbiamo avuto la grazia, perché è veramente un dono, poter vivere questo appuntamento del 23 ottobre in Basilica San Pietro, e grazia su grazia abbiamo avuto anche delle voci autorevoli che ci hanno dato conferma della loro presenza. E questa è una cosa che adesso possiamo dire pubblicamente, anche se nei prossimi giorni uscirà la locandina ufficiale col calendario così della giornata, certo. Però ci sarà al mattino il cardinale Sarà,
2: sì,
3: che è una voce autorevole,
2: certo.
3: Poi avremo la testimonianza della signora Antonia Sanzano, poi
2: sì,
3: ci sarà
2: la mamma di Carlo Acutis, ricordiamo,
3: esattamente. Poi ci sarà il dottor Serafini, che ha fatto uno studio bellissimo a livello scientifico sui miracoli eucaristici, quindi ci aiuterà ad apprezzare i miracoli eucaristici da un punto di vista scientifico. Poi la pausa a pranzo, come sempre, sì. Poi avremo il secondo intervento del pomeriggio, che è tenuto da padre Custolo Feudo, che è un missionario eucaristico. Poi ci sarà l'adorazione e si concluderà con la Santa Messa lì alla cattedra. Quindi una giornata bella piena, ma poterla vivere nella Basilica di San Pietro con queste voci autorevoli è veramente un grande dono, e già adesso stiamo avendo delle risposte favorevoli su questo appuntamento, che veramente per noi sarà un appuntamento di grazia, di condivisione e di comunione.
2: Questo è un appuntamento bellissimo, naturalmente, e con veramente, come appunto diceva lei, una grande grazia, perché poi c'è proprio questo bisogno enorme di pregare. Infatti, mentre lei parla, sono tanti messaggi che ci arrivano anche dai nostri ascoltatori che ci chiedono consigli, ci chiedono di rivolgerci a lei, proprio chiedendo anche di pregare per queste persone che ci ascoltano e che magari in questo momento sono non solo nelle case, magari non stanno bene, ma tanti ci ascoltano anche dagli ospedali o magari da luoghi di case di riposo, dove hanno bisogno proprio di preghiere, di incoraggiamento, di non sentirsi soli. E questo, ci sono tanti anziani che proprio in questo periodo estivo si sentono soli, e invece non è così, non sono soli, perché la preghiera li accompagna e il vostro accompagnamento è sempre con loro, naturalmente.
3: Guardi, aggiungo questa cosa, io certamente pregherò per loro, è il minimo che posso fare e ringrazio per questa richiesta, però è anche bello poter dire e sapere che ogni adoratore che si trova davanti a Gesù nell'adorazione, quindi nelle varie cappelle che ci sono sparse in Italia e anche nel mondo, ogni adoratore non sta mai a nome suo personale, sta sia per lui ma prega per tutti quanti, quindi chiaramente nelle intenzioni dell'adorazione c'è il sostegno per chi vive un momento di difficoltà, un momento di solitudine, un momento difficile, un momento di burrasca della vita, c'è qualcuno che sta pregando per loro. È chiaro che è nostro compito pregare per chi è nel bisogno, l'adoratore ce l'ha proprio nel DNA, si può dire, questa preghiera non solo personale ma per chi è nel bisogno, quindi si prega a nome anche degli altri.
2: E questo è molto bello.
4: Grazie, grazie, quindi ancora grazie Don Pitetto. L'aspettiamo a Roma il 23 ottobre.
3: Va benissimo, grazie.
2: L'aspettiamo grazie in presenza.
4: L'aspettiamo da queste parti.
2: Se Dio vuole.
3: Va bene.
2: Vuole. Grazie.
4: Grazie.
3: Grazie.
2: Grazie.
3: Buona giornata.
2: Buona giornata. Grazie Don Antonio. Arrivederci. Arrivederci.
4: Allora sono davvero tanti, Marina, i messaggi che sono arrivati. Con molti col segno della preghiera che si uniscono appunto all'adorazione eucaristica. Grazie. 9:50 minuti, la musica va avanti. Marina, chi c'è?
2: E adesso ci sono gli Hillsong United con

0: Osanna nell'alto dei cieli, è quasi una, è proprio la preghiera. Sì. E questi sono Hillsong United.
1: Sì. Che una, tra l'altro loro in America hanno un successo enorme, enorme, una roba, i loro concerti sono pienissimi, è una roba veramente meravigliosa. Vi invito a vedere qualche video loro su YouTube, li trovate. Quindi.
0: Mentre ancora suonano in qualche modo, sì, c'è qualcuno che ci scrive, no, non è qualcuno, è Filomena che ci scrive, meravigliosa questa canzone. Bene, ci piacerebbe sapere di che cosa tratta. Tratta di una preghiera, la preghiera è quella che noi conosciamo. Esatto. Allora, tra poco l'appuntamento con le notizie del giornale radio, il notiziario flash. Ci arriviamo con che cosa?
1: Ci arriviamo con Puff Daddy. I'll be missing you.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Le 10, Francesco Dremigis in studio. Ucraina, le difese aeree del paese hanno distrutto 130 droni e un missile lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno, colpita invece Kherson, nel sud del paese. Il presidente ucraino Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino in Irlanda per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come l'UE svolga un ruolo nel garantire una pace giusta e duratura, ed anche di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina. Lo ha dichiarato il primo ministro irlandese Michael Martin. Zelensky vedrà anche Costa in Irlanda, presidente del Consiglio europeo. Secondo Mosca, Bruxelles finanzia le uccisioni di Kiev, così la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova. I rappresentanti statunitensi ed iraniani terranno colloqui indiretti oggi a Doha, lo conferma una fonte diplomatica. Nel frattempo Stati Uniti ed altri paesi del Golfo hanno annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro 5 società collegate al partito libanese Hezbollah. E tutta l'informazione torna alle 11:00.

0: E questa è Noemi, la ricordiamo, il Festival di Sanremo di qualche anno fa? Chiedo al mio artista di riferimento per quanto riguarda la console, Daniele Giorgi. Lo scorso anno Sanremo? No, Se ti innamori muori. Comunque questa era la canzone. Allora, 4 minuti dopo le ore 10, in attesa del prossimo collegamento. Ah, ce l'abbiamo, quindi siamo pronti per avere un collegamento molto importante, vero Marina? Perché di che cosa parliamo?
1: Allora, sì, è un oggi andiamo ad affrontare sicuramente un tema molto importante, perché il mese di giugno, che è appena trascorso, secondo la bella tradizione religiosa popolare, è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. E questa devozione ha origini medievali, ma si è sviluppata principalmente nel XVII secolo in Francia, grazie alle apparizioni ricevute da Santa Margherita Maria Alcock. E Gesù le chiese proprio di promuovere l'adorazione del suo cuore come riparazione per le offese e l'ingratitudine degli uomini. Ma anche in tempi più recenti Gesù apparve alla venerabile Suor Filomena Ferrer, monaca professa dell'Ordine dei Minimi, mistica spagnola e grande confidente del Sacro Cuore di Gesù. E allora andiamo a conoscere questa figura proprio di Suor Filomena Ferrer, venerabile, insieme a padre Taras Yaher della Basilica di Sant'Andrea delle Fratte a Roma. Buongiorno padre Taras.
2: Buongiorno a voi.
1: E insieme a Suor Maria Francesca di Matteis del Monastero delle Suore Minime a Paola in Calabria. Buongiorno Suor Maria Francesca.
3: Buongiorno a tutti.
1: Suor Maria Francesca, io inizierei proprio da lei, perché lei è l'autrice di questo libro sulla figura di Suor Filomena Ferrer, che in Spagna tra l'altro è molto conosciuta. Ecco, chi era Suor Filomena Ferrer?
3: Beh, come lei accennava, la venerabile è stata una monaca minima spagnola, vissuta nella metà dell'Ottocento, è morta giovanissima, a soli 27 anni, avendo offerto la propria vita a Dio per il bene della Chiesa e del Santo Padre, che in quel tempo era Pio IX. Sicuramente gli ascoltatori ricorderanno come fosse perseguitata la Chiesa e il Papa stesso a causa dei moti liberali, delle spinte repubblicane. Papa Pio IX era già stato costretto alla fuga nel 1848, si rifugiò a Gaeta. E Suor Filomena si immola nel 1868, muore dando la sua vita per il Papa. Ma la vita di Suor Filomena è molto particolare, è marcata sin dall'infanzia dalla malattia, ma anche da esperienze mistiche direi eccezionali e sorprendenti. Sin da bambina era dotata della contemplazione infusa, le bastava porsi in preghiera per essere trasportata, come direbbe San Francesco di Paola, lì dove la carne non può arrivare. Comunque sia, dovette affrontare tante difficoltà oltre alla malattia, perché trovò l'opposizione alla sua vocazione già a 16 anni, manifestata ai genitori proprio dalla madre e dal padre. Opposizione che durò 2 anni, fino a che riuscì a entrare in monastero, dove la sua vita diventa ancora di più una vita straordinaria, proprio per l'elezione che il Sacro Cuore fece di lei, come accennava, proprio di minima confidente di questo cuore che è proprio il caso di dire le si apre, confidandole tutta l'amarezza, tutto il dolore dell'indifferenza degli uomini, quindi che causavano e possiamo ben dire causano ancora oggi i peccati degli uomini.
1: Suor Filomena, tra l'altro, in una delle apparizioni, forse una delle prime, Gesù chiede proprio a Suor Filomena, Suor Maria Paola, Suor Maria Francesca, e chiede a Suor Filomena: portami cuori, portami tanti cuori, e mi vuoi portare dei cuori? E lei risponde a Gesù: sì, io ti porterò i cuori, però per primo prendi il mio. E questo è molto bello, perché proprio vuol dire la fusione totale del cuore di Suor Filomena con il cuore sacro di Gesù.
3: Esatto, Sor Filomena è un tutt'uno con il cuore di Gesù. Il suo confessore dirà non esistevano più due cuori, ma praticamente uno solo, e diventa, come mi piace definirla a me, un po' una tale scout del cuore di Gesù, perché inizia davvero, pur dalla clausura, a cercare questi cuori, cuori dei, iniziando dai suoi del suo confessore, dalle consorelle, dai suoi familiari, da chiunque conoscesse, cuori che fossero capaci di unirsi al Signore per consolarlo. Io credo che Sor Filomena sia stata scelta dal cuore di Gesù, ne sono convinta ormai studiando la sua figura, non solo perché era straordinariamente innamorata di lui, ma credo e sì, ne sono convinta che sia stata una scelta legata al fatto che fosse minima, perché se il cuore di Gesù cerca riparatori e cerca consolatori, i minimi sono chiamati per carisma ad essere consolatori e riparatori del cuore di Cristo, già a partire dal nostro fondatore, no? Si racconta che San Francesco viveva tutto mortificato, dice il suo biografo anonimo, che pensando a come i peccatori crocifiggessero di nuovo Gesù con i loro peccati, lui si mortificava, si macerava il suo cuore, sì. E allo stesso il suo cuore e la sua carne, e allo stesso modo, pensando a quante anime si perdevano, lui dava se stesso, e così i minimi, così Suor Filomena. E quindi sono convinta di questo: il cuore di Gesù l'ha scelta perché è minima, e Suor Filomena ha trasmesso un po' questa missione a tutti noi. Adesso siamo chiamati noi adesso come minimi a cercare questi cuori.
1: Padre Taras, la devozione al Sacro Cuore è molto antica e parte da Santa Margherita Alcock. Due figure, dall'altra ci abbiamo Santa Margherita, dall'altra ci abbiamo Suor Filomena. Sono due figure simili, ma con un compito prezioso entrambe.
2: Sì, allora ecco, sappiamo che con le apparizioni a Santa Maria Margherita Alcock, la Chiesa in qualche modo riceve dal Sacro Cuore una missione molto importante, che è quella appunto di riscoprire la necessità di accogliere, ecco, questo amore ferito però nello stesso tempo misericordioso, l'amore di Cristo, un amore che chiede da una parte di essere riconosciuto, però dall'altra parte anche adorato e anche riparato. Sappiamo anche che questa diciamo questa devozione, no? O questa spiritualità al Sacro Cuore ovviamente non viene in qualche modo inventata da nel tempo di Santa Maria Margherita Alacoque. Sappiamo, ecco, che questa spiritualità ha le sue radici già nel Vangelo di Giovanni, ecco, al costato trafitto proprio di Cristo. Ecco, se guardiamo anche la tradizione dei padri della Chiesa, la spiritualità medievale, ecco, vediamo, ecco, questo diciamo questa la bellezza, ecco, già scorgiamo la bellezza di questa spiritualità. Però ecco, con Santa Maria Margherita Alacoque in qualche modo prende una forma un po' più moderna, ecco, questa spiritualità. E che cosa invece succede con Sor Filomena, con la venerabile Filomena Ferrer? Lei, come diceva Sor Maria Francesca, viene dopo, ecco, nell'Ottocento, quando la devozione al Sacro Cuore ovviamente è già ben diffusa, è già conosciuta nella Chiesa. Quindi la sua missione, la missione di Sor Filomena, non era quella magari di aprire la strada, ecco, a questa devozione, a questa spiritualità, ma di accoglierla di nuovo, di incarnarla da una parte nella vita come monaca minima, nella vita di una monaca minima, però dall'altra parte anche, ecco, nel tempo, ecco, appunto nel XIII secolo. Se da una parte Santa Maria Margherita Alacoque mostra alla Chiesa il cuore di Gesù, Sor Filomena fa un qualcosa di più. Lei praticamente a lei cade che praticamente il Sacro Cuore le dice che la creatura che si lascia abitare dal Sacro Cuore ecco, viene trasformata dal Sacro Cuore, viene trasformata appunto, ecco, attraverso l'adorazione, ecco, dell'amore di Gesù, attraverso anche la collaborazione, ecco, con Cristo, cioè attraverso questi gesti reparatori, no? Attraverso questa offerta della propria vita, come ha fatto Sor Filomena già, e come ovviamente anche chiede a noi, scoprendo con questa spiritualità, per poter collaborare, ecco, con il Signore, per poter anche dare quel nostro, come dire, nostro apporto, no? Ecco, per poter diventare missionari del Sacro Cuore, per poter diffondere quell'amore, cioè, come abbiamo detto all'inizio, è ferito sicuramente, perché molto spesso molte persone, ecco, purtroppo non conoscono questo amore o si sono dimenticati questo amore, però nello stesso tempo, dicevo, ecco, un amore così misericordioso, così, così forte e così anche in qualche modo potente, che vuole raccogliere i nostri cuori, che vuole raggiungere tutti, che vuole salvare tutti, e noi non possiamo in qualche modo esimerci a questa missione, e ci mettiamo nelle mani del Sacro Cuore e facciamo anche la nostra parte sulla scia di Sor Filomena.
0: Padre Taras, nella Basilica di Sant'Andrea delle Fratte, che a Roma, che è un santuario, c'è un'immagine di un cuore molto molto antico, vero? Tra i più antichi di Roma.
2: Sì, allora, praticamente con questa immagine, che è molto bella, che è molto amata anche dai fedeli, è stata praticamente dipinta da un pittore, Giovanni Gagliardi, ecco, se non sbaglio. E una delle cose molto belle è che tutte le persone, chi conosce il santuario della Madonna del Miracolo sa che praticamente quando si entra in chiesa, nella seconda, la terza cappella a sinistra, c'è l'altare privilegiato dell'apparizione, dove la Vergine apparsa ad Alfonso Ratisbon. Ovviamente tutte le persone che passano per pregare la Vergine, no? Per mettersi nelle sue mani, ecco, per chiedere le grazie che il Signore ci dona, però, ecco, non possono non passare anche a contemplare quella bellezza del Sacro Cuore, proprio perché Dio ci fa, ecco, fare questo percorso, no? Ci ha dato la Vergine come madre, ci ha dato, ecco, proprio il Sacro Cuore, affinché noi ci sentiamo amati, ci scopriamo amati, e poi anche, come diceva Sor Filomena, ci offriamo e offriamo il nostro cuore. E questa immagine, ecco, per tante persone, anche per noi che ci viviamo, no? Per noi frati minimi, proprio quel ricordo, no? Ecco, che Dio ci ama, che Dio ci chiama, e in qualche modo anche che, come diceva un padre minimo del XVII secolo, che il Signore anche al nostro ordine, all'ordine dei minimi, ha dato in qualche modo una missione precisa. Questo padre diceva che tutti gli ordini, tutte le congregazioni sono sorte in qualche modo, o sono uscite dalle piaghe del Signore, dalle piaghe del Cristo. Dice: ma io amo il mio ordine, l'ordine dei minimi, perché è uscito dal cuore di Cristo, che è un cuore pieno di carità, che è un cuore pieno di amore, di quell'amore che vuole salvare l'umanità.
1: Suor Maria Francesca, la devozione al Sacro Cuore, abbiamo detto, è molto antica, ma viene in qualche modo anticipa in qualche modo la devozione alla Divina Misericordia di Santa Faustina Kowalska. C'è un filo rosso che lega queste due devozioni: da una parte il Sacro Cuore, dall'altra la Divina Misericordia.
3: A me piace pensare a Sor Filomena e a Santa Faustina come due sorelle gemelle, però nate in due momenti diversi.
1: Bella.
3: Sì. Molto. E loro, diciamo, portano avanti, come se Sor Filomena avesse iniziato e Sor Santa Faustina avesse concluso. Cioè, Sor Filomena ci mostra questo cuore aperto, da questo cuore aperto scaturisce la misericordia di Dio. Hanno analizzato anche il libro di Santa Faustina, e mi pare di ricordare che ci avevano trovato, non so se 50 volte ripetuta la parola Sacro Cuore, perché alla fine è la sorgente da cui è scaturita la misericordia, questo cuore che si è fatto squarciare, e da lì uscirono sangue ed acqua. è una cosa che sì, che ci dovrebbe toccare profondamente. Penso proprio che queste due devozioni parlino all'uomo di oggi, che forse si sente così peccatore, così lontano da non poter essere raggiunto dal cuore di Dio, e invece sia Suor Filomena che Santa Faustina ripetono questo: attenzione, il cuore di Gesù è sempre aperto, forse è il nostro cuore che è chiuso. In una visione Suor Filomena vide il cuore di Gesù pieno di grazie e di misericordia che vagava con fatica, non trovando nessuno su cui effondere queste grazie e questa misericordia, anzi trovava solo spine e rovi che lo ferivano, cioè i peccati, i nostri peccati e la nostra indifferenza. Ma questo cuore continuava a cercare e continua a cercare per poter effondere il proprio amore. Questo è paradossale, cioè il cuore di Gesù ci cerca e noi scappiamo, ma non dobbiamo temere che di fronte alla nostra durezza è il nostro cuore, lui continua a cercarci.
1: E questo è molto bello, veramente. Allora ringraziamo moltissimo sia lei, Suor Maria Francesca Di Matteis.
0: Posso dire una cosa
1: a Suor Maria Francesca Di Matteis.
0: Perché c'è un nostro ascoltatore, lei è del monastero delle Suore Minime di Paola, che è una bellissima città in Calabria, e il nostro ascoltatore dice: Paola, un saluto a Paola, luogo di spiritualità. Lo conferma, vero?
3: Sì. È assolutamente così. A Paola si respira la carità di San Francesco di Paola, l'umiltà di San Francesco di Paola, la fraternità di San Francesco di Paola. Credo che chiunque arrivi a Paola senta questa accoglienza di Francesco, che è l'accoglienza di Dio. In fondo i santi sono solo uno strumento. Noi ci siamo fatti prolungamento di questa, nella nostra piccolezza e miseria.
0: Grazie, allora
1: grazie.
0: Davvero un saluto,
1: grazie
0: a Paola,
1: mille a Suor Maria Francesca, grazie. E naturalmente a Padre Taras, grazie,
2: grazie,
1: grazie
2: a voi, grazie,
3: grazie a voi,
1: grazie, alla prossima.

0: Of My Heart, un brano del 1993, e Sting sarà il prossimo 3 luglio, quindi dopodomani.
1: Che bello!
0: A Umbria Jazz. Per chi vorrà seguirlo, ascoltarlo, a partire dalle 21:30, Perugia Arena Giuliana. Abbiamo dato tutte le coordinate. E intanto vorrei anche leggere un messaggio che ci è arrivato da Teodoro. Abbiamo parlato prima della mistica spagnola Filomena Ferrer, e ci è arrivato un buongiorno da Teodoro dalla Spagna.
1: La conoscerà sicuramente questa mistica di cui abbiamo parlato. Quindi, che tra l'altro era originaria di Tarragona, quindi più o meno insomma in quelle zone. E invece, cara Stefania, stiamo parlando di questo meteo molto caldo, sì, che in questi giorni sta imperversando. L'estate piace a tutti, però le temperature sono veramente molto calde, continuano a salire. Forse ci sarà una pausa rinfrescante, ma insomma si sa, fa caldo ed è estate. Tanti sono i consigli che ci arrivano, e tra le varie domande è quello di cosa mangiare e cosa bere durante queste giornate così calde. Ci sono dei cibi magari più adatti che ci possono aiutare anche ad evitare i cali di pressione o a darci un po' di energia
0: senza appesantirci
1: ovviamente.
0: E noi a chi lo chiediamo? Ad un esperto.
1: Esatto, lo chiediamo ad Alessandro Circello, chef televisivo, molto noto di moltissime trasmissioni come Buongiorno Benessere, I Fatti Vostri, La Prova del Cuoco. Buongiorno Alessandro, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a voi.
1: Alessandro, e in questi giorni di gran caldo ci sono dei cibi che ci possono aiutare ad affrontare un pochino meglio le giornate? Spiegaci un attimo.
2: Beh, sicuramente possiamo fare tante ricette con delle verdure, le verdure cotte o crude, e fare dei cubetti di zucchina con peperoni, tipo una piccola tartare invece di carne o pesce, fatta con tante verdure e marinata magari con del limone, dell'arancia, in alternativa anche un'insalata proteica, magari possiamo fare con del pollo e mettere della songino, lattuga, insalata Lollo, quindi tutta questa serie di insalate dell'estate, con i pomodori crudi che contengono tanti sali minerali, e aggiungere magari del pollo cotto a bassa temperatura oppure bollito, e quindi cotto delicatamente in acqua bollente, cioè quindi con una fiamma che non bolle eccessivamente, con tante erbe aromatiche, e fare un'emulsione. Si può fare sempre con degli agrumi, quindi con del limone o del sale, si frulla con il frullatore e si crea questa emulsione al limone.
0: Ecco, Circello, la cosa importante è non appesantire, perché soprattutto se poi si ha davanti una giornata di lavoro, però dare anche la sostanza, insomma, perché poi le basse temperature spesso mettono a dura prova, no? Chi ha per esempio la pressione bassa, insomma, o le persone più fragili.
2: Sicuramente, quindi questa è una ricetta, realizzandola in maniera più sostanziosa, anche il riso rosso, quindi il riso rosso, il riso nero, quindi fare un'insalata di riso dove comunque abbiamo un po' tutta la sostanza del riso, con all'interno possiamo mettere della ricotta, del tonno, quindi fare un'insalata di riso nero con tutti questi ingredienti, oltre alle verdure, utilizzare anche il pesce, quindi il pesce azzurro, lo sgombro, fare un filetto di sgombro con delle zucchine tagliate a julienne sopra, accompagnato magari a delle albicocche spadellate, che possiamo anche spadellarla alla frutta, che contiene tutta la frutta arancione, fa bene l'abbronzatura, con dell'olio rosmarino, quindi olio rosmarino, le albicocche e lo sgombro cotto in forno con delle zucchine, quindi il filetto già pulito. In alternativa, ecco, se non piace il pesce, possiamo utilizzare anche delle carni bianche, fare quindi dei cubetti di vitello cotti alla pizzaiola, quindi utilizzare il pomodoro, quindi cotto, che contiene tanto licopene, delle olive di Caeta, olive da Giasche, dei capperi, quindi tutti elementi dove non andiamo a mettere grassi aggiunti, ma soltanto dell'olio extravergine di oliva crudo.
1: Alessandro, quanto è importante anche seguire la stagionalità dei cibi? Noi spesso a volte prendiamo dei cibi che non sono di stagione e sbagliamo. Quanto è importante invece seguire questa stagionalità?
2: Diciamo, al supermercato ormai si trova un po' di tutto. D'estate, come verdura, adesso abbiamo i finocchi, le zucchine, le carote, ma anche i peperoni. Chiaramente trovando tutto è un po' difficile. È più facile magari nella frutta, perché ecco, se compriamo le ciliegie o le fragole a Natale, capiamo che arrivano dall'altra parte del mondo, che costano tanto e soprattutto che hanno pochi valori nutrizionali perché sono state staccate dalla pianta un mese prima. Quindi non perché adesso le ciliegie costino poco,
0: almeno abbiamo un prodotto
2: di stagione che comunque costano meno e hanno anche il doppio di valore nutrizionale, quindi un prodotto di stagione ha molte più vitamine di un prodotto fuori stagione.
1: Quanto è importante anche promuovere proprio i cibi del territorio, quelli a chilometro zero, come dicevi tu, a volte andiamo a prendere queste cose che vengono dall'altra parte del mondo, però poi andiamo al supermercato biologico, non vale molto. Quanto è importante invece promuovere i cibi del territorio?
2: Beh, sicuramente il cibo del territorio ha anche più vitamine se parliamo di frutta e verdura. È vero che ormai l'avocado lo producono anche in Sicilia,
1: sì.
2: Quindi un prodotto diciamo del nostro territorio ha il vantaggio che è stato raccolto prima dalla pianta. Se parliamo di altri ingredienti, no, magari ci sono molte tendenze, no, dai sali, dalle carni. Abbiamo in Italia delle ottime carni italiane, quindi dobbiamo scegliere per forza la carne che arriva dall'altra parte del mondo. Quindi da questo punto di vista è vero. È una carne italiana, è anche più fresca a livello di consistenza e soprattutto abbiamo anche delle regole, no? A livello di sicurezza alimentare in Italia che sono le migliori, quindi una carne italiana su tante frollature, su tante prodotti che possiamo scegliere, ma anche tipi di pezzature non ha niente a che vedere, c'è un prodotto di eccellenza che può essere ad altissimi livelli, quindi paragonato alle altre carni, ecco perché io parlo della carne, perché certo. È un po' la moda di alcuni ristoranti magari far arrivare le carni dall'altra parte del mondo. Per quanto riguarda i pesci, ovviamente sul fresco in Italia, però ecco, principalmente il pesce surgelato, quindi basta leggere l'etichetta di da dove proviene e possiamo scegliere quello più vicino a noi.
1: E questo è importante. Alessandro, tra l'altro tu sei anche portavoce della figura del cuoco come promotore di salute, che è una cosa molto importante. Cosa vuol dire?
2: Ma sai, noi dobbiamo cercare di... i piatti della cucina italiana sono i più buoni al mondo, no? Riconosciuti dall'UNESCO, ma oltre ad essere i più buoni, i più gustosi, sono anche i più sani, perché le nostre ricette fanno parte un po' della dieta mediterranea, che è un sano stile di vita, quindi fanno parte della longevità. Noi non, per noi è tutto scontato, quindi usare anche l'olio extravergine di oliva italiano ha tanti polifenoli e fa bene, è un po' una nostra cura, quindi utilizzare degli ingredienti, le nostre ricette, le nostre zuppe e minestre hanno un basso costo, ma sono le ricette di tradizione che hanno tante proteine nobili, quindi per mangiare bene e sano non è che dobbiamo prendere per forza cibi pregiati o super costosi. Ecco, abbiamo tante ricette nel paniere dal nord al sud della cucina italiana e quindi anche nei nostri piatti poveri promuovono salute, quindi partiamo dall'olio ma anche dal bicchiere di vino rosso o anche tutte le minestre e i secondi piatti della tradizione, che sono tutti ingredienti fatti sempre con le verdure, col pomodoro, quindi tutti ingredienti naturali, a differenza di tante altre cucine al mondo che usano molti più ultraprocessati.
1: Sì. E allora,
0: Cercello, un appello ai nostri ascoltatori, a quelli che magari per pigrizia magari prendono cibi già preparati o addirittura saltano il cibo, saltano i pasti, magari le persone sole perché pensano ma non vale la pena. Invece quanto è importante nutrirsi bene? Cercello? Abbiamo perso Circello.
1: Forse è caduta la linea, adesso cerchiamo Circello. Di recuperarlo. Mettiamo...
0: Questo era per dire che i nostri ascoltatori invece ci sono quelli che il cibo lo apprezzano, lo curano, come la nostra Filomena che dice pasta insalata o pasta di insalata o riso, come dice il vostro ospite, condito con un'emulsione di olio, limone e erbe aromatiche, con aggiunta di zucchine e gamberetti. Io faccio così, avendo molte erbe aromatiche, pensate che solo di menta ho 6 tipi. Questa è la nostra ascoltatrice fortunata che ha le erbette dentro casa, insomma ha un piccolo orto,
1: sì,
0: probabilmente
1: lei è molto, sì, molto fortunata. Dobbiamo...
0: però anche per chi non ha, ecco, stavamo chiedendoti Circello, quanto è importante, un appello anche a chi ci ascolta, anche alle persone che magari sono da sole, che d'estate rimangono da sole, che non hanno voglia di cucinare, però quanto è importante invece nutrirsi bene anche di cose semplici.
2: Beh, come dicevo prima, nella nostra cucina italiana la maggior parte delle ricette sono ricette di tradizione che si tramandano da generazione in generazione, quindi sono piatti sani, a differenza di tante altre cucine al mondo, no? Anche per questo è stata riconosciuta la cucina italiana per tutti, per tutto il paniere delle ricette, per tutti gli ingredienti, l'unica, diciamo la prima al mondo e patrimonio dell'UNESCO, e quindi questo fa parte della differenza della biodiversità, poi anche di pomodori, di legumi, ne abbiamo centinaia e centinaia di biodiversità Italia, a differenza di tutte le altre cucine al mondo.
0: Quindi non bisogna essere proprio dei grandi cuochi, ma bastano piccole cose, prodotti buoni,
1: sì.
0: E anche quel poco che uno fa, farlo anche con amore, vero Circello?
2: Certo, quella è la base.
0: Quella
2: di tutto,
0: è la base.
2: Ma soprattutto, ecco, anche le tecniche di cottura poi fanno la differenza. Come andiamo a cucinare un cibo, quindi possiamo promuoverlo, quindi con una cottura breve, veloce, quindi alla temperatura giusta, oppure andarla a rovinare se andiamo a innalzare un po' troppo,
0: certo,
2: la temperatura.
0: Non bisogna avere fretta.
1: Tra l'altro, Alessandro, mentre parli ci stanno arrivando una serie di messaggi dove i nostri ascoltatori ci mandano anche foto dal loro orto, da,
0: sì,
1: cui magari coltivano pomodori, zucchine,
0: quindi proprio, con i loro fiori, bellissime.
1: Esatto, di quello che stavamo parlando prima, proprio la produzione a chilometro zero e il consumo che si fa. Quindi questa è una nostra ascoltatrice di Treviso, ad esempio, che ha questo piccolo orto e dove coltiva tantissime cose, quindi davvero, insomma, diciamo, abbiamo scatenato una curiosità enorme nei nostri ascoltatori. E allora Alessandro, grazie mille naturalmente per questi consigli e a risentirci presto, grazie.
2: Grazie a voi, alle prossime ricette.
1: Grazie, ciao.

0: su su dei Negrita quando sono le 10:41 minuti e noi siamo in collegamento telefonico con la dottoressa Deborah Divertito, che si trova napoletana, criminologa, esperta di progettazione sociale, lavoro socio-educativo con persone in condizioni di fragilità o in contesti di devianza. Si trova proprio in questi momenti a Roma, perché tra poco verrà presentato alla Camera il suo saggio che si intitola Spiega la vela, storie e metodo educativo per minori in ambito penale. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Dottoressa Divertito.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Allora, tra poco dunque la presentazione alla Camera, questo per dire che è un appuntamento davvero importante, la presentazione di questo saggio.
2: Sì, è stato un appuntamento voluto, perché portare questo saggio che ho curato e che è stato scritto coralmente da tutte le persone che hanno preso parte al progetto Spiega la Vela, che è un progetto di 4 anni fatto a Napoli, insomma finanziato da con i bambini e con capofila Fondazione San Gennaro, ed era importante portarlo qui perché sono stati raggiunti risultati importanti, sicuramente per noi a livello locale, perché appunto il progetto era tra Napoli e Lago Aversano, ma fa parte di una linea di finanziamento dell'impresa sociale con i bambini, che è Cambio Rossa, che è nazionale, e i medesimi risultati immagino siano stati raggiunti anche altrove in tutta Italia. E credo che in un clima di questo insomma, che stiamo vivendo in questo momento nel paese, è importante ribadire anche le storie positive che vengono fuori dai progetti educativi portati avanti da terzo settore e istituzioni pubbliche insieme.
0: Ecco, spiega la vela, che cosa vuol dire? Cioè cambiare, prendere il vento, cambiare rotta?
2: Sì. Sì, è un po' un gioco di parole portato anche appunto dal nome del bando cui abbiamo partecipato qualche anno fa, che è Cambio Rotta, e Spiega la Vela è proprio quello che abbiamo fatto con i ragazzi e le ragazze con cui abbiamo lavorato, tutte incappate nel circuito penale per vari motivi, a vario titolo, quasi tutti erano con la misura della messa alla prova, e abbiamo dato loro delle occasioni, delle opportunità. Come dire, un po' di vento, mettiamo così, in poppa, per fargli prendere il largo, soprattutto per fargli far prendere loro la loro strada, una strada diversa da quella che avevano intrapreso prima di incontrarci. Qualche volta chiaramente non ci siamo riusciti, siamo ancora lì sul territorio a lavorare, nonostante anche la fine del finanziamento, è un lavoro che facciamo costantemente e quotidianamente, però insomma ci sono stati anche molti risultati raggiunti, e per noi è stato significativo metterli in questo saggio perché crediamo che sia, come dire, abbiamo portato avanti un metodo di intervento con i ragazzi e con le ragazze, con le loro storie, con le loro famiglie e con le istituzioni coinvolte, ed è un metodo che andava in qualche modo condiviso anche con chi lavora in questi contesti, che possa essere un terreno di confronto. Non abbiamo la pretesa di dire che il miglior metodo è infallibile, però sicuramente è un metodo di confronto e vorremmo portarlo in giro proprio per capire come rispondere al meglio alle esigenze diciamo dei diversi territori e delle diverse persone con fragilità che incontriamo, e portarlo, insomma, cominciare da Roma, dalla Camera dei Deputati, e alla presenza anche dell'onorevole Sergio Costa, vicepresidente della Camera, per noi era molto importante.
1: Dottoressa, il tema dei minori in carcere è tra i più urgenti, ma in che modo poter connettere quei mondi che spesso sono separati tra di loro, scuole, famiglie, giustizia minorile, servizi sociali, imprese, associazioni, comunità locali, è una marea di mondi che ruotano intorno a questi ragazzi che purtroppo finiscono in malavita e poi nelle carceri.
2: Sì, i ragazzi attraversano tantissimi contesti di vita e noi dobbiamo essere bravi, ed è fondamentale mettere in sinergia tutti i contesti di vita che i ragazzi attraversano. E ci tengo a dire che il sistema penale minorile italiano è un buon sistema penale minorile e prevede come estrema ratio spazio il carcere, nonostante diciamo alcuni ultimi decreti vogliano il contrario. E quindi noi difendiamo questa estrema ratio, cercando di arrivare sempre prima, sicuramente come prevenzione, ma anche nel momento in cui i ragazzi hanno già commesso reato, comunque evitare che la vita carceraria possa deviarli ulteriormente, e quindi creare una comunità al di fuori educante che possa accoglierli. E quello che abbiamo fatto è stato mettere insieme ogni 2 settimane, proprio fisicamente, gli educatori che si occupavano quotidianamente dei ragazzi, con le assistenti sociali dell'USMO, dell'Ufficio Servizi Sociali per i Minori, con le scuole, con le famiglie. Quindi ci siamo messi attorno a un tavolo ogni 2 settimane a ragionare del progetto educativo individualizzato del ragazzo. Un lavoro costante, un lavoro sicuramente molto faticoso, e quindi ci vuole anche molta forza di volontà e diciamo così un venirsi incontro anche tra le istituzioni. Forse il terzo settore ha una flessibilità maggiore probabilmente rispetto alle istituzioni pubbliche, però devo dire che in questo progetto le istituzioni pubbliche, soprattutto l'USMO e il Centro di Giustizia Minorile, è stato molto propositivo e molto favorevole proprio a venire incontro a questa, anche a uscire fuori dagli uffici. Molto spesso ci si corazza dietro la scrivania pieni di pile di fascicoli di storie scritte solo su carta. Invece questo progetto li ha un po' costretti, tra virgolette, ma loro l'hanno fatto molto piacevolmente, ad uscire fuori dai servizi, conoscere i ragazzi, conoscere noi che ci lavoriamo tutti i giorni. E poi è andato tutto da sé, insomma, i risultati sono stati anche facili da raggiungere alla fine.
0: Dottoressa Di Vertito, lei è anche socia fondatrice di una cooperativa sociale che ha come titolo un acronimo che già è una dichiarazione di intenti, no? Perché si chiama Se Po Fa. Giusto?
2: Sì, seminare le politiche del fare. Sì.
0: E che vuol dire anche una dichiarazione di intenti, dicevo, perché si può fare, nel senso di dare un'alternativa. Esiste un'alternativa, esiste un'altra possibilità, esiste. Questo è fondamentale per chi si trova in una situazione di devianza, capire che c'è invece un'altra possibilità.
2: Ma sì, esistono infinite possibilità. Noi chiaramente facciamo salva sempre la scelta, laddove però si tratta di scelta, e molto spesso, soprattutto per i minori, non lo è. E quindi noi, per me è doveroso, è necessario ed è importante che tutti contribuiscano, anche le aziende, perché noi siamo andati anche ad intervenire con tirocini lavorativi, quindi delle cose concrete, delle possibilità concrete. Molti sono stati tirocini attivati, ragazzi che hanno avuto poi il contratto a tempo indeterminato e ancora adesso lavorano, oppure abbiamo incontrato le aspirazioni dei ragazzi. Penso per esempio a chi aveva l'aspirazione di diventare attore, che può sembrare diciamo un po' il sogno che non si potrebbe mai avverare, invece in quel caso siamo riusciti, perché con una dote culturale abbiamo pagato una scuola di cinema, quindi dando anche come dire il segnale concreto che bisogna studiare, nulla è regalato ma bisogna impegnarsi, certo, a studiare. E quindi abbiamo pagato con questa dote, grazie al finanziamento, una scuola di cinema, e adesso è diventato un attore, ha recitato in un film di Marco D'Amore, insomma ha realizzato il suo sogno. Quindi nulla è impossibile, bisogna intercettare però ovviamente delle persone che sanno connettersi tra di loro con uno stesso scopo.
0: Se va fa.
1: Dottoressa, parliamo di carcere, però la cosa importante è anche la prevenzione, quello che viene prima. Ecco, in che modo evitare che questi ragazzi finiscano poi nel carcere? In che modo aiutarli a capire che ci sono già strade alternative prima che finiscano? Come ha detto lei, alcuni si riescono a salvare, altri no, è normale nel percorso carcerario. Ma in che modo proprio anche prevenire, visto che loro sono giovani e in qualche modo hanno più possibilità di salvarsi?
2: Allora, intanto la prevenzione deve cominciare molto presto, non possiamo pensare di prevenire il mese prima che succeda, certo, la cosa, ma dobbiamo prevenire quando sono ancora molto piccoli, e chiaramente prevenire con le famiglie. Quindi il lavoro con le famiglie è fondamentale, anche perché molto spesso sono, come dire, cose che si tramandano, sì, storie, sì, che sì, si ripetono, ecco, certo. Più che si tramandano, sono storie che si ripetono a livello familiare, sì. E quindi chiaramente bisogna interrompere quella spirale, e lo si fa soltanto intervenendo proprio con le famiglie. Sicuramente la scuola ha un ruolo fondamentale, chiaramente va aiutata, perché la scuola da sola rischia di essere subissata di compiti e funzioni senza dare loro i mezzi, quindi non voglio assolutamente responsabilizzare più di quello che sono le scuole, però sicuramente devono diventare delle alleate in questo processo, e quindi sì, prevenzione sempre prima, andare soprattutto

0: parlo anche della scuola dell'infanzia se non prima.
1: Certo, assolutamente d'accordo. E allora la ringraziamo, Deborah Divertito, autrice del libro Spiega la vela. Tra poco sarà appunto a presentarlo nella sala Matteotti della Camera dei Deputati. Grazie mille, dottoressa.
0: Grazie mille a tutti.
1: Grazie, arrivederci. Ciao.

0: looking for a job, cercando lavoro. Beh, l'umanità delle, rappresentata nelle canzoni di Bruce Springsteen, sempre molto presente, anche le difficoltà di vita negli States. Questo è Atlantic City, 10:55 minuti. Marina, grazie della compagnia, grazie a tutti voi. Ci ha scritto adesso anche Pietro, dice: scusate il ritardo, buongiorno.
1: Cioè, buongiorno Pietro,
0: ma sei
1: buongiorno
0: sempre benvenuto.
1: Buongiorno
0: a tutti voi, buona giornata, una giornata speriamo meno calda, meno soffocante.
1: Sì, ma dice che domani arriverà
0: domani arrivano le piogge, va bene,
1: insomma,
0: in attesa delle piogge.
1: Poi ci lamentiamo della pioggia, quindi almeno io.
0: Grazie a Daniele Giorgi, preziosissimo come sempre in regia, grazie anche ad Emeno Caprio. Allora Marina, ci salutiamo con...
1: Sì.
0: Ultimo, che infiammerà nel vero senso del termine, non con Falò, spero di no, ma
1: no,
0: con
1: no.
0: il gran calore che ci sarà a Tor Vergata per il concerto più atteso dell'anno, credo. 250.000, pazzesco, per il 4 luglio.
1: Ma già sono andati,
0: già
1: stanno lì, stanno con le tende,
0: con le tende,
1: posso
0: da
1: testimoniarlo,
0: giorni.
1: Con le tende stanno.
0: Con
1: quindi,
0: le tende, però
1: con
0: chiusa,
1: le tende,
0: con la parola è chiusa.
1: Esatto,
0: stanno lì con le tende da giorni sotto al sole, incredibile. Ultimo, lo andiamo ad ascoltare, una delle canzoni forse più amate,
1: sì,
0: quello che l'ha reso famosi a tutti.
1: Rondini al guinzaglio,
0: grazie,
1: allora,
0: ciao, buona giornata,
1: ciao.
0: A domani, ciao.
2: Dove vuoi, non dove sai, dove esisti e non ci sei, portami con te.

0: Le 11, Francesco De Remigis in studio. Stati Uniti, Iran, sono in corso in Qatar i colloqui tecnici ripresi dopo giorni di incertezze, lo scrive Al Jazeera, chiarendo che non sono però previsti incontri faccia a faccia tra alti funzionari di entrambi i paesi. A Doha almeno 3 gruppi di lavoro si occupano delle questioni tecniche, il nucleare, la diplomazia ed il finanziamento e la restituzione dei fondi congelati. Secondo il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, il periodo di 60 giorni per giungere ad un accordo definitivo può essere prorogato. E nel sud del Libano le forze di difesa israeliane hanno aperto il fuoco contro un veicolo nel distretto di Marjayoun. Secondo i media libanesi si segnalano anche bombardamenti con l'esercito israeliano che procede anche con i bulldozer nell'area sud. Unione Europea, da oggi in vigore i dazi doganali ai pacchi dell'e-commerce di valore fino a 150 euro in ingresso nell'Unione Europea, lo fa sapere la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. È tutto, l'informazione torna un minuto prima delle 12.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
3: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Oggi di mercoledì, perché per tutto il mese di luglio sono sospese le udienze generali del mercoledì. Oggi qui con me c'è Don Massimo Dellan. Ciao Don Massimo.
4: Ciao Damiano, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
3: Ecco Don Massimo, quella di oggi sarà una puntata dedicata a San Pietro e San Paolo. Sono passati appena 2 giorni da questa festa.
4: Sì, una festa che oltretutto per noi romani si prolunga anche nella memoria dei santi martiri romani, cioè coloro che insieme a Pietro e Paolo durante la persecuzione di Nerone sono stati anch'essi martirizzati, di cui non conosciamo i nomi, ma noi sappiamo perfettamente che una schiera enorme di cristiani proprio durante quella persecuzione dette la vita per il Signore, testimoniando che è più importante non perdere l'amicizia con Gesù, la propria fede, piuttosto che perdere la vita.
3: Ecco, noi appunto passeremo questi 40 minuti all'insegna della musica, perché la musica comunque ci accompagnerà, ma non solo la musica, perché oltretutto nel 2022, se non sbaglio, 21 hai scritto il tuo primo libro dedicato,
4: sì,
3: proprio alla figura di Pietro.
4: Quando cominciò la mia avventura editoriale, da quel momento poi si sono aperte come dire le cataratte della scrittura. Nel 2021 scrissi il mio primo libro, Petros, l'uomo che imparò a camminare sul mare, edito da San Paolo.
3: Ecco, e da lì poi...
4: Sì, da lì poi sono usciti, siamo arrivati già a quota 8 e ce ne sono 2 in
3: comunque
4: stesura.
3: Non ci fermiamo qui.
4: No, assolutamente no, ecco, finché non si esaurisce la vena, grazie a Dio, e lo Spirito Santo fa dire ancora cose sensate alla povera asina di Balaam, che appunto profetò nonostante fosse un'asina, continuiamo a scrivere, a poter dire qualcosa che aiuta me, perché poi quando io scrivo, scrivo per me prima di tutto, e può aiutare anche coloro con i quali posso condividere la bellezza del nostro essere discepoli di Gesù.
3: Non mancano i messaggi al 335 124 3722. Ci sono degli ascoltatori che ci mandano il buongiorno anche se non si firmano, ma continuate a mandare messaggi o anche vocali al 335 124 3722. Ringrazio dall'altra parte del vetro il nostro tecnico Daniele Giorgi, che ci accompagnerà appunto in
4: Grazie, Daniele.
3: Diretta. Ma ecco Don Massimo, non possiamo non iniziare dalla chiamata.
4: Iniziamo dalla chiamata, da quel momento nel quale per la storia è cambiato tutto, non soltanto per la persona di Pietro, ma anche per la storia della Chiesa. Lì sulle sponde del lago di Galilea, questo incontro con Gesù che tutti gli evangelisti ci consegnano e che ha cambiato la storia di un uomo che altrimenti sarebbe rimasto semplicemente un pescatore e invece poi è diventato Cefa, Simone, figlio di Giovanni Cefa, la pietra sulla cui fede Cristo Gesù ha costruito la sua Chiesa, quella Chiesa che ancora oggi continua a camminare nella luce del Signore risorto. E proprio una curiosità, possiamo dirlo, a me nacque proprio così l'idea di scrivere questo libro quando, visitando la necropoli che si trova sotto le grotte vaticane, si passa davanti al famoso muro rosso, quel muro nel quale Paolo VI volle fossero rimesse le ossa appunto di Paolo VI, cioè Paolo VI volle che fossero messe le ossa di San Pietro. E guardando quelle ossicine che sembrano dei piccoli sassetti, io mi sono sentito proprio questa domanda nascere dal cuore: chissà se quest'uomo 2000 anni fa, mentre buttava le reti, avrebbe mai pensato di trovarsi qui dopo 2000 anni sotto tanta bellezza a testimoniare la gloria di Dio con la sua vita. Certamente no. E allora lì è la bellezza di scoprire che laddove anche noi non lo immaginiamo, se ci affidiamo al Signore, il Signore ha sogni più grandi di noi.
3: E questo comunque significa anche che possiamo dire che il concetto di chiamata è ancora molto attuale.
4: È attuale per tutti, tutti noi siamo chiamati. Poi è chiaro che tante volte noi preti un po' ce ne appropriamo, no? E lo leghiamo alla vocazione certo, sacerdotale, religiosa. Ma in realtà tutti siamo chiamati. Anche coloro che, appunto, la maggior parte ancora ricevono il battesimo da bambini. Però è certo che poi crescendo quella chiamata si deve espletare, perché il dono della fede è un dono che ci viene fatto tante volte ancora inconsapevolmente quando siamo piccoli, ma poi a un certo punto noi dobbiamo scegliere di seguire il Signore, di vivere responsabilmente quella chiamata che il Signore ci fa attraverso il dono del battesimo, con la nostra, appunto, risposta. È sempre il doppio binario su cui cammina la fede: il dono di Dio e la nostra responsabilità umana nella risposta. E i santi Pietro e Paolo ci testimoniano proprio con la loro esperienza questa corresponsabilità nel accogliere la chiamata del Signore, assecondarla e tutta la vita, perché poi lo vedremo parlando, rispondere al Signore, perché non è semplicemente all'inizio che Pietro ha detto sì. Bisogna dire sì sempre, tutti noi dobbiamo dire sempre sì al Signore nelle diverse circostanze della vita,
3: nonostante le difficoltà,
4: ed essere trasformati passo dopo passo in quel sì che noi diciamo, in ciò che il Signore vuole fare di noi, per noi, perché il Signore da noi non vuole niente se non la nostra realizzazione nella felicità del progetto di Dio.
3: Don Massimo, noi iniziamo con musica, proprio con un brano che hai selezionato.
4: Un brano bellissimo che ci aiuta, il brano Oceano.

0: E abbiamo ascoltato Oceano di Lisa, brano pubblicato nel 2003 all'interno del suo album omonimo. Ecco, un brano che usa l'immagine dell'oceano come metafora di un amore profondo, intenso e a tratti anche irraggiungibile. Però
1: è la storia di Pietro, no? Nel senso che Pietro, anche lì il titolo del libro Petros, appunto Pietro in greco, l'uomo che imparò a camminare sul mare. Perché in fondo tutta la vicenda di Pietro si può riassumere bene in quell'episodio evangelico in cui il Signore cammina sulle acque mentre i discepoli sono in preda a una tormenta sul mare e sono impauriti, no? E gli dicono, ma credono di vedere un fantasma. Gesù li tranquillizza e Pietro dice, ma se sei veramente tu, Signore, lascia che io venga da te. E Pietro dice, e Gesù gli dice, bene, vieni. E Pietro comincia a camminare sul mare, ma a un certo punto, dice il Vangelo, per la forza delle onde e del vento comincia ad avere paura e comincia ad affondare e comincia a gridare, Signore, salvami. Gesù lo afferra, lo solleva e gli dice, uomo di poca fede, perché hai dubitato? E questa è la metafora della nostra vita, in fondo. Noi possiamo camminare sulle tempeste della vita, sugli oceani in tempesta, se però continuiamo a tenere lo sguardo fisso su Gesù. Pietro in quel momento ha cominciato a guardarsi la punta dell'alluce e ha detto, ma io non ce la posso fare, non è nelle mie forze, non posso assolutamente. Ed è vero, per noi umani è impossibile, no, violare le leggi della fisica. Andiamo a fondo, solo guardando al Signore, avendo fiducia in Lui, ci è dato di fare anche ciò che non avremmo mai immaginato. Questo è vero non solo per Pietro in quella esperienza sul mare, ma è vero in tutta la nostra vita. E tutta la vita di Pietro in fondo è stato un camminare sul mare fino all'ultimo momento, che vedremo adesso nel nostro racconto con i nostri radioascoltatori, un camminare sul mare cercando il mare della vita, qualche volta calmo, qualche volta in tempesta, cercando di non perdere mai di vista lo sguardo di Gesù. E quando lo ha perduto quello sguardo, sappiamo bene che è caduto nel rinnegamento in quella tragica notte del Giovedì Santo. Ma subito, ci dice il Vangelo di Luca, Gesù, dopo che il gallo cantò e Pietro ricordò la profezia di Gesù, prima che il gallo canti mi rinnegherai tre volte, Gesù si volta, intercetta lo sguardo di Pietro. Pietro ricorda, scoppia in pianto, un pianto che diventa il nuovo mare che lui attraversa, dovendosi affidare alla misericordia di Gesù, che poi lo trae in salvo.
0: E questo comunque, se ci pensiamo, è ancora molto attuale oggi.
1: È la nostra vita, è la storia della fede di ognuno di noi che cammina nelle storie personali come nella storia dell'umanità. E noi siamo chiamati a camminare non perdendo di vista lo sguardo di Gesù, continuando a tenere i nostri occhi fissi su di Lui. Gesù ci guarda sempre, non sempre noi continuiamo a tenere lo sguardo su di Lui, a intercettare il suo sguardo, e quando lo perdiamo di vista inesorabilmente affondiamo.
0: Ci sentiamo persi.
1: Perché la storia di tutti noi, anche nelle cose più piccole, è più grande di noi. Chi di noi può, dice Gesù stesso nel Vangelo, decidere di che colore sono, a parte le tinture che oggi si usano, ma di che colore sono i nostri capelli, no? Eppure anche quelli, dice Gesù, sono tutti contati nei disegni di Dio. Allora il segreto è quello di non preoccuparci dei nostri capelli, ma di continuare a guardare lo sguardo di Gesù, di tenere lo sguardo fisso su di Lui e non sentirci perduti.
0: Don Massimo, mi colpisce anche il fatto che comunque inevitabilmente la chiamata, ecco, implica di conseguenza anche delle rinunce.
1: Sì, però le rinunce, noi pensiamo sempre alle rinunce di qualche cosa, ma non è così. Cioè è la rinuncia a pensare la vita e a concepirla secondo le nostre logiche, per affidarci alle logiche invece che sono di Gesù stesso e di Dio. In fondo questo si vede bene in un altro episodio fondamentale della vita di Pietro, quello che appunto lo fa chiamare da parte di Gesù Pietro, Cefa. Perché? Perché nella zona di Cesarea di Filippo, ci dicono gli evangelisti, Gesù chiede, ma la gente chi dice che sia, no, il figlio dell'uomo, questo titolo messianico con cui Gesù si chiama, e tutti dicono, ma profeta, Giovanni Battista Redivivo, eccetera eccetera. E poi Gesù passa invece: e ma voi chi dite che io sia? E qui la professione di fede. Pietro dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù lì gli dà il primato, no? Gli dice: beato te Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio. E io dico a te, tu mi hai riconosciuto come il figlio di Dio, e io dico a te, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno. Quindi bellissimo. Io immagino sempre, anche un po' nel libro questa cosa la dico, che Pietro immediatamente si sente, proprio perché anche in questo è espressione della vita di ognuno di noi, no? Si sente molto gratificato, cioè Gesù mi ha dato le chiavi del regno, no? Ecco, nella lettura che potremmo dire, chi non si sentirebbe camminare una spanna da terra rispetto a tutti gli altri apostoli? Quindi guardate me, adesso io sono il capo, cioè Gesù, ma poi ci sono io, no? E talmente tanto investito da questa cosa che Gesù, una volta riconosciuto come il figlio di Dio, però comincia subito ad aggiustare il tiro, perché nella mente degli apostoli sicuramente c'era il Messia trionfatore, quello liberatore, eccetera. E dice: sì, ma noi adesso andiamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo dovrà soffrire, morire e risorgere al terzo giorno, no? E Pietro, chiaramente forse anche investito da questa cosa, da questo riconoscimento che Gesù gli ha fatto, lo prende in disparte e gli dice: Signore, non sia mai, non ti capiti così, no? Dio te ne scampi. E Gesù gli dice una cosa terribile, un minuto dopo, no? Gli dice: va dietro a me, Satana, perché tu ragioni secondo gli uomini e non secondo Dio. Cioè stai ragionando secondo quelli che sono i tuoi parametri. Invece significa... E quindi se sono i tuoi parametri, sono parametri che sono satanici, tra virgolette, non nel senso del diavolo, no? Ma nel senso di oppositivi, certo, no? Di nemici a quello che è il disegno di Dio. E invece vieni dietro a me, perché la strada è quella di seguire me, non di chiedere a me di venire dietro a te, no? E lì Pietro, io lo immagino veramente sprofondare 8 metri sotto davanti a tutti, no?
0: E qui ritorna appunto quel ragionamento che stavamo condividendo prima. Cioè
1: sì,
0: il fatto
1: perché
0: che...
1: poi dopo lui dice, Gesù dice non solo a Pietro, ma questa cosa, ma dice pure a chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E qui ce lo ricordiamo tutti i nostri radioascoltatori, la croce non come strumento semplicemente di mortificazione, no? Quasi che chi vede il cristianesimo lo deve vedere come una logica di sofferenza, di mortificazione. No, la croce è intesa come la misura attraverso la quale poter incarnare il nostro dare la vita come Gesù l'ha data per noi.
0: Don Massimo, altra musica, adesso è il momento di Josh Groban.
1: Sì, un brano bellissimo.

0: Where You Are, brano di Josh Groban, pubblicato all'interno del suo album omonimo. Era il lontano 2001, quindi esattamente 25 anni fa. Ecco, un brano, Don Massimo,
1: ero
0: che...
1: già prete, ero già prete anche da parecchio tempo.
0: Guarda, sono molto legato a questa data da tifoso per la vittoria dello Scudetto della Roma. Quindi ecco, apro una parentesi sportiva adesso che ci sono anche i mondiali di calcio.
1: Benissimo.
0: Ecco, questo brano racconta... perché ecco... molto importante sottolineare che comunque la scelta dei brani non è mai casuale. I brani sono uno strumento, in questo caso la musica, di evangelizzazione, perché comunque trattano dei temi molto attuali, che poi noi ritroviamo anche...
1: Sì, è questa logica dell'essere insieme, no? Questo brano ci consegna proprio questo, cioè la possibilità di vivere la nostra vita quando la condividiamo. In fondo Pietro dal primo momento ha condiviso la vita pubblica di Gesù, la sua missione, questi 3 anni alla sua scuola. Infatti io nel mio libro, per esempio, faccio sì che Pietro non chiami mai Gesù col nome di Gesù, ma lo chiama sempre maestro, e solo alla fine lo chiamerà Gesù. Perché? Perché è una scuola, siamo chiamati a seguire Gesù, ad apprendere da lui, e è una scuola tutta particolare quella del Vangelo, cioè la scuola della condivisione, dell'essere insieme, del vivere con lui gomito a gomito. E nel vivere la vita insieme con Gesù, condividendola, questo ci trasforma, no? Ci trasforma dal principio. Non so se anche i nostri radioascoltatori si sono mai chiesti questo aspetto, ma il Vangelo di Luca ci dice che il primo incontro, anche gli altri sinottici ci parlano della pesca miracolosa, chiaramente sulle rive di Tiberiade, però il Vangelo di Luca aggiunge una cosa, aggiunge che Pietro risponde a Gesù, chiaramente abbiamo pescato tutta la notte, ma sulla tua parola getterò le mie reti. E avendolo fatto, presero una quantità sconfinata di pesci che le reti quasi si rompevano. Allora Pietro si getta ai piedi di Gesù e gli dice: Signore, allontanati da me, che sono un peccatore. E dice l'Evangelista: grande stupore, infatti, aveva suscitato in lui la pesca miracolosa. Ma perché è un peccatore? Che cosa è successo? Noi non sappiamo niente della vita di Pietro fino a questo momento, fino all'incontro con Gesù. Che cosa avrà mai fatto di così peccaminoso da identificarsi come, no? Certo, il miracolo che Gesù fa è un miracolo grande, no? Ma che cosa succede? Ecco, io quando ho intrapreso un po' la stesura di questo libro di Pietro, sull'uomo che imparò a camminare sul mare, ho voluto un pochino interrogarmi su questo, e chiaramente è un libro che viene catalogato come romanzo spirituale perché c'è una parte che è anche appunto di romanzo, e la parte di romanzo è la ricostruzione proprio della vita di Pietro prima dell'incontro con Gesù, ma non è completamente inventata, nel senso che gli evangelisti ci consegnano un episodio della vita di Gesù e di Pietro, che è quello della guarigione della suocera. Gesù esce da Cafarnao, dalla sinagoga, entra in casa di Pietro e gli dicono che c'è la suocera che è ammalata, e Gesù la guarisce, la solleva, e la suocera di Pietro comincia subito a servirli. Appena guarita, io lì dico sempre, c'è anche un aneddoto sulla salute. Noi tante volte chiediamo la salute, ma la salute perché la chiediamo? La salute è un dono per poter essere noi a nostra volta un dono, e quell'episodio del Vangelo ce lo consegna a chiare lettere, no? Questa povera donna appena guarita poteva farsi un po' di convalescenza, e invece no, immediatamente lì si mette a scodellare, a servire, eccetera. E allora dico, ma uno dei padri della Chiesa dice che questo ci dice, ci sono due tradizioni appunto sulla vita di Pietro prima dell'incontro con Gesù. Una tradizione è quella che ci dice appunto che Pietro fosse vedovo, proprio perché se ci fosse stata la moglie, magari la moglie avrebbe potuto servire Gesù, no? Piuttosto che la suocera. E un'altra tradizione invece che ci dice che Pietro era sposato e segue Gesù, e segue Pietro poi a Roma con la figlia Petronilla, eccetera. Io invece ho sposato questa tradizione della vedovanza di Pietro. E allora mi sono posto la domanda: qual è il grande peccato che ciascuno di noi tante volte può commettere, al di là dei peccati? Perché noi tante volte leghiamo il peccato: ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ho mancato di rispetto, no? Certo. E poi i comandamenti, queste robe qua. Ma il peccato di fondo è quando noi non amiamo, quando il nostro cuore si sclerotizza, non è capace d'amare. E che cosa c'è di più duro che renda il nostro cuore duro, incapace di amare, talvolta, che il perdere una persona amata come può essere la compagna di una vita? Ecco, io ho voluto lì immaginare che quello che fa sentire Pietro un peccatore è il suo aver perso, no? La moglie, il non essersi arreso, e ho voluto anche in questa chiave romanzata mettere anche qual è la ragione per cui questa donna è morta, no? Perché se è vero ed è faticoso accettare il dolore delle persone amate, è ancora più difficile quando il dolore è un dolore innocente. Quindi ho immaginato in questa storia che questa moglie si fosse ammalata gravemente per aver assistito un malato. Cosa c'è di più terribile, no? Dire, ma questa persona ha fatto una cosa buona e si è ammalata a sua volta. Ma dov'è Dio? Perché, le domande che ci portiamo dentro tutti noi, no? Perché non è intervenuto? Perché non ha salvato questa moglie di Pietro, no? Ecco, io lì ho inventato questa storia, appunto, romanzata, per però arrivare a parlare di quello che è uno dei nostri peccati, cioè la nostra incapacità di amare, che talvolta si realizza nella nostra vita proprio perché non per un motivo di qualcosa che abbiamo fatto, ma per qualcosa che ci ha ferito così tanto che ci siamo chiusi in noi stessi e non siamo stati più capaci di battere all'unisono con il cuore di Dio. Questo è il peccato.
0: Però comunque, ecco, possiamo ritrovare in questo caso anche la speranza di un ricongiungimento, cioè il fatto che, nonostante tutto, ecco, la fede
1: e ha trionfato, perché poi anche lì poi la fatica di Pietro è sempre quella durante tutto il cammino della vita, l'accettare la croce, perché poi anche quando dopo parlavamo dell'episodio della professione di fede e anche del fatto che Pietro non è disposto ad accogliere e andare a Gerusalemme, il Vangelo ci dice, i Vangeli ci dicono che 6 giorni dopo Gesù, quindi l'ha lasciata a bagnomaria 6 giorni, è una delle rare volte in cui il Vangelo ci consegna un tempo ben preciso, quindi Pietro si è sentito chiamare così da Gesù e per 6 giorni ha dovuto stare lì a leccarsi le ferite, giustamente, no? Per questa cosa ci consegnano un altro episodio. Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e sale sul monte, quello che la tradizione identifica come il monte Tabor, appunto sulle colline di Galilea, e lì trasfigura il suo volto, le sue vesti divennero candide come la lana, il suo volto brillò. È l'unica volta in cui nella storia umana Gesù rivela a questi 3 testimoni oculari la sua natura divina. E Pietro ci dice il Vangelo ancora una volta, dice, che bello, no? Signore, facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia. Cioè, come a dire, noi le interpreteremmo così, restiamo qua, è talmente bello, perché dobbiamo ridiscendere? Ed è vero, ma in realtà c'è anche un passaggio che ancora testimonia la fatica di deglutire sta logica della croce nel povero Pietro. Perché? Perché lui cita le capanne richiamano la festa ebraica delle capanne, e secondo una tradizione la festa delle capanne sarebbe stata la festa che dava il via all'avvento messianico. Quindi, in altre parole, Pietro, potremmo leggerla così, non solo dice a Gesù è bellissimo stare qui a godere della tua gloria, ma se tu facessi vedere la tua gloria in maniera spettacolare, no, rivelando la tua natura divina a tutti quanti, che bisogno ci abbiamo di andare a morire a Gerusalemme? Si inaugura il tuo regno finalmente. E infatti ridiscende lì la voce, poi c'è una teofania, no? C'è una nube che avvolge, una voce che è la voce del padre che dice: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo, ascoltate lui, cioè basta ascoltare il vostro io, ascoltate figlio mio, figlio di Dio. E Gesù ridiscendendo ridice di nuovo: adesso andiamo a Gerusalemme, il secondo annuncio della passione, andiamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo deve soffrire. Cioè, quindi, come a dire, sta logica del morire per amore, del dare la vita attraverso l'abbracciare la croce, Pietro, e non solo lui, credo, io alzo tutte e 2 le mani, anche la punta dei piedi, per testimoniarlo, facciamo proprio fatica.
0: Ancora musica, Don Massimo, adesso è il momento di Noah.

0: ci sono messaggi al 335 1 2 4 3 7 2 2 da parte di Teodoro dalla Spagna. Buongiorno dalla Spagna. La serie televisiva The Chosen ha messo in rilievo Simon Pietro come eletto discepolo e guida della nuova comunità del regno. Non so se hai visto la serie The Chosen.
1: No, nel senso che ho visto qualche puntata ultimamente, insomma, ma no, però nelle puntate che ho visto, ne avrò viste due forse quest'anno, è vero, cioè viene molto fuori l'aspetto dell'umanità, no? Ma perché il Vangelo parte dalla nostra umanità, incarna lo Spirito di Dio nella nostra umanità. Si dice in teologia che la grazia presuppone la natura, se non c'è la natura umana la grazia non può trasformarci e renderci così come Dio ci vuole, no?
0: E questo crea anche quella connessione, perché nonostante siano passati tantissimi anni, appunto,
1: c'è la storia di ognuno di noi, no? E lo dicevamo prima, la fatica dell'essere davanti alla croce, del dare la vita come il chicco di grano, come scriveva il nostro radioascoltatore, no? Come Gesù dice nel Vangelo, per dare frutto bisogna morire. Però ecco, è un cammino che non finisce mai, questo mi sembra bello anche sottolinearlo. Non siamo mai arrivati, siamo partiti in questa puntata parlando della chiamata che non finisce mai, fino all'ultimo momento. Pietro, dopo la resurrezione di Gesù, torna, ci dice il Vangelo di Giovanni, sulle rive del lago di Tiberia, del lago di Galilea, e il mare di Galilea, come lo chiamano, no? E lì torna a pescare, cioè sembra che 3 anni siano passati così, lui ritorna a fare quello che faceva, ma come, doveva fare il pescatore di uomini e ritorna a fare il pescatore, e a un certo punto dice ai suoi: io vado a pescare, no? Non so. Eppure ha visto Gesù risorto, non già, quindi ci sono già stati gli episodi della resurrezione, eccetera. È tornato lì dove tutto era cominciato. E ancora una volta Giovanni invece ci consegna, stavolta lui, la pesca miracolosa, no? Gesù che dice: ma non avete niente da mangiare? E loro dicono dalla barca: no, non abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso niente. E allora dice: buttate le reti dalla parte destra della barca e li troverete. Ancora una volta anche qui c'è un piccolo dettaglio che per i non addetti ai lavori ci dice tanto, a noi invece che sappiamo gettare la rete dalla parte destra della barca vuol dire che la getti con la mano sinistra, che non è una mano forte, quindi non arriva lontano la rete. In genere la rete si getta con la destra e quindi si lancia dalla parte sinistra della barca. Quindi, come a dire, ma come? Cioè, ci dice: abbiamo pescato tutta la notte, è giorno, stiamo praticamente a riva, lo stiamo facendo nella maniera meno opportuna del mondo e troveremo pesce. Ma ancora una volta Pietro e gli altri lo fanno e c'è questa grande pesca miracolosa. Portano del pesce a terra e come arrivano? C'è lì due pesci, una brace con già due pesci, del pane che Gesù aveva già preparato. E sembrerebbe quasi una cosa, dice: ma come, ci sta prendendo in giro? Dice: non avete niente da mangiare? E adesso in realtà lì, ancora oggi nella chiesa che sta sulle rive del lago, c'è la mensa Christi, ci ricorda il Signore che è vero, il miracolo anche dell'Eucarestia, che Lui si dona, lo fa Lui. Però vuole la nostra partecipazione, quello che noi abbiamo da aggiungere. E dopo mangiato, ci dice il Vangelo, Gesù chiederà a Pietro per ben 3 volte: mi ami tu più di costoro? Anzi, in realtà gli dice 2 volte: mi ami più di costoro? E lui gli risponde: ti voglio bene. E Gesù gli dice: pasci le mie agnelli, le mie pecore. E la terza volta, però, poi alla fine gli dice: ma Simone e Giovanni, ma almeno mi vuoi bene? E alla fine dice: tu sei tutto, tu sai che ti voglio bene. E noi potremmo dire: bene, allora alla fine Gesù si accontenta, manco per niente, perché la conclusione che cosa dice? Come ha detto all'inizio: seguimi. E Pietro arriverà a dire a Gesù: ti amo, non tanto con le parole, ma qui vicino a noi, nel circo di Nerone, sul Colle Vaticano, quando con la sua vita potrà dire, morendo sulla croce a testa in giù: Gesù, ti amo.
0: E noi siamo quasi giunti a tempo di God Music. Vola. Il tempo non basta, purtroppo, ma ecco, promettiamo che ci sarà un'altra puntata dedicata a San Pietro. Un minuto alla fine di God Music. Io ringrazio Daniele Giorgi, tecnico del suono. Ringrazio te, Don Massimo Tellan. E ringrazio tutti voi all'ascolto per aver condiviso questi 40 minuti in nostra compagnia. Da Damiano Caprio è tutto, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana e ricordate, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose, e le cose buone non muoiono mai.

0: Agenda Classica. A cura dei programmi musicali.
1: Benvenuti da Marcello Filotei ad Agenda Classica, la trasmissione che vi riporta le notizie della musica classica in giro per l'Europa grazie a Daniele Giorgi in regia. E vi ricordo che se volete parlare con noi, se volete scriverci, potete farlo al 335-124-3722. E oggi diamo una buona notizia. Di solito purtroppo ci dobbiamo lamentare di teatri che chiudono o addirittura di teatri che restano aperti ma sono praticamente chiusi perché la frequentazione è troppo bassa, le persone non hanno più il tempo, non vogliono più dedicare il proprio tempo a sedersi ad ascoltare una cosa che dura più dei 30 secondi canonici dell'attenzione dei nostri tempi, più di uno scrollo di un social. E invece quando si va a teatro, quando si va a un concerto, c'è bisogno di più tempo, c'è bisogno di più attenzione, c'è bisogno di più disponibilità. Ma oggi noi possiamo celebrare la riapertura di un teatro che era stato devastato da un'alluvione del maggio 2023, l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna e soprattutto la città di Lugo, che è stato uno dei centri più disastrati. Tutto questo è successo nel maggio del 2023 e dopo 3 anni di silenzio forzato, il Teatro Rossini di Lugo, che è il più antico della regione, torna finalmente a vivere. E lo fa con un concerto. Il concerto si svolgerà ad ottobre, in realtà sono 2 volte, diciamo, c'è una replica, quindi 19 e 20 ottobre, ma la notizia è appena uscita ed è una notizia importante, perché quando una comunità si ritrova attorno a un luogo di cultura significa che c'è ancora una profondità di pensiero, qualcosa che ti tiene insieme, e ti tiene insieme perché hai le stesse origini culturali. Ovviamente non è stato semplice restaurare questo teatro, c'è voluto un complesso lavoro di restauro che ha coinvolto le intere strutture, le pavimentazioni, gli arredi, gli impianti, perché quando c'è un'alluvione tutto questo va perduto e per restaurarlo ci vogliono anche dei fondi, quindi ci sono state donazioni private, ci sono state fondazioni, insomma ci sono state campagne di crowdfunding, come si dice oggi, ma soprattutto c'è stata la volontà di una comunità di ritrovarsi attorno al proprio teatro, e questo teatro è stato restituito alla città. Allora, quando si riapre un teatro, appunto con l'inaugurazione ufficiale, ci vuole un concerto speciale, e questo concerto lo terranno gli archi dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che saranno diretti da Luigi Piovano, grandissimo violoncellista e direttore d'orchestra, e infatti Luigi Piovano sarà impegnato anche come violoncellista solista. La cosa interessante è il programma, perché di solito i programmi, non di solito, a volte i programmi vengono impaginati senza tenere conto del significato profondo dei brani. In questo caso invece c'è un racconto simbolico, una epopea della rinascita. Allora noi cominciamo ad ascoltare un po' di musica e poi spieghiamo perché. Allora, di Haydn sentiremo l'adagio dal concerto numero 1 per violoncello e archi.

sempre un peccato interrompere Haydn, perché Haydn ci dà quel senso di calma, in questo caso di luminosità solare, di eleganza, però tutto questo assieme al virtuosismo che abbiamo sentito dal violoncello e che nel concerto che riaprirà il Teatro Rossini di Lugo il violoncello appunto sarà affidato a un grandissimo solista come Luigi Piovano, che dirigerà anche gli archi dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Rossini. Ecco, queste sonate sono proprio un omaggio ovviamente a Rossini, ma anche al posto dove verranno eseguite, a Lugo, perché Rossini le compose a 12 anni, nell'estate del 1804, proprio durante i suoi anni di formazione nel lughese. E quindi proviamo a sentire, ecco, stiamo ascoltando in sottofondo quello che Rossini era capace di fare mentre studiava nella stessa area, nella stessa zona dove adesso riapre il teatro a lui intestato.

E oggi quindi festeggiamo con questa musica la riapertura del Teatro Rossini di Lugo, ma siamo anche ogni volta combattuti perché dobbiamo sfumare questa musica eccezionale. Ma proprio per farvi ascoltare un po' più di musica e meno delle parole che sto dicendo, insomma, che valgono sempre meno della musica di Rossini, vogliamo chiudere proprio con un'altra sonata a quattro del genio Rossini, la numero 6 in re maggiore, che è intitolata La Tempesta. E questa è stata scelta proprio perché assume un valore allegorico. La musica infatti descrive, affronta e infine supera lo scatenarsi degli elementi e quindi esorcizza simbolicamente l'alluvione che c'è stata nel 2023 e celebra la vittoria dell'arte sulla devastazione. Ecco, noi questo vogliamo farvi ascoltare, avete già iniziato ad ascoltarlo in sottofondo, quindi toglierò la mia voce per farvelo godere di più. Ringrazio Daniele Giorgi alla regia. Vi ricordo che il 19 e il 20 ottobre a Lugo riapre il Teatro Rossini e vi lascio a Gioachino Rossini, alla sua sonata La Tempesta.

0: Un minuto alle 12, l'informazione della Radio Vaticana. Nigeria, 37 studenti risultano tuttora dispersi dopo un attacco nel nord del paese. L'assalto è avvenuto lunedì mattina mentre i giovani stavano sostenendo gli esami finali. Secondo le autorità locali sono stati rapiti 25 ragazze, 11 ragazzi e un membro del personale, mentre altre 8 persone, tra cui il vicepreside dell'istituto, sono state liberate. Nessun gruppo armato ha per ora rivendicato l'azione. Gaza, secondo l'organismo Board of Peace, creato su iniziativa del presidente americano Trump, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei profughi palestinesi, UNRWA, non ha posto nella nuova Gaza. Stiamo voltando pagina dal sistema fondato su dipendenza permanente dagli aiuti. La popolazione di Gaza merita di meglio. Così scrive su X il Board of Peace. E nel Libano del Sud prosegue l'azione militare dell'esercito israeliano. Secondo il quotidiano libanese L'Orient Le Jour, attorno a Tiro è stata occupata un'altra porzione della zona Cuscinetto. E tutto, l'informazione torna alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina della Famiglia, per i fidanzati e le coppie cristiane, affinché lo Spirito Santo li accompagni ad un amore coniugale sempre più conforme all'immagine di Cristo, che dona la vita per la Chiesa, sua sposa.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.

0: preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Nel terzo mistero contempliamo l'incoronazione di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero contempliamo la salita di Gesù al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: in Tigrino. Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Musahiu and Kavanis Tabarakiri Niker Sofre Yesun Stabarakayu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Musahiu and Kavanis Tabarakiri Niker Sofre Yesun Stabarakayu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziabir Msahiu. And Kavanis Tabarakiri Niker Sofre Yesun Stabarakayu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziabir Msahiu. And Kavanis Tabarakiri Niker Sofre Yesun Stabarakayu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziabir Msahiu. And Kavanis Tabarakiri Niker Sofre Yesun Stabarakayu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziabir Msahiu. And Kavanis Tabarakiri Niker Sofre Yesun Stabarakayu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziabir Msahiu. And Kavanis Tabarakiri Niker Sofre Yesun Stabarakayu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagal Zmalaki Ziabir Musahiu. And Kavanis Tabarakiri Niker Sofre Yesun Stabarakayu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziabir Msahiu. And Kavanis Tabarakiri Niker Sofre Yesun Stabarakayu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziabir Msahiu. And Kavanis Tabarakiri Niker Sofre Yesun Stabarakayu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Nel quinto mistero contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: gloria, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Santa Maria,
0: prega per noi,
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi,
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi,
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi,
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi,
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi,
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi,
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine.

0: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.

0: Meditiamo insieme con la preghiera a pagina 12. O Maria, il popolo fedele ti chiama aurora della salvezza. Madre, apri spirali di luce nella notte dei conflitti. Tu, dimora dello Spirito Santo, ispira via di pace ai responsabili delle nazioni. Tu, Signora di tutti i popoli, riconcilia i tuoi figli, sedotti dal male, accecati dal potere e dall'odio. Tu che ciascuno sei vicina, accorcia le nostre distanze.
1: Tu che di tutti hai compassione, insegnaci a prenderci cura degli altri.
0: Tu che riveli la tenerezza del Signore, rendici testimoni della sua consolazione. Tu, Regina della pace,
1: riversa nei cuori l'armonia di Dio. Amen. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'Eterno riposa, dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, e riposino in pace. Amen. La benedizione di Dio scenda su di voi, sulle vostre famiglie, e vi conceda la salute e la pace. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme.

Le 13, l'informazione della Radio Vaticana. Venezuela è salito a 1943 morti, il bilancio accertato è di oltre 10.500 feriti nelle due scosse di terremoto del 24 giugno scorso. Il sisma ha colpito soprattutto la capitale Caracas e gli stati limitrofi. Danni maggiori nello stato della Guaira sulla costa nord. In tutto ciò non si fermano le speranze dei soccorritori di trovare altre persone in vita fra le macerie dopo il ritrovamento di un bimbo di 3 anni a 6 giorni dal terremoto. Attiva anche la chiesa locale. L'esercito israeliano rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, evocando la volontà di proteggere i cittadini e le comunità da elementi jihadisti. La Santa Sede, ostacolare gli aiuti a Gaza è una grave violazione del diritto umanitario. La missione permanente presso l'ONU a New York ha ribadito il sostegno finanziario all'Agenzia per i rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente. E alle 17 nella Filmoteca Vaticana, per i giornalisti accreditati presso la sala stampa della Santa Sede, ci sarà la proiezione in anteprima di Leone a Roma, un nuovo documentario che ripercorre gli anni trascorsi da Robert Francis Prevost, attuale Papa Leone XIV, nella Città Eterna. È tutto, l'informazione torna alle 14. 14.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite Pasquale Cataldi, batterista, compositore, arrangiatore, insegnante. Grazie per essere qui, Pasquale.
1: Grazie a te.
0: Perché di recente uscita, Maybe, nuovo album di Pasquale Cataldi, pubblicato da Filibusta Records. Pasquale, come nasce l'idea di questo progetto discografico e perché Maybe?
1: Allora, il progetto, buongiorno a tutti, il progetto nasce da una serie di brani che ho scritto negli ultimi 5 anni, che avevo voglia di condividere con altri musicisti e di dare anche una forma discografica a questo progetto, oltre che alla dimensione live, insomma. E l'idea è quella di fondere il mondo del jazz contemporaneo con tutte le sue contaminazioni, con elementi che venissero anche da altri generi musicali, in particolare dal mondo del soul, dell'R&B. Diciamo che ho naturalmente, in base a quelli che sono i miei ascolti e le mie influenze musicali, cercato di far confluire tutto questo, ed è stato un processo molto, molto spontaneo, molto naturale.
0: E direi di gustarci questo tuo album, un primo ascolto, cosa ci proponi?
1: Allora, il primo brano è anche quello che apre il disco, si intitola So Catchy ed è caratterizzato da un'introduzione e poi dalla proseguimento nell'arco del brano dalla presenza di un quartetto di violini. E invece il resto dell'ensemble è formato da un sassofono soprano, la tromba, basso, batteria, pianoforte e chitarra.

0: Ed era So Catchy dall'album Maybe di Pasquale Cataldi, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità pubblicata da Filibusta Records. Pasquale, diamo uno sguardo di insieme alla tracklist. Come insomma nascono queste tracce? Appunto, ci ha parlato di anni insomma in cui stavo in un cassetto e le ritirate fuori, ma di fatto tu cosa, che narrazione hai voluto creare?
1: Allora, diciamo che mi piaceva particolarmente l'idea di aprire il disco con questa introduzione, con questi suoni così distesi del quartetto di violini, mentre in Places siamo andati più nel mondo del jazz contemporaneo, no? Penso per esempio nei momenti dei soli c'è molto interplay, ci sono momenti più prettamente jazzistici. Sorry e Maybe sono due brani che sono legati, diciamo, dal periodo in cui li ho scritti, dal modo in cui sono nati. Sono due brani che quasi si completano l'uno con l'altro. The Jet è un brano che invece ha delle radici che vengono più dal mondo del rock, e la scuola di Canterbury, Robert Wyatt, quel mondo lì. E 2012 invece è un brano in cui ritorna il quartetto di violini che aveva aperto il disco, ed è un brano che c'ha proprio delle radici soul importanti, e in cui mi sono divertito a scrivere degli spostamenti ritmici che così danno un carattere diverso al brano. Like invece è più un piccolo tributo al jazz più tradizionale, al mondo dello swing, al bebop, a musicisti come Mingus, come Thelonious Monk. E Corde invece è un brano molto disteso, è molto ha la particolarità di essere costruito su metri dispari, ha una melodia molto con note molto lunghe, fatta di poche note, e mentre ci sono dei cambiamenti di accordi particolari e ha dei momenti diversi all'interno dello stesso brano, e mi piaceva l'idea di chiudere con questa immagine delle corde a cui siamo legati ed è un po' una conclusione del disco.
0: E già, secondo te cosa lega questi brani, anche se hanno avuto tempi di composizione differente?
1: L'idea di partire sempre dal punto di vista compositivo, da un'idea melodica ben precisa, e poi il modo in cui suoniamo questi brani, anche se vengono da mondi diversi, è collegato proprio dalla nostra idea di suono, di band, di approccio all'improvvisazione.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: Ascoltiamo 2012, che è la sesta traccia del disco e che, come So Catchy, ha appunto la presenza di un quartetto di violini.

0: Ed era 2012, sesta traccia dell'album Maybe di Pasquale Cataldi, pubblicato a Filibusta Records. Appunto, siamo in compagnia di Pasquale per presentare questa novità discografica. E parliamo un po' di te, come si è svolta la tua formazione, perché la batteria, perché appunto il jazz, quali le influenze, gli ascolti, anche gli incontri che hanno contribuito a farti crescere musicalmente e professionalmente. Pasquale.
1: Allora, io ho iniziato a suonare la batteria da bambino. Sono nato in una famiglia con due fratelli musicisti, quindi ho iniziato condividendo con loro. E poi ho iniziato a prendere lezioni. Dopo il liceo ho scelto di frequentare il conservatorio. Ed è stata una novità per me, perché venivo dal mondo del rock, stavo sempre in garage a suonare con i miei amici, e approcciando al conservatorio ho scoperto il mondo del jazz, a cui mi sono fortemente legato, e ho iniziato ad ascoltarlo tutti i giorni, dalla mattina alla sera.
0: Sei entrato nel borgo famoso, sì, del jazz.
1: Sì, è stato un bel viaggio. E alla fine, nel frattempo, ho cambiato città. Mi sono trasferito qui a Roma, ho iniziato a frequentare il Conservatorio di Roma e a frequentare tantissime jam session, conoscere nuovi musicisti, fare nuove esperienze e a fare concerti che, diciamo, rispetto alla provincia qui ho avuto più possibilità di fare esperienza, appunto, ed è stato molto formativo.
0: Altro ascolto da Maybe, cosa proponiamo?
1: Allora, il prossimo brano è Places. È un brano che ho riadattato in una nuova versione rispetto ad una precedente che avevo scritto. È un brano che ha delle sezioni su tempi dispari, altre in quattro quarti, e i solisti sono Giuseppe Sacchi al pianoforte e Jack De Carolis alla chitarra.

What are your fears? It's like any invention or anything.

0: It's a magical thing, and you don't want to know so much that would, you know, stop it from happening. It doesn't matter where you are growing up. Has something to do with just sensing your environment and having the things triggered by the environment and your sensing. It could be anywhere because the same things happen everywhere as long as there's human beings and houses and trees, it will happen.
1: Not for me.
0: Yeah, because it's a beautiful process and many internal rewards in the doing.
2: Ed era Places dall'album Maybe di Pasquale Cataldi, nostro ospite. Stiamo in sua compagnia per presentare questa novità di Filibusta Records. Parliamo della timbrica che caratterizza il tuo lavoro discografico e naturalmente parliamo anche dei tuoi compagni di viaggio. Quello che ho notato è una compattezza d'altri tempi in cui appunto acustico ed elettrico sono sapientemente fusi, c'è un bel dialogo tra le due realtà timbriche. Tutto funziona alla perfezione con i giusti spazi riservati alle singole individualità. Parliamo insomma di, e salutiamo naturalmente i tuoi sodali.
3: Allora sì,
2: Pasquale.
3: Intanto un grande ringraziamento a tutti i musicisti che mi hanno accompagnato in questo disco, che sono Filippo Mollicone alla tromba, Lorenzo Corsi.
2: Bravissimo, flauto, veramente notevole.
3: Yes. Flauto e flauto basso. Sì. Poi c'è Marco Bonelli, sassofono soprano curvo, Michele Campo ha suonato i violini, Jack De Carolis chitarra, Giuseppe Sacchi al piano, Andrea Pochesce contrabbasso e basso elettrico.
2: E quindi cosa puoi dirci su di loro? Da quanto vi conoscete? Come lavorate?
3: Allora, in particolare con Jack, il chitarrista, e Andrea, il bassista, c'è una collaborazione che va avanti da diversi anni, ma anche con Lorenzo e con Marco, cioè diciamo che con tutti loro avevamo già suonato in contesti diversi, in altre formazioni. E poi quando ho voluto concretizzare questo progetto ho naturalmente pensato a loro e li ho coinvolti. Devo dire che è una grande fortuna per me poterli avere, e hanno la particolarità di essere molto attenti al rispetto del brano, e io attraverso gli arrangiamenti cerco di fornirgli dei punti di riferimento che possono essere più o meno precisi a seconda dei momenti. Altre volte li lascio degli spazi liberi. Poi quello che dicevamo anche nella precedente domanda su cosa è che lega i brani tra loro, sono loro che li legano. Sono talmente bravi da riuscire a dare un senso di coerenza a tutto il materiale che gli fornisco.
2: Altro ascolto da Maybe, Pasquale.
3: Allora, il prossimo brano è Sorry. Sorry è un brano costruito su una melodia molto semplice, e qui i solisti sono i due fiati, Filippo Mollicone alla tromba e Lorenzo Corsi al flauto.

0: Ed era Sorry dall'album Maybe di Pasquale Cataldi, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità pubblicata da Filibuster Records. E parliamo di Pasquale e la didattica. Come vivi quest'altro ruolo e cosa è cambiato rispetto a quando cominciasti tu, a livello anche di metodologia?
1: Allora, diciamo che ho iniziato ad insegnare a 26 anni. Anzi no, a 24. A 24. E ne ho 33 adesso. E quello che è cambiato nel tempo è stata naturalmente l'acquisizione di nuove conoscenze, perché attraverso quello che cerco di trasferire ai ragazzi conosco un pochino meglio anche il mio modo di apprendere e di trasmettere i concetti. E spero, insomma, cioè, attraverso l'insegnamento quello che mi arriva è uno scambio reciproco con i miei alunni. Questo mi piace.
0: E dove insegni? Qua a Roma?
1: Sì, insegno a Roma in una scuola secondaria di primo grado.
0: Insomma, hai da fare.
1: Sì.
0: Altro ascolto, Pasquale.
1: Allora, il prossimo brano è Like, che ha un mood completamente diverso dagli altri. Ha un tema ad una velocità diversa dai soli. E nei soli siamo andati sul mondo del bebop, dello swing, di Max Roach e di quei riferimenti lì.
0: Ce l'hai, i riferimenti.
1: I solisti sono Giuseppe Sacchi al piano, e poi ci sono degli scambi di contrabbasso e batteria. I riferimenti di questo brano sono Charles Mingus, per, diciamo, quest'aria giocosa che riesce a trasmettere attraverso i suoi arrangiamenti per fiati, e Thelonious Monk per quanto riguarda i displacement, gli spostamenti ritmici. Un compositore geniale da questo punto di vista, riesce a piazzare le cose dove meno te l'aspetti, ma in un modo non solo funzionale ma estremamente bello dal punto di vista musicale.
0: Sì.
1: E poi il mondo dei batteristi di quell'epoca, Max Roach, Philly Joe Jones, che per me sono stati, cioè sono, fonte di grande ispirazione.

0: Ed era Like dall'album Maybe di Pasquale Cataldi. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità pubblicata da Filibuster Records. Qualche parola sulla copertina: chi è l'autore, autrice di quest'idea, di questo disegno?
1: L'autrice della copertina è Marta Cai, che è un'illustratrice che vive qui a Roma. Quando le ho chiesto di realizzare la copertina, le ho dato le tracce del disco, le ho chiesto di ascoltarlo e di molto liberamente di buttare giù qualche idea. E lei mi ha fatto varie proposte di idee che aveva avuto e io ho scelto quella che più mi era piaciuta, che poi è questa qui che abbiamo deciso di utilizzare alla fine.
0: E descriviamola, visto che non la possiamo far vedere ai nostri radioascoltatori.
1: Certamente. C'è un uomo che cammina su un paesaggio caratterizzato dalla presenza di alcune montagne. La scritta del titolo sembra quasi dialogare con la figura, con il personaggio presente nell'illustrazione.
0: Non abbiamo svelato perché Maybe.
1: Allora, Maybe, tradotto in italiano, vuol dire forse, e diciamo che è un po' collegato alla natura del brano, che è la quarta traccia del disco e ne rappresenta la title track. Questo brano è caratterizzato da una melodia di poche note, attorno a cui ruotano gli accordi, che invece cambiano. È un concetto che ritorna spesso nella storia del jazz. È un brano in particolare che mi viene in mente in questo momento è One Note Samba, una samba di una nota sol, un brano costruito su una sola nota attorno a cui ruota il mondo. Non ho pensato direttamente a quel brano durante la composizione, è venuta un po' in modi diversi, però diciamo il concetto è quello, poche note nella melodia e far cambiare quello che succede sotto. E questo concetto e proprio il carattere della melodia diciamo mi hanno suggerito il titolo, perché creavano questa specie di spazio sospeso ed incerto, di dubbio, in cui possono succedere diverse cose e a partire dal concetto di dubbio poi le cose possono essere positive o negative, però di sicuro possono aprire nuove strade. Quindi questa immagine mi piaceva molto e da lì è nata l'idea del titolo del brano e poi del disco.
0: Quindi, visto che l'hai citata, insomma, ci ascoltiamo Maybe.

0: ed era Maybe, title track dell'album di Pasquale Cataldi, appunto Maybe, pubblicato da Filibuster Records. Pasquale, come stanno andando le presentazioni dell'album? Com'è possibile reperire questo tuo lavoro discografico? Ma soprattutto cosa c'è all'orizzonte per te? E se è possibile, dacci i tuoi riferimenti internet, social e quant'altro.
1: Allora, ho una pagina Instagram attraverso cui comunico i vari concerti e in generale tutte le informazioni anche sul progetto, che è instagram.com/PasqualeCataldi e il trattino basso alla fine. Ci sono stati dei concerti di presentazione, in particolare voglio ringraziare i ragazzi di Jazz all'Inferno, dove abbiamo fatto la prima presentazione del disco il giorno stesso dell'uscita, che è stato il 13 febbraio. Mm-hmm. E è stato un bellissimo concerto e loro rappresentano una bella realtà romana qui a Roma di jazz indipendente, e ogni mese fanno eventi di musica dal vivo originale, e credo che sia un'iniziativa veramente bella che vada promossa. E poi abbiamo fatto sì anche altri concerti in alcuni circoli arci, e per il futuro pensiamo di fare, in realtà in questo momento siamo un attimino in pausa, non abbiamo concerti in questi giorni, e contiamo per quest'estate e per il prossimo autunno di ritornare più attivi di prima.
0: Pasquale, con cosa salutiamo gli amici all'ascolto?
1: Allora, l'ultimo brano che ascoltiamo è The Jet, che è un brano che io avevo, in cui ho inserito dei riferimenti un pochettino diversi dagli altri. È un brano in cui, come dicevo prima, c'è un'influenza rock più marcata, e i solisti sono Marco Bonelli al sassofono soprano curvo, e poi ci sono degli scambi, dei dialoghi tra basso e batteria, che il bassista è Andrea Pochesce al contrabbasso.

0: E con l'album Maybe di Pasquale Cataldi, pubblicato da Filibusta Records, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Pasquale Cataldi, grazie Luigi, grazie.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
2: Avete ascoltato? Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 1 luglio, a Econ in Francia i lefebvriani ordinano 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, ignorate le richieste del Papa. USA, la Corte Suprema boccia il decreto del presidente Trump che aboliva lo Ius Soli, la replica di Vance, un grave errore. Venezuela, il bilancio dei morti sale a 1943, ma si continua a scavare sotto le macerie dopo il ritrovamento di 2 bimbi. MSF, situazione sanitaria al collasso. Le 14:43 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. Dunque, lo avete sentito nei titoli, a Econ in Svizzera, nel quartier generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X. Oggi, 1 luglio, i lefebvriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, atto che prevede la scomunica. Il superiore Pagliarani, giornata storica, eventuali pene o censure per noi non hanno valore. Salvatore Cernuzio.
2: La tunica di Cristo, quella che Papa Leone nella Accorata Lettera del 29 giugno chiedeva di non lacerare, alla fine è stata strappata. I lefebvriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi, uno svizzero, uno statunitense e 2 francesi. Lo hanno fatto senza il mandato del Papa, pur avendo i presuli risposto affermativamente alla formula liturgica Abetis mandatum apostolicum, ad imporre le mani sul capo dei sacerdoti con un atto che prevede la scomunica late sentenzie, Monsignor Alfonso de Gallareta, primo consacrante, e Monsignor Bernard Fellay, co-consacrante, ovvero 2 dei 4 vescovi ordinati nati nell'88 da Lefebvre. All'inizio della celebrazione, il superiore della fraternità, Don Davide Pagliarani, ha letto un breve discorso in cui ha affermato: siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa. Riteniamo che eventuali pene o censure contro questo atto non abbiano alcun valore, ha aggiunto, definendo quella di oggi una giornata di festa. Per la Chiesa universale, invece, una giornata in cui si rinnova una ferita, quella della divisione.
1: Da oggi sono sospese le udienze generali del mercoledì per tutto il mese. Papa Leone, dopo la visita pastorale a Lampedusa in programma sabato 4 luglio, si trasferirà infatti a Castel Gandolfo per un periodo di riposo. Domenica 5 e domenica 12 luglio la recita dell'Angelus è prevista proprio da Castel Gandolfo. Le udienze riprenderanno mercoledì 5 agosto in aula Paolo VI. E vediamo le notizie dal mondo. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il decreto esecutivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aboliva lo Ius Soli, il diritto per chi nasce nel territorio americano di ottenere la cittadinanza. Tra gli altri provvedimenti favorevoli invece al presidente, il via libera all'abolizione di un tetto massimo per le spese elettorali e la possibilità dell'esecutivo di rimuovere i dirigenti delle agenzie governative indipendenti. Michele Raviarne ha parlato con l'americanista Mario Del Pero.
3: Dentro una serie di pronunciamenti tendenzialmente favorevoli all'amministrazione del presidente Trump viene uno fondamentale sullo Ius Soli, che vede riaffermato il principio che la cittadinanza viene conferita automaticamente, viene ottenuta automaticamente grazie alla nascita sul territorio degli Stati Uniti, qualche cosa che però fino a qualche anno fa pochi avrebbero contestato e che invece ha visto la Corte divisa. E questo ci dice che il nazionalismo di Trump ha fatto breccia anche nel dibattito sulla Costituzione.
4: Queste sentenze avranno ripercussioni sulla tenuta dell'amministrazione Trump, perlomeno fino alle elezioni dell'anno prossimo?
3: Diventeranno, io credo, soprattutto questa sullo Ius Soli, motivo di scontro politico-elettorale. Magari alcuni elettori trumpiani disillusi su tante altre questioni, l'economia, l'inflazione, la guerra in Iran, potrebbero essere indotti ad andare comunque a votare in novembre, proprio perché mobilitati su questo tema.
1: È salito ad almeno 1943 morti e 10.571 feriti il bilancio delle 2 violente scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela. Si continua a scavare senza sosta dopo il ritrovamento stanotte di 2 bimbi estratti vivi dalle macerie. Al momento quasi 30.000 persone colpite dalla tragedia si trovano in strutture di accoglienza, ospedali e accampamenti di fortuna, ma ce ne sarebbero migliaia ancora in attesa di essere visitate. Nel paese Medici Senza Frontiere continua ad operare. Allora sentiamo il portavoce dell'organizzazione, Maurizio Deban, al microfono di Lorenzo Giovanardi.
5: La priorità oggi è dare assistenza medica alle persone che sono sfollate, perché in moltissimi non sono più riusciti a tornare nelle proprie case perché distrutte o danneggiate, e quindi si stanno radunando nelle piazze, negli stadi, nei campi da baseball, dove sono dove si sentono al sicuro, ma al tempo stesso ovviamente sono luoghi informali dove c'è bisogno di tutto, hanno bisogno di, sia di ripari ma anche di cibo. Un altro aspetto da non sottovalutare è il problema della salute mentale, sia della popolazione ma anche la salute mentale di chi si è impegnato per cercare di tirar fuori le persone dalle macerie.
6: Che tipo di aiuti Medici Senza Frontiere sta fornendo alla popolazione?
5: Tutta una serie di kit d'urgenza agli ospedali. Siamo in contatto con le autorità per mettere in piedi nel più breve tempo possibile delle cliniche mobili che potranno andare a fornire cure mediche a tutta la popolazione sfollata.
1: E veniamo ai mondiali di calcio. Sorprende il risultato raggiunto dalle squadre africane nel campionato del mondo. Ben 9 squadre su 10 hanno passato il turno nella prima fase ai gironi. Un successo questo destinato ad avere ricadute positive anche sulla crescita sociale e sugli investimenti nel continente. Edoardo Valentino.
7: Record assoluto al mondiale ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada. 9 nazionali africane sono arrivate ai sedicesimi di finale. Il Marocco è il simbolo di questo successo e di una più ampia rinascita del calcio africano. Già semifinalista in Qatar nel 2022, sarà anche coorganizzatore del mondiale 2030. Un appuntamento destinato ad avere ricadute economiche anche sulle infrastrutture del paese. Nel progetto sono previsti infatti nuovi stadi, una linea ferroviaria ad alta velocità e la modernizzazione di alcuni aeroporti. Sorpresa in attesa tra le 9 qualificate è il Capo Verde, arcipelago africano al suo esordio in una Coppa del Mondo. La squadra sfiderà sabato l'Argentina giocandosi l'accesso agli ottavi di finale. Da questo mondiale emerge l'immagine di un'Africa protagonista, in netto contrasto con quanto avvenne nel 1966, quando si ritirarono 15 nazionali africane boicottando la qualificazione dove era stato previsto un solo posto complessivo per Africa e Asia.
1: Galeotto Fullorto si chiamerà così il nuovo orto idroponico che sarà inaugurato il 6 luglio prossimo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, un'altra iniziativa legata all'agricoltura sociale nel territorio della Campania Felix. Roberta Barbi.
8: Inizialmente i detenuti impegnati saranno 10 più alcuni uditori, perché c'è sempre bisogno di braccia nell'agricoltura. A breve il nuovo orto idroponico sarà aperto nell'istituto di pena di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta, un territorio purtroppo in coda alle statistiche sulla qualità di vita ma tradizionalmente votato all'agricoltura. Si tratta di un orto alimentato non dalla terra ma solo dall'acqua, in cui naturalmente vengono disciolte tutte le sostanze nutritive del caso. Qui servirà a coltivare insalata e basilico da utilizzare poi per un prelibato pesto di nocciole raccolte direttamente nel noccioleto dell'istituto. Ma il progetto non si ferma qui. In un futuro prossimo si prevede anche l'introduzione di un vigneto in cui far crescere uno dei vitigni autoctoni della zona. Progetti importanti quelli legati all'agricoltura sociale per i detenuti, come testimonia Rosario Meoli, responsabile formativo di Noesis.
9: L'agricoltura è vita. Da questa vita nascono nuovi fiori, intesi come esseri umani. Ci si muove in questa direzione. I detenuti credono in quello che sono i frutti della terra e attraverso il loro crescere guardano il loro futuro.
1: Dopo Leon de Peru e Leo from Chicago, Radio Vaticana e Vatican News pubblicano Leone a Roma, un nuovo documentario che ripercorre gli anni trascorsi da Prevost nella città eterna. Per i giornalisti accreditati presso la sala stampa è prevista oggi alle 16 una proiezione in anteprima. Come evitare che l'intelligenza artificiale finisca per impoverire le relazioni umane? Una delle domande al centro dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. Il filosofo Andrea Colamedici ne evidenzia l'attualità soffermandosi sul richiamo del pontefice a disarmare la tecnologia. Fabio Colagrande.
10: Non solo impedire che l'intelligenza artificiale venga usata come un'arma, come già accade, ma soprattutto sottrarla alla logica della competizione e ripensare il modello di sviluppo che la guida. È uno dei messaggi che Andrea Colamedici legge nell'enciclica di Papa Leone.
11: Disarmare l'IA significa uscire fuori da quest'ansia costante di dover essere sempre sul pezzo, di dover competere costantemente, di dover gareggiare a chi è il modello più efficace e più efficiente.
10: Secondo il filosofo, il rischio più sottile riguarda però i chatbot. Tendono infatti a darci sempre ragione, un fenomeno che gli studiosi chiamano sicofanzia.
11: La relazione simulata, quella con l'intelligenza artificiale, non è che ci inganni, ci disabitua, proprio nel punto in cui costano le relazioni, perché se noi parliamo con l'intelligenza artificiale c'è questo fenomeno che si chiama sicofanzia, che tutti hanno esperito, cioè la tendenza a darti sempre ragione a prescindere. Ma se qualcuno ti dà sempre ragione a prescindere, tu disimpari a stare con gli altri e impari a stare soltanto con chi ti dà ragione.
1: È tutto per ora da Luca Rossi in regia, Cecilia Sippia in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Bonanata ad una nuova puntata del programma che racconta la giornata di Papa Leone. Saluto e ringrazio Bruno Orti alla console per la parte tecnica e vi ricordo che se volete scriverci il nostro numero per i messaggi telefonici è il 335-1243-722. Ancora una giornata fitta di impegni per Papa Leone, nonostante la sospensione dell'udienza generale per la pausa estiva che prevede lo stop di tutti gli incontri pubblici del Santo Padre. Il consueto appuntamento del mercoledì riprenderà il prossimo 5 agosto. Il Papa però non va tecnicamente in vacanza ed è atteso a Castel Gandolfo, dove la Chiesa e le istituzioni locali si stanno preparando per diversi momenti alla presenza del Santo Padre. Ne parleremo più avanti anche in compagnia del direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda, con il quale ci soffermeremo sul compleanno del quotidiano della Santa Sede, che proprio oggi compie 165 anni, e anche sul tenore di questa giornata che, come avete sentito dalla giornale radio, non è affatto una bella giornata per la Chiesa e per l'unità della Chiesa. Infatti, nonostante l'accorato appello del Papa a fermarsi, oggi in Svizzera la Fraternità San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, e questo atto comporta la scomunica automatica e di conseguenza lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Prima di affrontare questo argomento diamo però uno sguardo al bollettino della sala stampa della Santa Sede per scoprire nel dettaglio l'agenda odierna del Papa, che ha avuto diversi incontri. In particolare ha ricevuto in udienza il cardinale Cardoso, arcivescovo emerito di Caracas in Venezuela, con il cardinale Sanchez, il nuovo ambasciatore di El Salvador per la presentazione delle lettere credenziali, il cardinale Iglic, arcivescovo di Santiago del Estero in Argentina, e poi i vertici del Dicastero per gli istituti di vita consacrate alla società di vita apostolica, quindi il prefetto suor Simona Brambilla, il proprefetto il cardinale Artime e il segretario suor Tiziana Merletti. A seguire 3 ambasciatori in visita di congedo, quello del Belgio, quello di Malaysia e quello di Irlanda. Infine il cardinale Guggerotti, prefetto del Dicastero per le chiese orientali. Il bollettino informa anche che il Santo Padre ha nominato nunzio apostolico in Indonesia presso l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, l'ASEAN, monsignor Walter Erbi, arcivescovo titolare di Nepi, finora nunzio apostolico in Liberia, Sierra Leone e Gambia. Inoltre Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Rio Branco in Brasile, presentata da monsignor Fernandez. Ed ora ci fermiamo per una pausa musicale.

0: Stamattina in Svizzera, nel quartier generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, la celebrazione con il rito della consacrazione episcopale di quattro nuovi vescovi senza mandato pontificio. Un atto che apre la via alla scomunica e dunque allo scisma dalla Chiesa di Roma. Ne abbiamo parlato con il direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Munda. Ascoltiamo. Andrea, come accogli questa notizia che era nell'aria nonostante l'accorata lettera con la quale Papa Leone aveva invitato e supplicato la fraternità a desistere da questa giornata?
1: Un grande dolore, il dolore della Chiesa, il dolore del Papa per questo atto, per questo gesto che, come l'immagine che è stata usata, ecco, strappa la tunica di Cristo, la tunica che appunto su cui i soldati giocarono a sorte perché non si poteva strappare. Purtroppo i cristiani in questi due millenni più volte l'hanno strappata, ma sembrava che tutto fosse stato ricucito, è il caso di dire, dopo i gesti sia di Giovanni Paolo II, di Benedetto e di Papa Francesco e tutti i tentativi anche di Papa Leone. Ma nonostante questo, il gesto che oggi si è compiuto a Ancona con l'ordinazione di quattro nuovi vescovi ha definitivamente, insomma, rotto i rapporti e distrutto anche quel tessuto che si era cercato di ricostruire. Quindi un grande dolore. Il mio dolore, tra l'altro, mi viene proprio dal profondo, nel senso che sto pensando a Papa Leone, un Papa che ha fatto dell'unità, della comunione di tutti i cristiani, di tutti i cattolici nel mondo, quasi il punto di forza, il punto centrale del, almeno di questo inizio pontificato, è il Papa dell'unità, Papa Leone. E quindi dover constatare a poco più di un anno dell'inizio del pontificato questo strappo, questo scisma, immagino che per lui sia veramente di grande sofferenza.
0: Come possiamo accompagnare questo momento?
1: Senza dubbio con la preghiera. Noi sappiamo che la Chiesa è assistita, il Papa e la Chiesa è assistita dall'opera dello Spirito Santo, e dobbiamo pregare appunto perché si torni indietro e si metta in discussione questa volontà invece scismatica a favore di un dialogo che non può essere spezzato. La preghiera è la testimonianza, perché poi la preghiera non è un fatto verbale, cioè è un fatto senza dubbio verbale, è un fatto di rivolgersi al Padre e chiedere e invocare il suo aiuto, ma al tempo stesso anche coinvolge la coerenza di una vita. I cristiani pregano come vivono e vivono come pregano, dovrebbero essere insieme, stare sempre insieme le cose, quindi una testimonianza di una vita che è sempre aperta alla comunione.
0: Cambiamo argomento. Primo mercoledì senza udienza generale, siamo nell'ambito della sospensione degli impegni pubblici del Papa.
1: Eh sì, luglio in genere è questo periodo che anche per il Papa, che è sempre così attivo e così, diciamo, sul campo, preferisce avere un momento di raccoglimento e di riposo, e andrà a Castel Gandolfo, dove abbiamo visto Papa Leone, tra l'altro, va anche quando in genere durante la settimana così di tempo ordinario. Questo si apre un tempo tra virgolette straordinario, il tempo poi, diciamo, dell'estate, no? Questa estate così calda, e spero per lui che possa trovare un po' di condizioni climatiche che lo aiutino a trovare un po' di meritato riposo. Quindi anche per tutti i media vaticani cambia un pochino il lavoro, perché mancheranno le udienze così importanti della catechesi del mercoledì, l'Angelus rimane, ma insomma a questo ritmo siamo abbastanza abituati, quindi lo affrontiamo con serenità.
0: Eppure il Papa non si ferma, oltre agli appuntamenti citati, oggi ha avuto una giornata densa di incontri e sabato sarà a Lampedusa.
1: No, a parte che è impressionante vedere la capacità del Papa, e quando dico del Papa sto parlando un po' in generale di tutti i papi, ma insomma di Papa Leone, di lavoro che riesce a svolgere, e anche in questo periodo tra virgolette di riposo sono previsti alcuni appuntamenti molto forti. Questo di sabato è molto forte, perché il 4 luglio, come tutti sanno e gli americani sanno bene, Papa Leone è un uomo di Chicago, non dimentichiamocelo, è l'Independence Day è il giorno più importante dell'anno perché si ricorda l'indipendenza americana. Tra l'altro quest'anno sono 250 anni, proprio un numero tondo a dir poco. Eppure il Papa, che magari aveva anche pensato di tornare nella sua madre patria, e penso che ci tornerà prima o poi, ha preferito scegliere un'altra meta, anche questa molto forte, molto significativa. Andrà a Lampedusa in una visita di un giorno, insomma, andare e tornare in questa isoletta del Mediterraneo, ahimè, così simbolica, così emblematica, così significativa. Ricordiamo che il primo viaggio di Papa Francesco fu a Lampedusa. Ecco, Papa Leone va, torna quindi un Papa a Lampedusa proprio il giorno in cui la festa degli Stati Uniti, che proprio l'altro ieri hanno discusso a livello di Corte Suprema dello Ius Soli. Quindi queste problematiche, no, del riconoscimento, dell'accoglienza, delle migrazioni, di questo infinito numero di popoli, di persone che si muovono e migrano nel mondo, già Papa Francesco l'aveva messo al centro dell'attenzione di tutto il mondo come la questione, con la Q maiuscola. Papa Leone è sulla stessa strada di Papa Francesco, e poi anche qui non fa tante parole, fa un gesto, va a Lampedusa. Quindi tutti gli occhi saranno puntati in questo 4 di luglio, che non è poi quindi di riposo così tanto come si crede.
2: Ultima questione, oggi l'Osservatore Romano compie 165 anni, che cosa avete organizzato per la ricorrenza?
1: Beh, non potendo trovare 165 candeline e una torta talmente grande, sufficientemente grande per ospitarle, abbiamo pensato a una cosa molto più semplice. E sul giornale, visto che stiamo parlando di questo giornale che compie, insomma, soltanto 165 anni, di ricordarlo innanzitutto con un editoriale del direttore. Quindi io ho fatto un'operazione molto semplice: sono andata a leggermi l'editoriale del primo numero del 1 luglio 1861. Nasceva in quel periodo, in quello stesso periodo, il Regno d'Italia, lo Stato italiano, e nasceva questo giornale. Ed è interessantissimo, come sempre, andare a navigare, no, a tuffarsi nelle pagine storiche. Ha tantissime pagine storiche l'Osservatore Romano. Immaginate 165 anni, che cosa possiamo trovare nell'archivio storico. Ma già quel primo editoriale è molto stimolante, molto interessante. Oggi inizia quell'articolo con una domanda: qual è il posto nel mondo della comunicazione così affollato di tantissimi giornali, scriveva il mio predecessore, e dell'Osservatore Romano? Qual è il posto? E questa domanda vale ancora oggi. Cioè, noi che scriviamo questo giornale, ma riflettiamo ogni tanto, abbiamo la consapevolezza qual è il nostro ruolo, qual è la nostra posizione nel mondo da cristiani che vivono questo mistero, perché per noi è un mistero, perché c'è Dio all'opera nella nostra esistenza. E quindi qual è il ruolo nel mondo della comunicazione di un giornale come l'Osservatore Romano? Quella domanda sono andato a riprenderla e ho provato a rispondere, insomma, comunque ad attualizzarla e a dire oggi qual è il posto dell'Osservatore Romano ancora oggi. Siccome poi era tutto sotto forma di domanda, abbiamo inventato, proprio oggi abbiamo dato vita a una rubrica che si chiama La domanda del giorno. Cioè, ogni giorno noi faremo una rubrica molto breve che ci porta alla nostra attenzione una domanda. Oggi iniziamo con la domanda delle domande, che è la prima domanda della Bibbia. Dio che dice ad Adamo: Adamo, dove sei? Ricordiamo tutti l'episodio: Adamo aveva appena commesso quel peccato di prendere il frutto proibito, e Dio lo cerca con il cuore, anche lì, addolorato, dicendo: ma dove sei? Cosa è successo? Cosa c'è tra me e te nel nostro rapporto? Cosa è successo? Come stai? Questa bellissima domanda di Dio, in fondo, è la domanda che Dio ogni giorno ci pone e che noi stessi poniamo a noi stessi: ma dove stiamo andando? Quindi, ricordando i 165 anni, abbiamo avviato una cosa che guarda al futuro.

0: Impariamo a non essere troppo dipendenti dalle tecnologie. Questo l'invito del Papa rivolto nei giorni scorsi ai giovani dell'estate ragazzi in Vaticano. L'oratorio estivo organizzato per i figli dei dipendenti della Santa Sede e del Governatorato. Il giro del mondo in 80 giorni è il tema dell'edizione di quest'anno, che termina come da consuetudine a fine luglio e che ogni settimana offre un programma diverso tra giochi di squadra, attività sportive e formative, laboratori artistici e spettacoli. Ne abbiamo parlato con il coordinatore dell'iniziativa, Don Franco Fontana. Sentiamo che cosa ci ha raccontato. Don Franco, come sta andando l'estate ragazzi in Vaticano edizione 2026?
1: Ebbene, questa settima edizione sta andando molto bene, non tanto solamente per i numeri che aumentano di giorno in giorno, ma anche per la qualità del servizio che viene dato e per soprattutto per il gruppo di animatori che quest'anno è davvero, come tutti gli anni, l'anima un po' che porta a far sì che questi ragazzi, finite le due settimane o finite tutte e sette, per salutarsi incominciano a piangere e non si staccano più dagli animatori. Per cui posso dire per il momento positivamente, poi ne abbiamo ancora cinque davanti, quindi di tempo ce n'è.
0: Diamo qualche numero, Don Franco, quanti sono i ragazzi, i bambini partecipanti, come sono suddivisi e quanti sono gli animatori?
1: Allora, i ragazzi sono 287 nelle due settimane, in questa settimana che è la terza sono 304, più da questa settimana 45 baby, i mini club, i ragazzi dei 3 ai 5 anni che hanno tutto un loro percorso strutturato anche dal punto di vista degli spazi. Gli animatori sono 50 animatori che si turnano un pochettino, più un'altra cinquantina di aiuto animatori, che sono quei ragazzi che non possono più venire a estate ragazzi perché hanno 14-15 anni, però avendola fatta chi per 2, chi per 3, chi per 4 anni, li prepariamo ad aiutare, tanto è vero che ormai ne abbiamo già 6 o 7, adesso non mi ricordo il numero preciso, che sono diventati animatori e quindi entrano con responsabilità maggiore.
0: In quali spazi si svolgono le vostre giornate?
1: Allora, gli spazi sono spazi che tutti ci invidierebbero. Tutta l'aula Paolo VI, divisa in vari settori per i vari ragazzi, un'aula dove abbiamo messo il materiale perché i ragazzi possono giocare ping pong, calcetto, gonfiabili. Abbiamo messo giù un tappeto in una zona per fare un campetto di calcio e poi ci sono, come dicevo prima, quattro gonfiabili dove i ragazzi possono divertirsi in tutto questo. In più, questo tutto il giorno, al pomeriggio primariamente. Al mattino i ragazzi si turnano nel centro sportivo San Giuseppe, che è dentro al Vaticano, dove c'è una piscina, c'è un campo di padel, un altro campo di calcetto, di basket e di pallavolo. Questi sono gli spazi primariamente. Dall'aula vengono portati su al centro sportivo, che è dietro ai musei, subito dietro ai musei, in via dello sport, con delle navette.
0: Il giro del mondo in 80 giorni è il tema dell'edizione di quest'anno. Ecco, come viene declinato?
1: Viene declinato con tappa dopo tappa, con anche delle cartoline speciali che i ragazzi poi sono invitati a spedire magari da qualche parte. Viene declinato mettendo in luce le varie esigenze che richiede un viaggio. Ecco, è il viaggio che ci porta avanti, quindi la costanza, l'impegno, insomma, sono tutte parole chiave che di giorno in giorno vengono declinate, vengono proposte attraverso non tanto la lettura o le foto, ma la narrazione che avviene attraverso delle rappresentazioni teatrali fatte dagli animatori e da alcuni ragazzi più grandi. Difatti ci sono i blu, che sono i più grandi, i celeste, che sono quelli di 9-10 anni, poi ci sono i gialli, che sono i 9 anni, e poi ci sono i verdi, che sono i 6-7 anni. Queste sono un pochettino le divisioni che hanno. E il tema viene proprio, per esempio, ecco, oggi c'è, sto aprendo adesso i vari fogli, la scoperta, l'arte di arrangiarsi, ma non di arrangiarsi nel senso di fare da soli, ma proprio di trovare le vie di uscita dalle varie cose durante un viaggio.
0: Nei giorni scorsi la visita del Papa, Leone è arrivato in aula Paolo VI e ha risposto ad alcune domande dei ragazzi. Sì, come è stata accolta la presenza del Santo Padre?
1: Da un entusiasmo grande, anche perché il Papa con i ragazzi è una cosa eccezionale davvero. Si lascia fare di tutto, lì è vicino, è cordiale, proprio li prende in braccio. È proprio, quindi l'aspettativa è stata grande, tanto è vero che Saputolo, quei ragazzi che sarebbero venuti la settimana successiva alla visita, ci hanno chiesto di fare una giornata, quella con la presenza del Papa, per dire come le famiglie e i ragazzi ci tengono a questo incontro.
0: Le parole del Papa sulle scia delle domande sono state incentrate soprattutto sull'uso dei telefonini, delle app, sì, insomma, delle nuove...
1: Noi i ragazzi non... cioè il cellulare lo portano, non è che, ma lo tengono chiuso, lo riprendono quando escono, anche perché i genitori chiedono magari di essere avvisati di qualcosa, noi lo facciamo noi se c'è bisogno di qualche cosa, però quando escono magari aspettano i genitori, così, però noi col cellulare i ragazzi li educhiamo nel limite del possibile proprio a un utilizzo intelligente e necessario.
0: Anche il Papa ha ricordato che è importante imparare a dialogare, a stare insieme agli altri.
1: Infatti noi facciamo tanto il lavoro di gruppo al pomeriggio per il momento di formazione, perché fino alle 3 hanno il gioco libero, dalle 3 alle 4 hanno il momento proprio tipico della formazione, al mattino la preghiera tutte le mattine, al pomeriggio il momento formativo attraverso prima la rappresentazione del teatro che dà degli stimoli, poi a gruppetti i ragazzi con gli animatori, con gli aiuto animatori si mettono in cerchio, chi nella base, quelli più vicini alla scalinata che sale su verso la struttura, la scultura, gli altri nelle altre zone dell'aula Paolo VI che è a tutta nostra disposizione, i più piccoli invece i verdi. E gli arancioni, che sono quelli dei 3-5 anni, hanno degli spazi qui in zona atrio, dove anche con loro, certo con i piccolini, si fa raccontando un po' qualche fatto, qualche avventura. Ad ogni modo abbiamo iniziato solamente ieri, oggi è il secondo giorno.
0: Senta, a conclusione della visita il Papa è stato nominato capo esploratore, gli è stato consegnato anche il kit dell'esploratore, no?
1: E la bussola.
0: Tutto in linea con il messaggio, con il tema.
1: Il messaggio del giro del mondo in 80 giorni, sì.
0: Senta, in conclusione, Don Franco, a livello personale che cosa le sta lasciando questa esperienza?
1: Come tutti gli anni mi rilascia un tuffo in mezzo ai ragazzi, io sono un salesiano, quindi... La mia vita è sempre stata in mezzo ai ragazzi e ho i ragazzi grandi che sono i gendarmi, perché sono cappellano dei gendarmi e sono giovani questi. Stare in mezzo a questi ragazzi mi ridà, anche con un po' di fatica perché non sono poi così giovanissimo, ecco, però ci sto volentieri, una botta almeno di rinnovato entusiasmo, ecco.
0: Prima di salutarci, Don Franco, rivolgiamoci ai nostri ascoltatori, in particolare ai genitori, ai nonni, agli educatori, agli animatori, insomma a tutti gli adulti alle prese con i bambini in questi giorni di caldo e di vacanza. Che cosa si sente di dire a tutti loro?
1: Dico quello che sto scoprendo con i nostri ragazzi qui, che hanno bisogno di sentire vicino l'adulto. Vedere come questi ragazzi, con gli animatori che non sono adulti, però sono decisamente più grandi di loro, decisamente li vogliono sentire vicini, la vicinanza, quindi l'essere vicini nel gioco, nel pranzo, noi pranziamo insieme ai ragazzi, l'essere vicini in questa esperienza, e così anche in famiglia trovare nuovamente questi spazi di incontro e di ascolto, come ci ha ricordato il Papa anche quando è venuto, di ascolto di chi abbiamo davanti.

0: Ed ora parliamo del Venezuela, dove è corsa contro il tempo per i soccorritori nella speranza di trovare altri sopravvissuti sotto le macerie del doppio violento sisma che ha colpito il paese il 24 giugno scorso, provocando almeno 1943 morti secondo l'ultimo bilancio. Non si ferma dunque la macchina per la ricerca di persone ancora vive dopo il salvataggio di due bambini di 12 e 3 anni a 6 giorni dal terremoto. Finora migliaia coloro che sono stati tratti in salvo, ma restano oltre 42.600 dispersi. Drammatico il contesto umanitario, soprattutto per una delle fasce più fragili del paese, i bambini. Paola Simonetti ne ha parlato con Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. Sentiamo.
1: Non dobbiamo assolutamente dimenticare che parliamo di un paese che vive una crisi economica piuttosto lunga, con già da tempo un appello umanitario dell'UNICEF che purtroppo non era completamente finanziato, quindi parliamo di una crisi tra quelle che noi definiamo dimenticate, dove ci sono sostanzialmente migliaia di bambini che hanno bisogno di aiuto. Infatti più volte come UNICEF abbiamo ribadito che in questo paese c'erano 2,5 milioni di persone che avevano bisogno di urgenza assistenza umanitaria, e di questi appunto la metà erano bambini. Quindi potete immaginare che cosa può voler dire quando 6 milioni di persone sono colpite da questo tremendo terremoto, anzi due terremoti, ci ritroviamo con 2 milioni di persone con dei bisogni enormi di ogni genere, e come sempre la metà sono bambini, bambini che sono per strada, bambini che purtroppo sono a rischio anche di fenomeni che possono essere per esempio quelli della tratta, che vanno ricongiunti ai propri genitori, che hanno anche necessità di nutrizione enormi. Quindi di conseguenza, come sempre accade poi in queste situazioni di crisi, i bambini pagano un prezzo molto alto.
2: Quali sono al momento le necessità più urgenti?
1: Quando si parla di assistenza umanitaria, abbiamo per fortuna già stoccato sul campo una serie di materiali che sappiamo essere fondamentali, più di tutto l'acqua, perché come sappiamo purtroppo i sistemi idrici molti sono andati distrutti, e quindi stiamo portando acqua con i nostri team in larga parte delle zone colpite. Kit sanitari chiaramente di emergenza.

0: giocare. L'andare tra virgolette a scuola è fondamentale, quindi materiali ricreativi che servono per ritrovare quel senso di normalità che per noi è fondamentale in questi contesti.
1: Il paese come sta rispondendo a questa emergenza?
0: Devo dire che se da una parte abbiamo assistito ad una grande solidarietà a livello internazionale, c'è inevitabilmente molta preoccupazione perché manca tutto, in particolar modo, come dicevo, l'acqua potabile e l'assistenza sanitaria. Molti genitori dormono all'aperto perché hanno paura di altre scosse di assestamento e quindi di conseguenza c'è tensione, però è un popolo estremamente attivo. Le persone hanno scavato accanto agli operatori umanitari, accanto ai funzionari di tutti gli altri paesi, a mani nude per salvare il più largo numero di persone possibile. Non lo dimentichiamo che qui si parla ancora di migliaia di dispersi e purtroppo più passa il tempo più le speranze vengono meno, però ecco, il popolo pieno di forza e lo stanno dimostrando veramente dando supporto anche ai nostri team ora per ora. Chiaro che i bisogni sul campo sono molto superiori a quanto è arrivato oggi e quindi questo è il mio appello. Poi c'è bisogno veramente di parlare di quello che sta accadendo e di sostenere in maniera costante perché bisogna potenziare la risposta umanitaria.
1: Il taglio dei fondi umanitari, in particolare statunitensi, ha inciso, lo sappiamo, in modo drammatico su molti scenari. In questo contesto quante risorse mancano all'appello?
0: Ma dovete immaginare che sostanzialmente noi pensiamo che sono necessari 52 milioni di dollari americani per rispondere all'emergenza sismica e c'è stato un appello comunque di azione umanitaria per il Venezuela che ammonta a 137 milioni di dollari e che, lo voglio ricordare, prima dei terremoti era finanziato al 35%, quindi non credo che si debbano, come dire, aggiungere altre parole a questo. Una necessità di 137 milioni di dollari è coperta solo per il 35% dalla misura di che cosa può voler dire quando non arriva un aiuto umanitario. Noi abbiamo mobilitato fino ad oggi 3,5 milioni di dollari americani dai nostri fondi interni per l'emergenza proprio per cercare di dispiegare subito forniture e personale, però è inevitabile che i tagli agli aiuti umanitari in un contesto di povertà, in un contesto di problematico e grande come quello del Venezuela hanno inciso e come. Ora la sfida è, perché tanta generosità da parte di tantissimi paesi anche importanti è arrivata al Venezuela, la sfida adesso è gestire tutti questi fondi, gestirli nel modo migliore e soprattutto appunto il indirizzarli verso quelle che sono le necessità che, lo ripeto, rispetto all'entità del terremoto purtroppo sono enormi e non sono ancora completamente coperte.

Alle 15 Cecilia Seppia in studio. Icon in Francia, i lefebvriani ordinano 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, atto che prevede la scomunica. Ignorate dunque le richieste del Papa che aveva detto di non strappare la tunica di Cristo. Almeno 5 persone sono morte in un violento incendio scoppiato all'ottavo piano di un edificio ad Anversa in Belgio. Lo stabile è stato evacuato, sconosciute al momento le cause del rogo. Sale a 1943 il bilancio dei morti per il violento sisma in Venezuela. Oltre 10.500 i feriti. Si continua a scavare senza sosta dopo il ritrovamento stanotte di 2 bimbi estratti vivi dalle macerie. Al momento quasi 30.000 persone si trovano in strutture di accoglienza e ospedali, accampamenti di fortuna. Centrafrica è stato assassinato davanti alla sua canonica, padre Crepin Monga, vicario della parrocchia cattolica di San Giovanni Battista, conosciuto per il suo forte impegno per la pace. Oggi i funerali in cattedrale, tutto l'informazione alle 16.00.

letti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

Buon pomeriggio cari amici, cari radioascoltatori di Radio Vaticana, questo è il nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie e Ispirazioni. Un caro saluto a tutti voi da Sor Emanuela Prisco, ben ritrovati sulle nostre frequenze. E oggi vogliamo lasciarci guidare da una figura luminosa della Chiesa e della cultura italiana, un sacerdote, filosofo ed uomo di profonda spiritualità, il beato Antonio Rosmini, del quale oggi poi ricorre la memoria liturgica. Rosmini è stato un uomo innamorato di Dio e della verità, capace di unire il pensiero più alto alla semplicità della fede, l'intelligenza alla carità, la contemplazione all'azione, e la sua vita ci ricorda che la santità non consiste nel fare cose straordinarie, ma nel cercare ogni giorno la volontà di Dio e nel fidarsi di Lui anche nelle prove e nelle incomprensioni. E oggi vogliamo farlo attraverso due figli del beato Antonio Rosmini, che sono Suor Benedetta Lisci e padre Ludovico Maria Gadaleta. Sono due rosminiani, ma prima di collegarci con loro diamo linea alla regia e poi ritorniamo insieme.

0: Ed eccoci, come vi dicevo, parleremo oggi di del beato Antonio Rosmini e ci colleghiamo adesso con Sor Benedetta Lisci e padre Ludovico Maria Gadaleta. Benvenuti.
1: Benvenuti, grazie.
2: Benvenuti a voi, agli ascoltatori, grazie.
0: Con voi vogliamo andare oggi, almeno vogliamo provare ad andare dritti al cuore del messaggio del beato Antonio Rosmini e a capire cosa può dire oggi alle nostre vite, alle nostre famiglie e al cammino della Chiesa. Padre Ludovico, Sor Benedetta, quali sono gli aspetti della sua personalità umana e spirituale che lo hanno reso unico? Sor Benedetta, a lei la parola, come nasce la vocazione sacerdotale di Rosmini?
1: Allora, Rosmini nasce molto presto, diciamo all'età quasi di 16 anni, nel 1813. Lui sul suo diario scrive: Dio mi aperse gli occhi e conobbi non esservi altra sapienza che in lui. Diciamo che Rosmini nasce già in una famiglia di profonda vita di fede, la mamma con lui leggeva il Vangelo tutti i giorni, quindi poteva essere una conseguenza quasi naturale, invece no. Lui lo capisce che non c'è altra sapienza che in Dio personalmente, e quindi lascia tutto quello che poteva essere una vita agiata, comoda, anche di successo, per dedicarsi soltanto a seguire la sua vocazione, quindi servire Dio. Infatti l'anno dopo, ad un amico, Bartolomeo Menotti, in una lettera nel 1814 scrive: io ho deciso di farmi prete, di porre tutto quello che ho per comprarmi un tesoro che né la ruggine né nient'altro lo diminuiscono o lo guastano, i ladri non lo portano via, e ciò che ho di piccolo sapienza, ciò che posso acquisire di sapienza, di conoscenza, darlo aiutare gli altri a conoscere ciò che è bene, quindi invigorire con la mia scienza anche quello che è il pensiero degli altri. Quindi questo è un po' il nucleo della vocazione sacerdotale e religiosa di Rosmini.
0: Padre Ludovico, quali erano le sfide della Chiesa e della società nel tempo di Rosmini?
2: Beh, Rosmini nasce nel 1797, quando è matura la decisione di farsi prete, siamo già nel 1816 all'incirca, quindi siamo già nell'epoca cosiddetta della Restaurazione. È una restaurazione poi solo di, diciamo così, di nome, perché in realtà la società è profondamente cambiata, e anche se nasce, diciamo, un nuovo clima politico e storico, però si porta dietro sia la Chiesa che la società dei problemi che vengono dal secolo precedente, in particolar modo l'illuminismo, che aveva prodotto qualche cosa anche di buono, ma allo stesso tempo aveva condotto all'irreligione. Quindi da principio il deismo, cioè l'idea che sì, c'è un Dio, ma è qualcosa di generico, no? Un orologiaio che carica il mondo e poi lo lascia andare senza curarsene, lontanissimo quindi dal Dio cristiano, che invece si prende cura del mondo e dell'uomo. Oppure addirittura era arrivato dal deismo all'ateismo vero e proprio, fino ad arrivare agli orrori della rivoluzione. Rosmini proprio parte da quell'esperienza storica molto sanguinosa, che anche nel Trentino aveva lasciato le sue tracce con l'invasione napoleonica, e per capire che sì, c'è un germe sicuramente di bene anche in questo, ma profondamente queste ideologie rischiano poi di danneggiare la Chiesa, perché tolgono l'uomo alla religione, lo imprigionano, diciamo, nell'immanente, anziché aprirlo al trascendente. E anche all'interno della Chiesa il grande pericolo che queste ideologie portavano era un'ideologia razionalista, quindi anche l'idea che tutto sommato ci si potesse salvare senza particolare trascendenza, quindi senza particolare, diciamo, lasciar fare a Dio, ma con le proprie forze in un certo senso, e allo stesso tempo anche un'ideologia di cosiddetto giurisdizionalismo, ossia quella tendenza per cui i funzionari del civili corrispondevano a quelli ecclesiastici, quindi di fatto vescovi, sacerdoti sì, potevano anche avere dei legami con il Papa, però di fatto erano soprattutto dei funzionari in questo caso dell'imperatore austriaco, no? Rosmini nasce sotto l'Austria. Ecco, questa mentalità era non solo naturalmente nell'Austria, era anche in Francia, era anche in tanti altri stati, e condurrà a dei grossi problemi anche nel corso dell'Ottocento. Rosmini fin da giovane capisce che questa ideologia rischia di sottomettere la Chiesa ai poteri terreni. Non a caso uno dei più bei discorsi anche tormentati che egli farà sarà proprio a Rovereto, quel panegirico in memoria del Papa Pio VII, che aveva sofferto sotto Napoleone, e l'Austria, tramite la sua censura, gli proibirà per diversi anni di pubblicarlo, fino a farglielo pubblicare poi completamente mutilato, perché anche se il regime era diverso e gli austriaci avevano combattuto Napoleone, avevano capito che di fatto l'accusa che Rosmini faceva poteva essere valida anche contro di loro. Ecco, questo desiderio da una parte di libertà della Chiesa nella società e dall'altra parte quello di libertà dell'uomo e di verso Dio e verso il trascendente sono forse i due capisaldi dell'idea sacerdotale e religiosa di Rosmini.
0: Rosmini, Sor Benedetta, era un uomo di grande cultura anche, ma soprattutto di profonda preghiera. Possiamo dire che riusciva a tenere unite fede e ragione?
1: E certamente per Rosmini era importante tenere unite fede e ragione, prima di tutto perché lui era un appassionato ricercatore della verità, e la verità si conosce tramite la ragione, che non è una realtà, un dono che barancolla nel buio, ma è illuminata da quella che Rosmini poi definirà l'idea dell'essere, dove un lume che ci guida a conoscere la verità e quindi ad avere anche il coraggio della verità, la forza del pensiero. Questo coraggio della verità poi va trasformato in qualcosa di più, in una vita veramente vissuta e a servizio della verità. Lui infatti pensa alla ragione non come qualcosa di turbolento, di passionale, qualche così sbattuto dalle varie passioni, ma è una ragione tranquilla che vince sopra l'impeto delle passioni e vince quindi la luce della verità che porta alla bellezza della virtù. E per Rosmini la ragione e la verità, come ricorda, come diceva San Giovanni Paolo II nella Fides et Ratio, che ha rimesso diciamo alla luce l'insegnamento di Rosmini dopo anni di buio, dopo anni di persecuzione, sono due ali che l'uomo possiede per raggiungere la stessa verità. E qual è la verità? La verità unica è Dio, e ciò che viene dalla conoscenza di Dio, che porta appunto a una vita santa, a una vita bella, a una vita buona.
0: E padre Ludovico, passo a lei in questo momento. C'è un episodio della vita di Rosmini che racconta bene la sua santità?
2: Di episodi ce ne sarebbero diversi. Rosmini non è, diciamo, un santo fra virgolette che fa i miracoli, nel senso che non ci sono episodi da questo punto di vista, però mi piace considerare quello che personalmente io ho sempre trovato qualcosa di incredibile. Cioè Rosmini nel 48, come sappiamo, nel 1848 viene mandato a Roma per questa missione diplomatica per conto del Regno di Sardegna presso la Corte Pontificia. La missione poi va male, Rosmini si trova alle prese con la Repubblica Romana, la fuga del Papa Gaeta, segue il Papa Gaeta, poi di fatto all'inizio il Papa gli dà retta, poi non lo ascolta più da un punto di vista politico, eccetera, finché Rosmini è costretto a lasciare, diciamo, Gaeta e si rifugia ad Albano Laziale provvisoriamente, in attesa di ritornare a Stresa. Mentre lì lo raggiunge questo decreto che il Papa, senza dirgli nulla, durante le varie udienze gli faceva una faccia amica, ma poi alle spalle, diciamo, firmava questo decreto, che era il decreto con cui metteva all'indice dei libri proibiti le sue due famose opere, Le Cinque Piaghe della Santa Chiesa e La Costituzione della Giustizia Sociale. Due sacerdoti vanno a consegnargli questo decreto, cercano Rosmini e lo trovano nella biblioteca del seminario di Albano mentre scrive l'introduzione al Vangelo secondo Giovanni, un bellissimo libro di, diciamo, esegesi, ma più che altro di esegesi spirituale, ecco, di spiritualità. E mi colpisce sempre perché se si legge questo libro si nota che per farlo una persona avrebbe bisogno di una tranquillità assoluta, avrebbe bisogno veramente di un periodo, diciamo, di studi profondi, eccetera. No? Pensare che leggendo quelle righe Rosmini le ha scritte in un momento così tormentato e così doloroso per la sua vita, secondo me è una testimonianza di grande santità, davvero eroica, perché più ancora che fare, diciamo, un miracolo, ecco, è un miracolo stesso l'idea di vincere se stesso fino ad arrivare al punto di essere così perfettamente abbandonato nella divina provvidenza e nella volontà di Dio.
0: Rosmini diceva che bisogna adorare, tacere e godere. Suor Benedetta, che cosa significa questa espressione?
1: Bene, questo è il testamento che Rosmini lascia ad Alessandro Manzoni quando Alessandro Manzoni si reca al capezzale di Rosmini, ormai morente, molto malato, e Manzoni preoccupato chiede che cosa faremo noi senza il nostro Rosmini. E Rosmini gli affida questo messaggio: adorare, tacere, godere. Che cosa significa? Adorare la volontà di Dio, perché Dio è sempre un padre buono, che dispone tutti gli avvenimenti per il bene dell'uomo, quindi per il bene dei suoi figli. E lo diceva Rosmini in quel momento in cui era stato veramente grandemente provato dalle vicissitudini della vita, da diverse sconfitte, da diversi fallimenti, no? Fallisce la missione a Trento, fallisce la sua missione come parroco a Rovereto, fallisce la sua missione diplomatica a Roma, falliscono tante cose, no? Tante incomprensioni, ma lui ancora il coraggio e l'amore di dire adoriamo quello che viene. Ci viene dalle mani di Dio, quello che è permesso dalle mani di Dio. E quindi tacere. Tacere che cosa? Il risentimento, tacere il malanimo, tacere far tacere il timore, la paura di non farcela, l'ansia. E di conseguenza godere, godere di quello che il Signore ci pone nelle sue mani, di quello che il Signore ci dice, anche di quello che il Signore ci promette attraverso la meditazione della sua parola. Quindi con queste parole, diciamo, è raccolta in queste parole tutto il segreto della vita di Rosmini, che anche in mezzo alle più grandi contraddizioni, incomprensioni, ha saputo fare queste cose, adorare, tacere e godere.
0: Padre Ludovico, uno dei cardini della spiritualità di Rosmini è sicuramente l'abbandono alla volontà di Dio. Quanto è attuale questo insegnamento?
2: Beh, dal punto di vista spirituale chiaramente non si tratta di una novità rosminiana. Rosmini si muove sempre anche con le sue intuizioni più grandi nel solco di una tradizione ecclesiale molto lunga e spirituale, no? Molto lunga fino dall'epoca apostolica. Diciamo che questo abbandono che Rosmini predica e che Rosmini anche fa oggetto di alcune sue trattazioni, di molte sue lettere, non è un abbandono fatalista, cioè Rosmini rigetta, no? Un po' l'idea che l'uomo sia qualcosa in balia delle forze superiori, come negli antichi greci spesso l'uomo era vittima di un fato che decideva della sua vita in qualunque modo. Ecco, Rosmini parte dal presupposto che l'uomo è prima di tutto nelle mani di una provvidenza amabile, cioè di una provvidenza che ama l'uomo e che volge tutto all'amore e al bene dell'uomo. Di conseguenza, quando uno si pone all'interno di questo disegno di amore, ecco che tutto viene orientato inevitabilmente in un rapporto biunifico, cioè l'uomo cresce nell'amore di Dio e naturalmente riceve, sente, percepisce ancora di più l'amore che Dio ha per lui. In questo senso si collocano quello che forse sono le due, diciamo così, parole chiave dell'insegnamento rosminiano: il cosiddetto principio di passività e il cosiddetto principio di indifferenza. Il principio di passività, dice Rosmini, è quello che noi dobbiamo essere passivi nei confronti della provvidenza, o meglio, è un linguaggio dell'Ottocento naturalmente, intende dire che noi non dobbiamo prendere iniziative per prevenire i disegni della provvidenza. L'uomo spesso, dice Rosmini, ha l'idea che deve fare qualcosa, no? Per se stesso, per gli altri, per salvarsi, per fare il bene, e quindi si fa guidare dai propri istinti o dalle proprie idee. Magari sono anche giuste, ma dice Rosmini, bisogna prima attendere che sia la provvidenza a indicarci dov'è il bene, indicarci qual è la strada, le modalità. Allora siamo sicuri di non prevenire la provvidenza, ma di seguirla. E questa è la passività. Poi c'è il principio di indifferenza che è strettamente collegato e conseguente, cioè una volta che io so che sono nelle mani di una provvidenza che mi vuole bene e che so che il Signore mi indica la via da seguire, mi indica dove e come fare il bene, io sono indifferente a qualunque tipo, diciamo, di situazione in cui la provvidenza mi mette, cioè poiché so che il mio fine è quello di santificarmi e di santificare gli altri, di fare il bene, di dare gloria a Dio, che io questo fine lo consegua nella salute o nella malattia, da sposato, da celibe, da sacerdote o da laico, da religioso o da, diciamo, in qualunque altra professione, eccetera, o che io lo raggiunga nella gloria, nel disprezzo, no? O in qualunque altra situazione, ecco, questo per me deve essere indifferente, cioè deve essere allo stesso livello. Cioè io amo la volontà di Dio, non in un modo o in un altro, anche se posso avere delle legittime tendenze o aspirazioni personali, ma la amo in quanto la volontà di Dio. Di fatto potremmo dire, riassumendo in tutto, che questi due principi di passività e di indifferenza si riassumono nell'idea: l'uomo deve fare il bene e amare il bene in quanto è bene.
0: Sor Benedetta, come Rosmini viveva la carità verso il prossimo?
1: Allora, Rosmini si propone questo tipo di carità. La carità ha tre forme: come Dio è trino nella sua essenza, così anche la carità è una carità in tre forme. Noi dobbiamo vivere la carità universale. Quali sono queste tre forme? La prima, la più semplice, diciamo, la più immediata, è la carità temporale, che viene incontro a quelli che sono i bisogni materiali del prossimo, no? Che si esauriscono nel tempo presente, quindi, non so, dar da mangiare, soccorrere i poveri, gli ammalati, proteggere i deboli. Questa è la prima forma di carità, ma non è carità vera, non è carità totale, non è carità essenziale. La seconda forma di carità è la carità intellettuale, cioè comunicare la verità, insegnare agli altri, sciogliere dai dubbi, smascherare gli errori. Quindi questa è una forma di carità che conduce alla conoscenza della verità, ma ancora non è sufficiente. Bisogna arrivare alla carità spirituale, cioè accrescere nell'anima la vita santa, la vita virtuosa, la vita bella, la vita di unione totale con il Signore. Ecco, quando noi facciamo qualsiasi atto, Rosmini faceva qualsiasi atto di carità, da quella materiale, soccorrere gli ultimi, da quella intellettuale, insegnare o scrivere, aveva sempre però in mente la carità spirituale, cioè quello di poter accompagnare le persone che si incontra all'unione con Dio. Questa è la vera carità. Ora, non posso fare carità spirituale, cioè non posso accompagnare un povero all'unione con Dio se prima non sovvengo ai suoi bisogni primari. Sicuramente non basta dire Dio ti ama, vai in pace se hai lo stomaco vuoto, sicuramente, però non basta riempire, diciamo, lo stomaco delle persone se anche non si conducono queste persone a conoscere e ad amare Dio. Quindi la triplice forma della carità è quello che Rosmini ha sempre insegnato e prima di tutto vissuto nella sua vita.
0: Padre Ludovico, di nuovo a lei. Cosa ci insegna Rosmini sul discernimento e sull'ascolto di Dio?
2: Beh, anzitutto direi questo, che c'è una dimensione fondamentale, che è la dimensione della preghiera. Cioè, Rosmini, in una sua famosa frase, dice che la maggior parte dei problemi avvengono perché o non si prega, o si prega poco e si prega male. Quindi già questo è un primo problema, e infatti vuole che i suoi religiosi naturalmente facciano la meditazione tutti i giorni, no? Ci sono le preghiere della Chiesa e naturalmente la liturgia, il breviario, la messa, eccetera. Dall'altra parte però la preghiera serve non appunto per capire i disegni di Dio, ma per adeguare la propria volontà alla volontà di Dio, che sono due cose diverse. Cioè, se io pretendo di capire tutti i disegni di Dio, io lotto contro i mulini a vento, perché la provvidenza per sua stessa natura mi rivela alcune cose, ma si rivela nel fare e nel divenire, e i disegni di Dio sono imperscrutabili. Se io mi ostino a fare quello, io non riuscirò mai, la mia preghiera diventerà uno sforzo inutile. La mia preghiera deve essere sempre invece finalizzata a far sì che io adegui la mia intera volontà, e quindi la mia intera persona e la mia intera vita, al disegno di bene che ha la provvidenza. E in questo modo noi sappiamo quindi che riusciamo a compiere quello che Dio vuole, perché ci mettiamo sulla sua stessa, diciamo così, lunghezza d'onda. Ecco. C'è fra l'altro una frase abbastanza curiosa che Rosmini dice nelle Cinque Piaghe, facendo una ricostruzione storica, no? Ma dice una bella frase, dice: i fatti appartengono al diritto divino perché sono ordinati dalla provvidenza. Detto così sembra una frase un po' strana. In realtà Rosmini cosa dice? Dice che le circostanze della nostra vita quotidiana, quindi non solo nella storia umana ma proprio nella nostra storia spicciola, sono spesso quelle, quasi sempre quelle, tramite le quali il Signore ci parla. Cioè l'incontro con una persona, un certo fatto, una certa circostanza, qualcosa che leggiamo, che riceviamo, che ascoltiamo, eccetera, sono le prime indicazioni che il Signore usa per dirci cosa dobbiamo fare, qual è il motivo, diciamo, per cui noi possiamo guadagnare la nostra santificazione e fare la volontà di Dio in quella giornata lì. E difatti Rosmini dice anche sovente che noi andiamo, no, da soli spesso a cercare di capire come santificarci, vogliamo un po' santificarci come vogliamo noi, mentre noi dobbiamo abituarci a santificarci come vuole la provvidenza divina. E questo lo capiamo stando nell'ascolto appunto della volontà divina, cioè vedendo i modi in cui questa volontà si esprime, e questi modi si esprimono prima di tutto nelle circostanze. E del resto non è una cosa nuova nella storia della Chiesa: la vocazione di Sant'Antonio Abate, famosissimo padre del deserto, avviene quando Sant'Antonio entra in una chiesa e sente il Vangelo che dice lascia tutto e dallo ai poveri, ed egli diventa così un eremita. Ecco, in quell'episodio potremmo dire fra l'Antonio Abate e l'Antonio Rosmini c'è un cammino di, no, di secoli, ma di fatto l'idea di santità e l'idea di ascolto e di adeguamento alla provvidenza è praticamente la stessa.
0: Suor Benedetta, ansia e fretta caratterizzano il nostro tempo. Che cosa direbbe oggi Rosmini?
1: Allora, Rosmini oggi direbbe due cose fondamentali. Il primo, nella sua massima di perfezione per tutti i cristiani, dice di rimanersi in perfetta tranquillità circa tutto ciò che accade all'interno della Chiesa. Quindi della Chiesa, del mondo, della società. Perché è necessario rimanere in perfetta tranquillità? Semplicemente perché la barca di Pietro, diciamo, anche se viene sobbalzata così dalle onde, dalle mareggiate, dalle tempeste, però comunque è fondata sulla pietra, e questa pietra è la parola di Dio. Quindi di questo non possiamo temere, perché Gesù è il nostro fondamento, e non dobbiamo temere alcun male, non dobbiamo agitarci eccessivamente per quello che accadrà o per cosa sarà di noi, no? Quindi la rotta, il timone della nostra vita e della Chiesa ce l'ha Gesù Cristo, non ce l'abbiamo noi, e quindi dobbiamo starcene tranquilli, perché lungo il processo della storia sicuramente i piani misteriosi di Dio vengono a dipanarsi, vengono a illuminarsi, e anche se a noi sembra che tutto vada male, realmente è tutto permesso e voluto da Dio. E poi una seconda sollecitazione mi viene dalla vita stessa di Rosmini. Quando, appunto, abbiamo detto prima, vengono condannate le sue opere nel modo che prima ha spiegato il padre Gadaleta, e lui se ne ritorna da Roma abbastanza, diciamo, triste, amareggiato, fa una puntata a salutare la figlia del Manzoni e il marito della figlia del Manzoni, il Giorgini. Ammira in Rosmini questo: sì, arriva come uno che ha perso la battaglia ma ha mantenuto la fede, ha fatto tutto ciò che doveva fare, che poteva fare, non ha vinto, però la sua fede, la sua serenità non è venuta meno. E un altro spunto mi viene da una lettera che Rosmini scrive a un suo confratello, dove appunto ancora commentando ciò che è avvenuto all'interno della sua vita, ciò che è appena accaduto nel 49, la messa all'interno dice delle sue opere, lui scrive queste parole che sono veramente un inno alla provvidenza, veramente un'anima contemplativa soltanto poteva scriverle. Io, dice, vi ringrazio perché volete partecipare alle incredibili vicende per le quali mi conduce la provvidenza, la quale provvidenza non fallisce mai, non sbaglia mai. Io, dice, scrive Rosmini, meditandola l'ammiro, ammirandola l'amo, amandola la celebro, celebrandola la ringrazio, ringraziandola mi riempio di letizia. E dice: come potrei fare d'altrimenti, se non per perché sento di essere che tutto è voluto e permesso da un Dio che è essenzialmente amore. E chi potrebbe corrucciarsi all'amore? Ecco, questa è la più alta testimonianza di fede che possiamo avere da Rosmini.
0: Grazie, continuo con Padre Ludovico e voglio agganciarmi a quello che diceva Suor Benedetta, che tutto è voluto o concesso da un Dio che è essenzialmente amore. Padre Ludovico, però sappiamo che la vita di Rosmini è stata segnata anche da sofferenze e incomprensioni, ma come le ha affrontate e come possiamo oggi anche vivere in uno spirito di obbedienza e in uno spirito di accettazione piena di quella che molte volte rappresenta incomprensione, rappresenta ferita, rappresenta sofferenza.
2: Io credo che la figura di Rosmini in questo non si distacchi dai grandi santi che ci possono venire in mente nei 2000 anni di storia della Chiesa, cioè c'è sicuramente un patimento che viene non tanto dai nemici esterni della Chiesa, ma da incomprensioni interne alla Chiesa, no? Come sempre un po' all'interno della famiglia, ecco, in cui uno vive. E da questo punto di vista tutti, anche i grandi santi fondatori, hanno avuto queste difficoltà. Rosmini certamente godette di grande credito e anche di grandi ammiratori, ma allo stesso tempo anche di nemici, nel vero senso della parola, cioè di gente che alcuni in buona fede, altri in malafede, no, lo contrastarono. Alcuni lo contrastarono da un punto di vista filosofico, non erano d'accordo con le sue teorie, anche magari teologiche, legittimamente. Altri si spinsero più in là, con l'idea addirittura di annientare l'istituto che aveva fondato, di rovinarne anche la buona fama. E per un periodo addirittura circolavano i libri in forma anonima, proprio perché non si voleva scoprire. Insomma, ecco, davanti a questo, che ripeto, un panorama molto comune, arrivano anche delle sofferenze molto grandi, ed è quando appunto Rosmini viene condannato all'indice con quelle due opere, o quando lo stesso Papa Pio IX, che era stato suo grande amico, permette l'esame alla congregazione del Sant'Uffizio degli scritti di Rosmini, un esame che dura 4 anni, è molto difficile, Rosmini lo segue da lontano, da Stresa, non è certo che andrà a finire bene. Poi provvidenzialmente l'esame finisce con il cosiddetto dimittantur, cioè che le opere vengono dimesse perché non avevano eresie, ma anche in quello Rosmini patisce molto, patisce soprattutto il clima di sospetto. Ecco, davanti vorrei dire a queste avversità, a queste persecuzioni, Rosmini non si mette, diciamo, a prenderle di punta, cioè il risentimento anche umano, il dolore umano che poteva avere da un certo punto di vista, non diventa per lui un fomite di ribellione. E in questo noi lo vediamo bene anche nella situazione dolorosa, no? Negli atti scismatici che si stanno compiendo anche in questi giorni, che giustamente il Santo Padre ha deplorato, e perché fanno soffrire l'intero corpo della Chiesa. Ecco, Rosmini, nonostante la persuasione di aver scritto alcune cose giuste, subito, prontamente si sottomette alla condanna. Chiede però, questo nella maniera più onesta anche intellettualmente, che gli si indichi almeno dove è sbagliato per poter riparare, cosa che non sempre gli viene concessa, quindi anche quello è stato forse un po' un limite che è stato fatto contro di lui. Ma Rosmini si è sempre dichiarato pronto, e adesso lo ha messo per iscritto più volte, a ritrattare tutto ciò che la Chiesa gli avesse detto che non era corretto. Quello che Rosmini non faceva, e in questo aveva una sua addirittura morale, come tutti del resto i grandi santi, era quello di scrivere il contrario di ciò che pensava, naturalmente. Quindi non poteva scrivere qualcosa di cui non aveva contezza. Allo stesso tempo, però, il suo amore per la Chiesa e per l'obbedienza anche gerarchica superava ogni incomprensione. Questo non toglieva il dolore, appunto, di tali incomprensioni, però allo stesso tempo lo rendeva certo di essere nel giusto, cioè anche l'amore che si deve avere per Dio non può essere disgiunto da quello che si deve avere per la Chiesa, altrimenti la Chiesa diventa, per usare un linguaggio di oggi, solamente un concetto sociologico, ecco, un'aggregazione di persone, e i rapporti all'interno della Chiesa diventano solo una questione, chiamiamola, non diversa da quella aziendale. Ecco, per Rosmini non può essere così. Gesù Cristo e la sua Chiesa sono qualcosa di inscindibile, e lo stesso istituto è a servizio interamente della Chiesa. Rosmini arriva al punto di dire che quando l'istituto non fosse più utile al bene della Chiesa, o Dio non voglia dannoso, dovrebbe essere immediatamente, no, sciolto, dissolto, perché avrebbe perso quello che era il suo compito fondamentale. In questo, appunto, Rosmini ci dà una grande lezione, come la danno poi tutti i santi, che dove avevano voluto fare delle riforme o proporre delle modifiche, le hanno sempre sottoposte in maniera, diciamo, rispettosa dell'autorità e della gerarchia, anche facendo fronte alle eventuali, no, eventuali dinieghi o alle eventuali sofferenze che questo ha portato. Credo che l'obbedienza di Rosmini in questo senso sia qualcosa di eroico, e forse una delle virtù più eroiche, perché è l'amor proprio la cosa forse più difficile da vincere. D'altra parte Rosmini, in un famosissimo suo discorso che si chiama appunto il discorso della carità, fa proprio un discorso dicendo: l'amore vero che noi siamo chiamati a portare, l'amore a Gesù Cristo e l'amore alla Chiesa e l'amore ai fratelli, sa di sangue. Quindi non può esserci un amore che sia ingiungibile dal sacrificio. E come quello di Gesù, che per amore dell'uomo patì sulla croce, così deve essere il nostro, tante volte appunto patendo per dalle mani delle persone che invece cerchiamo in buona fede di beneficare.
0: Sor Benedetta, parliamo di un vero gigante nella fede, ma perché vale la pena leggere Rosmini e soprattutto da dove iniziare?
1: Allora, vale la pena leggere Rosmini perché vale la pena acquisire il coraggio della verità e la forza del pensiero, la forza autentica del pensiero, ok? Che è fondato sulla verità, e l'uomo è capace di verità perché ha questo lume della ragione, l'idea dell'essere che lo guida. Poi da dove iniziare? Beh, si potrebbe iniziare a conoscere Rosmini proprio attraverso i suoi scritti, anche se Rosmini va preso a piccole dosi. Uno scritto che consiglierei sarebbero gli scritti autobiografici, da poco editi nel 2022, sono i diari di Antonio Rosmini, che lui scrive, tiene diciamo aggiornati più diari contemporaneamente: il diario personale, dove si vedono diciamo i suoi pensieri personali, quindi ricostruisce un po' la sua storia, la storia della sua infanzia. Poi c'è il diario dell'Istituto della Carità, quindi della fondazione dell'istituto, e poi c'è il diario dei viaggi. Ecco, è un'opera monumentale, un'opera diciamo molto nutrita, però emerge molto bene l'uomo Rosmini. Un'altra opera che suggerisco sempre sono le Massime di Perfezione Cristiana, perché lì veramente Rosmini le scrive a Roma, ne pubblica a Roma nel 1830, e sono le Massime di Perfezione Cristiana per tutti i cristiani, dove sono messe in ordine sette massime che Rosmini scrive, dove la prima di queste è qual è il compito fondamentale di ogni cristiano, cioè desiderare unicamente e infinitamente di piacere a Dio. Poi c'è l'amore alla Chiesa, e poi dopodiché ci sono i mezzi per ottenere questi due fini, cioè piacere a Dio, la propria santificazione e l'amore nella Chiesa. Verso la Chiesa. Noi quest'oggi, proprio quest'oggi, il 1 luglio, esce un'importante opera curata dal padre Gadaletta e dalla sottoscritta, che è la bibliografia di Antonio Rosmini. Sono 1500, bibliografia degli scritti editi di Antonio Rosmini, sono 1524 pagine dal 1815 al 2025, dove noi abbiamo raccolto tutte le opere di Rosmini pubblicate dalla prima edizione fino alle edizioni più recenti. Ecco, in quest'opera, che può essere un'opera arida perché è un susseguirsi di edizioni, però si vede la pregnanza durante questi secoli del pensiero di Rosmini, perché ci sono delle opere che hanno fatto storia e verso le che tutti hanno, i filosofi, i pensatori, gli scrittori, i critici hanno guardato, quindi hanno approfondito, e si nota come Rosmini sia veramente una pietra angolare nel pensiero della storia italiana, ma anche europea, perché molti si sono dovuti confrontare, anche scontrare con Rosmini, quindi di lui hanno scritto, su di lui hanno scritto, con lui hanno iniziato un dialogo per continuarlo, oppure anche per dibattere, per mettersi diciamo all'opposizione. Quindi direi che Rosmini è ancora molto attuale, ancora molto da dire alla Chiesa, al mondo, ma soprattutto ancora molto da dire ad ogni singolo. Direi che poi un'altra opera importante potrebbe essere Gli Anelli, la cosiddetta catena d'oro, sono i cinque discorsi che Rosmini tiene ai suoi confratelli, che sono veramente un inno all'amore di Dio, all'amore crocifisso.
0: Eccoci, allora, prima di salutarci brevemente, padre Ludovico, perché il nostro tempo volge al termine, qual è l'eredità più preziosa che il beato Antonio Rosmini consegna alla Chiesa e a ciascuno di noi?
2: Ma direi forse che, riassumendo tutto quello che un po' è stato detto, direi questo. Rosmini è il santo che coniuga fede e ragione, nel senso che è un santo che è stato profondamente addentro nella sua spiritualità e nella ascetica, ma allo stesso tempo si è dedicato ad illuminare le menti con i suoi scritti e ad approfondire il pensiero. In questo tutto si può ridurre a questa idea, no? Che è la ricerca continua della verità. Non è un indirizzo relativista, anzi al contrario, Rosmini è convinto che la verità sia qualcosa che l'uomo può raggiungere, ma e può raggiungerlo unicamente se si volge verso colui che è la fonte di questa verità, che è Dio, che si rivela attraverso Gesù Cristo, che è la sua verità incarnata. Ecco, la filosofia, la pedagogia, la teologia, le scienze umane sono dei singoli sistemi di verità che raggiungono una verità parziale, ognuno nel suo campo disciplinare, e che possono servire come strumenti per andare verso questa unica verità. Da soli non bastano, ovviamente, ci vuole poi di compiere un salto che non tutti riescono a fare. Però questa idea che appunto si coniughi la fede e la ragione, che non sono opposte ma che al contrario sono di fatto l'una il presupposto dell'altro necessariamente, è qualcosa che non è nuovo in sé, ma allo stesso tempo è forse la grande, diciamo, intuizione, la grande eredità che Rosmini può lasciare all'uomo d'oggi, in un'epoca dove si tende, lo abbiamo visto anche, no, leggendo l'ultima enciclica del Santo Padre, dove si tende a usare le discipline all'interno del loro recinto, ma a non volgerle al bene vero dell'uomo, e non lo si volge al bene vero dell'uomo perché non ci si rivolge al principio unico veritativo. Per Rosmini questo principio di verità non può essere al di fuori di Gesù Cristo e della sua Chiesa. L'uomo lo può raggiungere, ma lo può raggiungere con i suoi sforzi fino a un certo punto e poi naturalmente con l'adesione, con il ricevimento della grazia di Dio. Questo credo che sia appunto il lascito più grande che Rosmini può dare non solo al secolo che è finito, il Novecento, ma al nuovo millennio in cui stiamo già vivendo.
0: Ecco, sì, Sor Benedetto e Padre Ludovico, vi chiedo una parola finale per i nostri radioascoltatori prima di salutarci.
1: Allora, se io posso dire una frase di Rosmini che mi porto sempre nel cuore, una preghiera che ripeto, è questa: Padre, tu vedi il fondo dell'anima mia, fammi buono.
0: E grazie, Padre Ludovico, una parola, una frase per i nostri radioascoltatori?
2: Mi viene in mente un piccolo passo delle Costituzioni del nostro istituto che Rosmini scrisse nel 1828, dove disse che alle cose presenti e certe non dobbiamo mai preferire quelle incerte, quelle future, e dobbiamo lasciare nelle mani della provvidenza tutto. Ecco, questo abbandono nella provvidenza ci toglie le tentazioni su cui anche, no, il diavolo gioca, sul passato, sul futuro, le preoccupazioni, le ansie tipiche un po' del nostro tempo, e ci toglie anche un po' dai deliri di onnipotenza. Non siamo noi che salviamo nel mondo, nella Chiesa, ma al contrario è Gesù Cristo che è venuto a salvare noi.
0: Ed io vi ringrazio, carissimi Sor Benedetto e Padre Ludovico, grazie per questa condivisione.
1: E grazie a voi.
0: E alla prossima, allora.
1: Grazie.
0: Linea alla regia.

0: si fa quando si sta bene.
1: Ed eccoci cari amici, il beato Antonio Rosmini ci lascia una consegna davvero preziosa: non smettere mai di cercare la verità, non stancare di amare, imparare ogni giorno ad affidarci a Dio. Quindi portiamo nel cuore le tre parole con cui abbiamo iniziato: adorare, tacere, godere. Ed è proprio questo forse il segreto della pace che tutti desideriamo. Io vi ringrazio, un caro saluto a tutti voi, grazie a Bruno Orti in regia e vi aspetto la prossima settimana.

0: atto che prevede la scomunica. Ignorate dunque le richieste del Papa, che aveva detto di non strappare la tunica di Cristo. Almeno 5 persone sono morte in un violento incendio scoppiato in un edificio ad Anversa, in Belgio. Lo stabile in cui vivevano 200 persone è stato evacuato e i soccorritori continuano le ricerche. Sconosciute al momento le cause del rogo. Sale a 1943 il bilancio dei morti per il sisma in Venezuela, oltre 10.500 i feriti. Si continua a scavare senza sosta dopo il trovamento stanotte di 2 bimbi estratti vivi dalle macerie. Al momento quasi 30.000 persone si trovano in strutture di accoglienza, ospedali e accampamenti di fortuna. Centrafrica è stato assassinato davanti alla sua canonica, padre Crepin Monga, vicario della parrocchia cattolica di San Giovanni Battista, conosciuto per il suo forte impegno per la pace. È tutto, l'informazione alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno. According to the Houthi
2: le papier croyant
3: Pantheon in semblance de son
4: la maniera restituita
5: il mondo alla radio, cronache e commenti sui fatti del giorno.
6: Le nuove sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti su Ius Soli, finanziamento ai partiti e agenzie federali, scuotono l'amministrazione Trump, che incassa provvedimenti a favore e contro. Cercheremo di capirne le conseguenze nella puntata di oggi del Mondo alla Radio, in cui parleremo ancora dell'emergenza umanitaria in Venezuela dopo il terremoto, e ci avviciniamo anche alla visita di Papa Leone XIV a Lampedusa sabato prossimo. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare e da Bruno Orti dietro il vetro nella parte tecnica. 335 1243 722, lo ricordiamo, è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il decreto esecutivo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che aboliva lo Ius Soli, il diritto a chi nasce nel territorio degli USA di ottenere la cittadinanza. Tra gli altri provvedimenti favorevoli invece al presidente, il via libera all'abolizione di un tetto massimo per le spese elettorali e la possibilità dell'esecutivo di rimuovere i dirigenti delle agenzie governative indipendenti. Tra le sentenze di questi giorni citiamo anche il respingimento del licenziamento della governatrice della Fed Lisa Cook, ma anche la possibilità data all'esecutivo di rimuovere alcuni dirigenti dalle agenzie federali indipendenti. Tante sentenze, tanti provvedimenti, quindi alcuni a favore, lo abbiamo detto, altri contro. E questo è particolarmente rilevante perché la composizione attuale della Corte Suprema è a maggioranza conservatrice, 6 giudici su 9. Cerchiamo allora di capire queste sentenze con l'analisi del professor Mario Del Pero, docente di storia degli Stati Uniti all'Università Sciences Po di Parigi.
7: Sono sentenze, molte delle quali affermano in modi diversi principi cari a una filosofia conservatrice, a un'idea conservatrice della Costituzione, di quel che la Costituzione è, di come deve essere applicata. Alcuni di questi pronunciamenti prefigurano un significativo rafforzamento del potere della presidenza, del potere dell'organo esecutivo, dando ad esempio al presidente la possibilità di licenziare i vertici di agenzie federali indipendenti che vedono questa loro indipendenza minata e grandemente indebolita. Altri, sempre riflettendo diciamo questa filosofia conservatrice, vanno contro Trump, ad esempio riaffermando il principio costituzionale che in materia elettorale la competenza sia degli stati su come gestire e regolamentare le operazioni di voto. E poi dentro una serie di pronunciamenti tendenzialmente favorevoli all'amministrazione del presidente Trump viene uno, quello di ieri, fondamentale sullo Ius Soli, sul 14° emendamento, che vede invece Trump sconfitto, che vede riaffermato il principio di che la cittadinanza viene conferita automaticamente, viene ottenuta automaticamente grazie alla nascita sul territorio degli Stati Uniti. Qualche cosa che però fino a qualche anno fa pochi avrebbero contestato e che invece ha visto la Corte divisa, ha visto 3 giudici su 9 pronunciarsi contro questa interpretazione dello Ius Soli, un quarto Kavanaugh prendere una posizione mediana e abbastanza ambigua, e questo ci dice che il nazionalismo di Trump ha fatto breccia anche nel dibattito sulla Costituzione e sul suo significato ultimo.
6: Parliamo di Ius Soli. Quanto è radicato questo diritto, questo modo in realtà di accedere alla cittadinanza negli Stati Uniti, e perché Trump ha cercato di scardinare quello che poi la Corte ha rivendicato come una parte essenziale proprio della Costituzione americana?
7: Quello è un emendamento, no, del 1868, che sta dentro un trittico fondamentale di emendamenti post guerra civile: il 13° sulla fine della schiavitù, il 15° sul diritto di voto e il 14° appunto sulla cittadinanza, che pongono le premesse per una trasformazione in senso multirazziale della democrazia americana, che poi sarà facilitata da pronunciamenti successivi della Corte Suprema e da un processo che in una certa misura questa trasformazione in senso multirazziale la produrrà. Oggi Trump incarna un nazionalismo fondato sull'idea che gli Stati Uniti siano definiti da loro natura da un'essenza profonda originaria, da un'essenza immutabile. Gli Stati Uniti non sono un paese che evolve, si trasforma e diventa anche, tra le altre cose, multirazziale, dove c'è il plurilinguismo, no, gli Stati Uniti sono un paese bianco, sono un paese tendenzialmente cristiano o giudeo-cristiano, sono un paese anglofono. Trump è il primo presidente nella storia che ha promulgato un ordine esecutivo che dichiara l'inglese la sola e unica lingua ufficiale del paese, e allora lo Ius Soli, il 14° emendamento, è antitetico rispetto a questa visione della nazione, a questa concezione dell'identità nazionale, e Trump ha lanciato una campagna, una battaglia in tal senso, in un paese che nell'ultimo mezzo secolo si è trasformato, dove il bilinguismo spagnolo è inglese, o addirittura il trilinguismo, no? Nella contea di Miami c'è anche il creolo, c'è una comunità haitiana, caraibica molto forte, dove il bilinguismo, il plurilinguismo si è affermato, dove la percentuale di bianchi non ispanici è diminuita di 30 punti percentuali in mezzo secolo, dove i residenti e i cittadini nati all'estero sono aumentati esponenzialmente. Ecco, rispetto a queste trasformazioni demografiche, ma anche politiche, culturali e sociali del paese, Trump non può non prendere di mira il 14° emendamento, strumento storico, no, di trasformazione in senso multirazziale della democrazia americana.
6: Un provvedimento a favore di Trump è quello dell'abolizione dei limiti delle spese elettorali. Com'era la situazione prima e che prospettive lascia in futuro questa abrogazione?
7: Ma io non credo che cambi radicalmente la situazione, una vittoria di principio, ma la Corte Suprema si era già pronunciata circa 15 anni fa in materia, togliendo, diciamo, vincoli alle spese elettorali, dando ampio spazio a entità non individuali che possono essere le corporation, le imprese, i sindacati, per creare delle apposite comitati, no, politici, queste famose PAC che possono spendere senza limiti. È un problema per la democrazia americana perché permette, diciamo così, l'ingerenza di interessi privati, la capacità di condizionamento di interessi privati della vita pubblica grazie alle risorse economiche che possono mobilitare. Le stiamo già vedendo in questo ciclo elettorale delle primarie, ad esempio le primarie democratiche. È un problema a cui alcuni candidati sono riusciti a rispondere facendo ampie campagne di finanziamento dal basso. Però è chiaro che tutto ciò inquina la vita democratica, fa sì che le campagne elettorali siano spesso e volentieri non tanto un confronto di idee e proposte, ma un confronto tra chi riesce a rastrellare maggiori risorse per finanziare le sue pubblicità televisive, sui social e così via. E la, come dire, la presenza e l'assenza di controlli, la totale deregolamentazione dei finanziamenti alle campagne elettorali è sicuramente uno dei problemi che oggi esistono negli Stati Uniti.
6: Qualche giorno fa, non ieri, l'altro ieri se non sbaglio, altri due provvedimenti, quello che riguarda Lisa Cook alla Fed, l'altra, le parlava anche lei, è quella che dà al presidente la possibilità di cambiare i vertici delle agenzie federali. Anche qui, com'era prima e che cosa cambia?
7: Le agenzie federali in questione sono agenzie federali sulla carta indipendenti create per statuto approvato dal Congresso, quindi eventuali interventi e modifiche del loro statuto dovrebbero venire da un voto congressuale. Questo pronunciamento, che rovescia pronunciamenti precedenti, anche fondamentali, degli anni 30, dell'epoca del New Deal, dicevo prima, accresce di molto il potere dell'esecutivo e la discrezionalità di un esecutivo che può esautorare non solo i vertici, anche funzionari minori di queste agenzie sulla carta indipendenti, che vedono appunto questa indipendenza pesantemente erosa. Questo è il primo aspetto. Dicevo, riflette una filosofia conservatrice di molti giudici di questa corte, inclini a conferire all'esecutivo, alla presidenza, poteri molto ampi, forse al di là del dettame costituzionale, o che tendono a stravolgere il dettame costituzionale. Poi non dobbiamo dimenticare che la Costituzione degli Stati Uniti è una Costituzione anacronistica, ha quasi 2 secoli e mezzo, una Costituzione che lascia ampi spazi di interpretazione e di ambiguità. Quindi da questo punto di vista c'è un rafforzamento dell'esecutivo. Significativa è l'eccezione fatta per la Fed, che in teoria anch'essa dovrebbe ricadere sotto la stessa categoria, no, di agenzia indipendente. L'impressione è qui che si sia voluto riservare alla Fed uno status diverso, eccezionale, anche per l'importanza che la politica monetaria ha e per i riverberi di scelte di politica monetaria che non si fermano certo dentro i confini degli Stati Uniti.
6: Un'ultima cosa, professore, queste sentenze avranno ripercussioni sulla tenuta dell'amministrazione Trump, perlomeno fino alle elezioni dell'anno prossimo?
7: No, diventeranno, io credo, soprattutto questa, sullo ius soli, motivo di scontro politico-elettorale. Ed è probabile che Trump utilizzi questo pronunciamento per cercare di galvanizzare la sua base elettorale, che sappiamo avere una posizione forte su questo. Sappiamo che in questa base elettorale massicciamente sovrarappresentata è appunto la popolazione bianca, magari vittima di queste trasformazioni demografiche e di processi anche politici che le hanno accompagnati, ed è probabile che Trump lo utilizzerà pieno per mobilitare l'elettorato, perché poi le elezioni si vincono, si perdono anche in base alla capacità di portare alle urne gli elettori, di convincerli a votare, e magari alcuni elettori trumpiani disillusi su tante altre questioni, l'economia, l'inflazione, la guerra in Iran, potrebbero essere indotti ad andare comunque a votare in novembre proprio perché mobilitati su questo tema.
5: Il mondo alla radio.
6: Questa l'analisi sulle sentenze della Corte Suprema negli Stati Uniti. Per le altre notizie del giorno diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
8: Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica, dopo il balletto di annunce smentite tra le parti. Presenti i mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari Donald Trump, Kushner e Witkoff non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe valutato l'ipotesi di guerra totale all'Iran, ma al momento ha deciso di proseguire con la via diplomatica. L'Iran intanto ha respinto al mittente le nuove minacce del ministro degli esteri iraniano Israel Katz. I termini del memorandum d'intesa di Islamabad sono cristallini e pubblici, tutti possono vedere e pubblici per tutti da vedere, ha scritto su X a commento delle dichiarazioni con cui Katz lasciava intendere di avere nel mirino la guida suprema Mojtaba Khamenei. Intanto la stima è che ci siano almeno decine e decine di mine nello stretto di Hormuz, questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi, questo l'ha detto il comandante del comando operativo di vertice interforze Giovanni Maria Iannucci oggi alla Camera. Ostacolare la distribuzione degli aiuti umanitari ai rifugiati palestinesi nel vicino Oriente rappresenta una grave violazione del diritto internazionale umanitario ed aggrava le sofferenze di quanti vivono già in condizioni precarie. Lo ha ribadito in una dichiarazione letta durante una riunione del comitato dedicato all'Assemblea Generale la missione permanente di osservazione della Santa Sede presso le Nazioni Unite di New York. La delegazione vaticana nella sua dichiarazione ha sottolineato l'importanza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel vicino Oriente, ovvero l'UNRWA, rimarcando che il suo lavoro rappresenta un sostegno essenziale per milioni di rifugiati palestinesi. Ora andiamo in Ucraina perché il presidente Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come garantire che l'Unione Europea svolga pieno il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e duratura per il popolo ucraino e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina. Questo ha sottolineato Martin sul castello di Dublino, per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Un video drammatico mostra, secondo la BBC, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone. E ora una notizia italiana, perché nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo lo rileva l'Istat, precisando che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Michele, per ora è tutto, a te la linea.
6: E grazie Alessandro. Cambiamo scenario e parliamo della emergenza umanitaria in Venezuela, dove è ancora corsa contro il tempo per i soccorritori nella speranza di trovare altri sopravvissuti sotto le macerie del doppio violento sisma che ha colpito il paese il 24 giugno scorso, provocando finora oltre 1900 vittime. Non si ferma dunque la macchina per la ricerca di persone ancora vive dopo il salvataggio di due bambini di 12 e 3 anni a 6 giorni appunto dalle scosse. Finora migliaia coloro che sono stati tratti in salvo, ma restano oltre 42.600 i dispersi, ripetiamo 42.600. drammatico il contesto umanitario, soprattutto per una delle fasce più fragili del paese, i bambini. Come spiega al microfono di Paola Simonetti il portavoce di UNICEF Italia Andrea Iacomini:
9: non dobbiamo assolutamente dimenticare che parliamo di un paese che vive una crisi economica piuttosto lunga, con già da tempo un appello umanitario dell'UNICEF che purtroppo non era completamente finanziato, quindi parliamo di una crisi tra quelle che noi definiamo dimenticate, dove ci sono sostanzialmente migliaia di bambini che hanno bisogno di aiuto. Infatti più volte come UNICEF abbiamo ribadito che in questo paese c'erano 2,5 milioni di persone che avevano bisogno di urgenza assistenza umanitaria, e di questi appunto la metà erano bambini. Quindi potete immaginare che cosa può voler dire quando 6 milioni di persone sono colpite da questo tremendo terremoto, anzi due terremoti. Ci ritroviamo con 2 milioni di persone con dei bisogni enormi di ogni genere, e come sempre la metà sono bambini, bambini che sono per strada, bambini che purtroppo sono a rischio anche di fenomeni che possono essere per esempio quelli della tratta, che vanno ricongiunti ai propri genitori, che hanno anche necessità di nutrizione enormi. Quindi di conseguenza, come sempre accade poi in queste situazioni di crisi, i bambini pagano un prezzo molto alto.
10: Quali sono al momento le necessità più urgenti?
9: Quando si parla di assistenza umanitaria, abbiamo per fortuna già stoccato sul campo una serie di materiali che sappiamo essere fondamentali, più di tutto l'acqua, perché come sappiamo purtroppo i sistemi idrici molti sono andati distrutti, e quindi stiamo portando acqua con i nostri team in larga parte delle zone colpite. Kit sanitari chiaramente di emergenza, perché c'è bisogno di cure mediche urgenti, anche tutto ciò di cui c'è bisogno per esempio per garantire alle madri che stanno per partorire che ci siano dei parti sicuri, che ci sia un'assistenza per neonati. E poi stiamo costruendo degli spazi a misura di bambino, dei punti di assistenza, anche delle zone di mobilità. Stiamo fornendo molte sedie a rotelle, molti materiali ricreativi per i bambini. Perché questo? Perché innanzitutto i bambini disabili pagano un prezzo, come dicevo prima, molto alto in termini di protezione, ma poi perché tanti bambini sono per strada, tante famiglie sono per strada, e quindi garantire loro comunque una continuità anche in questi disastri, anche in queste situazioni, relativa per esempio al disegno, al giocare, all'andare tra virgolette a scuola, è fondamentale. Quindi materiali ricreativi che servono per ritrovare quel senso di normalità che per noi è fondamentale in questi contesti.
10: Il paese come sta rispondendo a questa emergenza?
9: Devo dire che se da una parte abbiamo assistito ad una grande solidarietà a livello internazionale, c'è inevitabilmente molta preoccupazione, perché manca tutto, in particolar modo, come dicevo, l'acqua potabile, l'assistenza sanitaria. Molti genitori dormono all'aperto perché hanno paura di altre scosse di assestamento, e quindi di conseguenza c'è tensione. Però è un popolo estremamente attivo, le persone hanno scavato accanto agli operatori umanitari, accanto ai funzionari di tutti gli altri paesi, a mani nude, per salvare il più largo numero di persone possibile. Non lo dimentichiamo che qui si parla ancora di migliaia di dispersi, e purtroppo più passa il tempo più le speranze vengono meno. Però ecco, il popolo pieno di forza, e lo stanno dimostrando veramente dando supporto anche ai nostri team ora per ora. Chiaro che i bisogni sul campo sono molto superiori a quanto è arrivato oggi, e quindi questo è il mio appello. Poi c'è bisogno veramente di parlare di quello che sta accadendo e di sostenere in maniera costante, perché bisogna potenziare la risposta umanitaria.
10: Il taglio dei fondi umanitari, in particolare statunitensi, ha inciso, lo sappiamo, in modo drammatico su molti scenari. In questo contesto, quante risorse mancano all'appello?
9: Ma dovete immaginare che sostanzialmente noi pensiamo che sono necessari 52 milioni di dollari americani per rispondere all'emergenza sismica, e c'è stato un appello comunque di azione umanitaria per il Venezuela che ammonta a 137 milioni di dollari, e che, lo voglio ricordare, prima dei terremoti era finanziato al 35%, quindi non credo che si debbano, come dire, aggiungere altre parole a questo. Una necessità di 137 milioni di dollari è coperta solo per il 35% dalla misura, che cosa può voler dire quando non arriva un aiuto umanitario? Noi abbiamo mobilitato fino ad oggi 3,5 milioni di dollari americani dai nostri fondi interni per l'emergenza, proprio per cercare di spiegare subito forniture e personale. Però è inevitabile che i tagli agli aiuti umanitari, in un contesto di povertà, in un contesto di problematico e grande come quello del Venezuela, hanno inciso, e come. Ora la sfida è, perché tanta generosità da parte di tantissimi paesi, anche importanti, è arrivata al Venezuela, la sfida adesso è gestire tutti questi fondi, gestirli nel modo migliore e soprattutto appunto indirizzarli verso quelle che sono le necessità, che, lo ripeto, rispetto all'entità del terremoto purtroppo sono enormi e non sono ancora completamente coperte.
6: Mari sempre più caldi è quanto emerge dal rapporto sul clima in Italia diffuso oggi dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Un trend in aumento confermato proprio in queste ore anche dal programma europeo Copernicus. Edoardo Valentino ha raggiunto telefonicamente la dottoressa Emanuela Piervitali, ricercatrice dell'ISPRA e curatrice del rapporto, per commentare la gravità di questi dati e quali sono le ripercussioni del cambiamento climatico. Ascoltiamolo.
11: Le temperature del mare sono purtroppo molto alte. Giugno ha toccato un record al livello globale dei mari e oceani, quindi. Il nostro rapporto analizza i dati del 2025 e i trend di lungo periodo. Il 2025 per la temperatura del mare si posiziona al secondo posto della serie, che parte dal 1982, quindi un valore rilevante, con un'anomalia, quindi una differenza di temperatura rispetto alla temperatura del periodo climatologico 1991-2020, che si attesta su 1,18 gradi, quindi più di un grado di riscaldamento rispetto alla media. L'aumento della temperatura dell'aria provoca lo scioglimento dei ghiacciai, e questo è un dato ovviamente molto preoccupante, e quindi lo scioglimento del ghiaccio insieme a l'aumento della temperatura del mare, che provoca l'espansione termica dell'oceano, determinano il rinnalzamento del livello del mare. E noi in Italia abbiamo tante città costiere, tanti chilometri di costa, sicuramente è un problema da affrontare nel futuro.
12: Cosa può fare l'uomo per contrastare questo aumento?
11: Possiamo agire su due fronti fondamentalmente. Uno è quello della riduzione delle emissioni, quindi cercare di passare a energie rinnovabili, l'innovazione industriale, cercare di appunto di ridurre le emissioni per evitare che il riscaldamento globale si intensifichi sempre di più. Però diciamo che i risultati di questa riduzione delle emissioni si vedrebbero fra decine di anni, perché sono processi lenti. D'altro canto possiamo agire anche sull'adattamento, quindi cercare di predisporre, di mettere in atto delle azioni che possano contrastare il cambiamento climatico, ad esempio nelle città costruire delle tetti ombreggianti, fare delle strutture che possano dare ombra alla popolazione. Si parla anche di rifugi climatici, che sono delle strutture costruite proprio per la popolazione magari più fragile, meno abbiente, che non ha la possibilità di mettere l'aria condizionata in casa propria e quindi può andare a trovare un pochino di refrigerio.
12: Aumento delle temperature significa anche siccità e disponibilità d'acqua in calo?
11: In parte sì, perché ovviamente la siccità è legata alla quantità di precipitazione, però in condizioni di precipitazione scarse le alte temperature favoriscono anche l'evaporazione e quindi influisce anche il caldo sulla disponibilità di risorsa idrica. Al momento le piogge, che sono state abbondanti a nord, sono riuscite a risolvere la disponibilità idrica del passato, mentre al sud nel 2025 sono rimaste delle condizioni condizioni di severità idrica media e alta, ma soprattutto in Sicilia la severità idrica è rimasta alta per tutto l'anno, quindi permangono alcune criticità che sono attenzionate, diciamo, sono sotto monitoraggio.
12: Alluvioni, frane e valanghe, fenomeni sempre più intensi. Qual è l'impatto del cambiamento climatico?
11: Allora, il nostro territorio è un territorio soggetto a questo tipo di eventi, anche per la conformazione, per motivi vari. Sicuramente il cambiamento climatico può aggravare e intensificare fenomeni di questo tipo, perché con il cambiamento climatico c'è, abbiamo detto, una maggiore temperatura del mare e quindi una maggiore evaporazione e disponibilità maggiore anche di umidità relativa nell'aria, e tutto questo provoca poi fenomeni più intensi, più violenti, perché c'è più energia nell'atmosfera in sostanza, e quindi assistiamo sempre più spesso a fenomeni intensi. Ad esempio anche nel 2025 ne abbiamo avuti diversi, purtroppo anche con alcune vittime. Ricordiamo l'alluvione in aprile in Val d'Aosta, in Piemonte, nord occidentale, dove piogge eccezionali hanno provocato saturazione del suolo, nevicate abbondanti in quota, frane, allagamenti, valanghe, e purtroppo c'è stata una vittima, come anche a novembre in Friuli Venezia Giulia, quando un sistema temporalesco ha scaricato una grande quantità di pioggia e c'è stata poi l'esondazione di un torrente che ha allagato il paese di Versa, Cormont, e purtroppo anche lì ci sono state due vittime, perché c'è stato appunto acqua, fango che hanno portato via, poi hanno colpito anche il centro abitato.
6: Del mare, poi torniamo al mondo alla radio.

0: Lampedusa attende Papa Leone il 4 luglio e noi ci avviciniamo a questo evento. Il pontefice, ripercorriamo anche quello che sarà il calendario, il pontefice raggiungerà l'isola siciliana in aereo, decollerà dall'aeroporto di Ciampino alle 7:45. Alle 9 Leone sosterrà prima al cimitero, dove offrirà un omaggio floreale sulle tombe dei migranti, poi alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro per la benedizione della targa che intitola lo stesso a Papa Francesco e il saluto ad alcuni migranti. Alle 10:30 è in programma la celebrazione della messa, terminata la quale, dopo i saluti ad autorità, bambini, ammalati e volontari, il pontefice si dirigerà all'aeroporto per decollare alle 12:30. L'atterraggio a Ciampino è previsto alle 13:45 e infine il Papa rientrerà in Vaticano. Che cosa significa questo viaggio? Che, lo ricordiamo, è ripercorre quello che era stato poi il primo, la prima visita di Papa Francesco fuori dal Vaticano nel 2013. Questo anniversario, vediamo cosa significa questo anniversario e come l'isola attende Papa Leone, con l'intervista di Salvatore Cernuzio a Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, che comprende la diocesi di Agrigento, comprende anche Lampedusa.
1: Troverà un'isola in attesa che fa memoria della visita di Papa Francesco. Il ricordo è molto vivo perché fa sentire la prossimità concreta, semplice, della Chiesa in questo lembo di terra, a questa comunità, con un'attenzione ai popoli in movimento, ai migranti. La visita, come sapete, è anche un percorso spirituale, mi permetto di dire, come è stata strutturata, no? Perché Santo Padre, arrivando all'aeroporto, si sposta subito al cimitero in forma privata, per un momento di raccoglimento personale, nella preghiera, davanti alle tombe di alcuni migranti. La sosta sarà fatta lì dove riposa il piccolo Yusuf, bambino piccolo che è stato lì inumato insieme ad altri, ed è questa carezza che i morti in mare non ricevono, questa comunione con chi ha lasciato la vita terrena per entrare nella vita eterna. Però non perdiamolo di vista questo aspetto.
2: Eccellenza, cosa è cambiato dalla visita di Papa Francesco ad oggi nello scenario di Lampedusa?
1: Non è cambiato molto, non è cambiato molto, perché gli sbarchi continuano ad esserci, più frequenti, meno frequenti, secondo un po' le condizioni meteo, ma ancor più secondo le partenze, che in qualche modo vengono ostacolate o agevolate o permesse sulle coste del Nord Africa. Quando arrivano, prima c'era più una prossimità con la comunità locale, agli inizi venivano ospitati nelle case, venivano aiutati a trovare qualche indumento asciutto, venivano rifocillati, qualcuno aveva la possibilità anche di fare un po' di igiene personale per togliere l'acqua di mare, ahimè, anche i segni del carburante a volte, che è terribile. Tutto questo da anni non c'è più, perché una volta che è entrato in funzione il dispositivo, ed è una cosa buona, almeno per certi versi, il dispositivo dei vari governi, la situazione è stata assunta dalle forze presenti sull'isola, che sono tante. Quindi lo sbarco, usiamola magari con le pinze, la parola, però lo sbarco è abbastanza militarizzato, è sotto il controllo delle forze dell'ordine nelle loro varie declinazioni.
2: E la Chiesa invece cosa fa in tutto questo contesto?
1: Io uso l'espressione cerca di umanizzare lo sbarco per quanto è possibile stare sul molo, perché ecco, questo via via sta cambiando ed è sempre più difficile per i volontari stare sul molo. Questo piccolo gesto è un gesto che sembra banale, magari, cioè che stai, gli dai una bottiglietta d'acqua, che danno anche, insomma, le organizzazioni dello Stato, dai un bicchiere di tè caldo, guardi negli occhi. Secondo me la cosa più importante è di guardare questi uomini, queste donne, questi bambini negli occhi.
2: E che è una cosa anche non scontata in un momento in cui a livello politico si parla di remigrazione. Lei cosa pensa di questo?
1: E io penso che la remigrazione è contro il Vangelo, ma l'ha detto il Papa, quindi che lo dica io alla fine, insomma, è una logica che è sempre più restrittiva, guardi, sempre più restrittiva questa logica. È il punto di vista che cambia, perché il punto di vista con cui i governi, l'Italia e il resto dell'Europa, guardano i migranti è un punto di vista securitario, ma il punto di vista che conserva l'umanità, la dignità umana e anche l'umano che è in noi, e certamente non può essere questo, ma è quello con le parole del Vangelo, che poi lì le troviamo le parole giuste. Ero forestiero, mi avete accolto, mi avete quantomeno ospitato, non mi avete fatto morire, insomma, almeno questo, che non è poco.
0: E questo era Monsignor Damiano, Arcivescovo di Agrigento, che ci ha parlato un po' di come avvengono gli sbarchi e di come è cambiata la vita delle persone, ma anche dei migranti che arrivano a Lampedusa in questi 13 anni di differenza. Abbiamo accennato anche alla Guardia Costiera e in un'intervista di Gabriella Ceraso ascoltiamo una delle motovedette operative, che è il comandante tenente Flavio Verde, che ci racconta un po' quello che fanno e anche loro quali sono le aspettative per questa visita.
3: La visita del Santo Padre nel 2013 è stata per noi un momento, per l'isola di Lampedusa e per la Guardia Costiera, un momento di grande importanza, è un momento molto significativo. Quel gesto ha richiamato ulteriormente l'attenzione sul valore della vita umana in mare e quindi anche sulla nostra responsabilità che ogni giorno abbiamo nel effettuare l'attività di soccorso, un'attività che viene svolta sempre a favore di chiunque, ogni giorno, di mattina, di notte, in ogni condizione meteomarina. Quindi è stata anche una sorta di riconoscenza dell'impegno che ogni giorno noi svolgiamo in mare, ma anche una consapevolezza sempre più forte del grande dovere, della grande responsabilità, del ruolo istituzionale che noi abbiamo e che quotidianamente mettiamo in campo.
4: Parliamo del mare di Lampedusa. Il mare di ieri e il mare di oggi. Lampedusa è da sempre rimasto un punto centrale del Mediterraneo per una serie di vicende. Ecco, quali sono i vostri compiti in questo mare che voi attraversate tutti i giorni, giorno e notte?
3: Certo, Lampedusa ovviamente rappresenta un'area di grande rilevanza nel Mar Mediterraneo. Possiamo definirlo un po' come il pontile d'Europa sul Mediterraneo stesso, ed è in questo contesto che noi svolgiamo tutti quelli che sono i nostri compiti istituzionali, quale corpo delle capitanerie di porto, Guardia Costiera, tra cui ovviamente principalmente l'attività di soccorso in mare, l'attività di salvaguardia della vita umana in mare e quindi il coordinamento delle operazioni di ricerca e di soccorso, senza trascurare ovviamente l'attività di vigilanza sulla sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente marino e la vigilanza sulle attività della pesca. Queste sono tutte attività che noi svolgiamo ogni giorno senza sosta, attraverso una costante presenza in mare e attraverso un dispositivo di uomini e mezzi particolarmente formato che ci permette di affrontare ogni esigenza operativa che caratterizza l'isola di Lampedusa in questo particolare e importantissimo tratto di mare.
4: Parliamo ancora della vostra attività. Il momento del soccorso è sicuramente uno dei momenti più delicati e anche significativi, non solo penso dal punto di vista professionale, ma proprio dal punto di vista umano, no? Quando iniziate, quali sono i principi? Quali sono i principi che vi muovono?
3: Il soccorso ovviamente è la principale attività che noi come Guardia Costiera svolgiamo e si basa su un principio fondamentale, che è la tutela della vita umana come priorità assoluta. Ed è un'attività che noi svolgiamo ogni giorno a favore di chiunque si trovi in difficoltà in mare, senza alcuna distinzione, sulla base di quelle che sono normative nazionali, internazionali e delle procedure operative codificate, che hanno come obiettivo principale quello di effettuare un'attività di soccorso in modo più rapido ed efficace. e noi qui su Lampedusa effettuiamo questa attività con un dispositivo navale molto importante e con un personale formato ad affrontare ogni tipologia di emergenza in mare.
4: Negli anni la vostra attività ha avuto, anche in base alle situazioni, no, che cambiavano, ha avuto delle modifiche in termini proprio di risorse, di organizzazione, di forze?
3: Assolutamente, nel corso degli anni la Guardia Costiera di Lampedusa è stata progressivamente rafforzata in termini di incremento del personale, incremento dei mezzi nautici e incremento delle capacità operative, e questo è un segnale concreto, un segnale tangibile della grande attenzione che da sempre il corpo delle capitanerie di porto Guardia Costiera dedica all'isola di Lampedusa, che è un'isola che merita tanto, e il corpo ha sempre garantito un'attenzione particolare all'isola di Lampedusa. Questo aumento di personale, questo aumento di mezzi ci permette appunto di demandare a tutti quelli che sono i nostri doveri sull'isola di Lampedusa e in generale nel Mar Mediterraneo, attività che sono appunto l'attività di soccorso, ma anche tutte quelle attività a favore dell'utenza in mare, a favore dell'ambiente marino, a favore del corretto uso della risorsa della pesca, ma anche tutela delle risorse archeologiche.
4: Allora, cosa accade quando arriva, c'è un allarme, no? C'è una segnalazione, cosa accade dal punto di vista operativo per affrontare un'emergenza in mare?
3: Certo, noi quando riceviamo una segnalazione, che può venire attraverso vari sistemi, può essere telefonica, attraverso la radio su canali d'emergenza o attraverso anche varie comunicazioni, noi ci attiviamo immediatamente e il soccorso viene affrontato attraverso un coordinamento che può essere di livello locale, regionale o nazionale, ovviamente in relazione alla portata e alla complessità dell'emergenza stessa. Sicuramente la prima fase, che è anche la più importante, è quella della raccolta delle informazioni e la valorizzazione di queste informazioni, perché avere informazioni precise ci permettono di determinare quello che è l'approccio più efficace per quella specifica situazione, quindi la tipologia di nave coinvolta, quante persone sono coinvolte, se abbiamo delle problematiche sanitarie, il contesto di mare in cui viene svolto quell'emergenza. Tutte queste informazioni ci permettono di determinare il corretto impiego del dispositivo aeronavale che è in dotazione al corpo delle capitanerie di porto, quindi sia motovedette, assetti navali, ma anche assetti aerei, e laddove il caso necessita anche un impiego combinato di assetti navali e di assetti aerei, oltre che anche il coordinamento di assetti navali già presenti in aria, che hanno tutti l'obiettivo di garantire una risposta che sia quanto più rapida ed efficace, volta a tutelare appunto la vita umana in mare.
4: La prossima visita del Santo Padre sarà sull'isola, un nuovo evento a distanza di 13 anni dalla visita di Papa Francesco. Cosa spera da questa presenza anche per il vostro impegno, per la vostra presenza in mare?
3: Allora, sicuramente noi siamo, così come tutta l'isola di Lampedusa, aspettiamo questa visita con grande emozione, e con grande orgoglio. Questa visita sarà sicuramente qualcosa di molto importante e di molto significativo. Noi personalmente siamo molto emozionati perché e molto felici per poter vivere una giornata così importante, così come l'è stata nel 2013. E anche in questo caso vediamo questa vicinanza anche come un riconoscimento dell'impegno di tutti coloro che ogni giorno svolgono l'attività a mare, in ogni condizione. E sicuramente questa vicinanza è qualcosa che ancora di più aumenta quella consapevolezza e quella responsabilità che noi abbiamo ogni giorno nel dover effettuare l'attività di soccorso, quindi salvaguardare con tutte le nostre forze e con tutti i nostri mezzi la vita umana.
0: E poi c'è la società civile. Nasce Rete Lampedusa, promossa da Pietro Bartolo, per costruire una nuova narrazione sulle migrazioni, fondata su diritti umani, canali regolari e responsabilità europea. La migrazione non si affronta con slogan o scorciatoie ideologiche, ma con responsabilità, umanità, visione europea e strumenti concreti, afferma Bartolo, ex europarlamentare e medico in prima linea nel soccorso dei migranti sbarcati nell'isola. Rete Lampedusa vuole affermare l'esatto contrario. La migrazione è una realtà complessa che va affrontata con serietà, strumenti concreti e canali legali, ribadisce. Dunque, grazie a questo organismo saranno creati corridoi umanitari e lavorativi per permettere ai migranti di arrivare in piena sicurezza. Bartolo racconta ad Alessandro Guarasci anche l'attesa per l'arrivo del Papa.
5: Devo dire che siamo orgogliosi di tutta Lampedusa che viene il Papa e continua l'azione di Papa Francesco, tant'è che verrà dedicato proprio in quell'occasione a Papa Francesco, ma lo Papa loro cambierà nome e verrà, diciamo, fatto per il Papa Francesco, viene chiamato Molo Papa Francesco, quindi questo già per noi è una grande cosa. E poi la sensibilità di questo Papa nei confronti dell'immigrazione, per quanto mi riguarda, comunque sicuramente mi dà molta speranza e molta fiducia che le cose possano veramente cambiare. Evidentemente nella Lampedusa, per quello che Lampedusa ha rappresentato per la migrazione, che ancora continua a rappresentare, continua a salvare, continua, tant'è che la visita del Papa è al cimitero dei migranti, cimitero, poi la porta d'Europa, e quindi che rappresenta la migrazione e tutto quello che Lampedusa e i lampedusani hanno fatto, e poi al Molo Favore, e poi la messa, ovviamente, quella sicuramente farà bene a tutti, ecco, ascoltare il Papa in presenza. Per noi è stato sempre un po' difficile arrivare, comunque per la popolazione lampedusa, arrivare a Roma, ascoltare il Papa in presenza, quindi puoi immaginare la grande partecipazione, il grande interesse che c'è, e quindi, perché per noi il mare è tutto, e tutto quello che viene dal mare è benvenuto per noi, e quindi sicuramente anche chi viene con l'aereo, come il Papa, anche lui è benvenuto come tutti i turisti, ma ovviamente in modo particolare il Papa, insomma, che è qualcosa di straordinario.
6: Qual è l'obiettivo di questa rete Lampedusa? Volete cambiare in qualche modo la narrazione dei migranti? Non è proprio semplicissimo in Europa, che tende invece a respingere.
5: Certo, lo sappiamo, l'ho vissuto tra l'altro sulla mia pelle, 5 anni in Parlamento Europeo, abbiamo avuto tutti contro, è ovvio che è difficile, però ci dobbiamo provare. D'altronde la speranza, il giubileo della speranza è quella che ci deve sostenere, perché le cose devono cambiare, non è possibile ancora continuare in questo modo, criminalizzando queste persone, donne, uomini e bambini, e ovviamente facendoli morire anche nel Mediterraneo, ma non solo nel Mediterraneo, lungo tutte le rotte, tutto questo perché noi non li vogliamo far arrivare regolarmente, perché se potessero arrivare regolarmente, tutto questo, tutte queste morti, tutte queste sofferenze, tutte queste tragedie si eliminerebbero. Certamente bisogna parlare con una voce unica, ecco perché l'obiettivo principale di Rete Lampedusa è quello di mettere insieme tutte quelle organizzazioni, tutte quelle associazioni del terzo settore, cooperative, che operano proprio, diciamo, nel campo della migrazione, ma insomma non solo della migrazione, che si occupano delle persone più fragili, e parlare con una voce sola, perché siamo tanti. In questi anni, sono 20 anni, più di 20 anni che giro per tutta l'Europa incontrando scuole, associazioni, insomma anche fino all'altro ieri ero in provincia di Brescia, poi ero a Formia, e quindi credo che siamo molto di più rispetto a quelli che la pensano diversamente, solo che siamo disorganizzati. Ecco, allora vorrei dare una organizzazione a tutto questo, quindi parlare con una voce sola.
6: Bartolo, che cosa le rimane della sua esperienza di medico a Lampedusa?
5: Io da medico a Lampedusa, fin dal primo sbarco, ho assistito a tutti gli sbarchi, devo dire, notte e giorno, in quel Molo Favaloro. Io ci ho passato 30 anni della mia vita, sia notte e giorno, ho incontrato tantissime persone, ho cercato di curarle, salvarle quando è stato possibile, ascoltate, soprattutto ho ascoltato queste persone per capire, e devo dire, e non è un modo di dire, perché spesso si dice che loro mi hanno dato a me più di quanto io ho dato a loro, è la verità, mi hanno fatto riflettere, mi hanno insegnato tantissime cose, soprattutto la gratitudine, gente che veramente che crede nella riconoscenza, gente che è venuta a trovarmi dopo anni e anni, che è arrivata in Europa, si figuri, per ringraziarmi semplicemente per quello. Sono persone straordinarie, non sono dei nemici. In questi 30 anni ho visto tantissime persone morte, ho dovuto fare centinaia, migliaia di ispezioni cadaveriche, e questo è un record che mi fa tanto male, che ancora ora ne parlo e sto male, devo dire, perché sono persone, donne, uomini, bambini, quanti bambini, quanti Alan Kurdi, perché tutti quando hanno visto quel bambino sulla spiaggia in Turchia, tutti si sono, in qualche modo, indignati, giustamente, il mondo intero. Beh, di Alan Kurdi ne ho viste centinaia, nessuno più si indigna.
6: Insomma, quello che le fa male, da quello che mi sembra, è anche l'indifferenza, vero?
5: Le persone continuano a morire, le persone continuano ad arrivare. Proprio all'inizio del ciclone R sono morte più di 1000 persone, però nessuno ne ha parlato, nessuno ne ha fatto cenno, e questo è immorale.

0: però non come succede adesso, che vengono abbandonate, vengono emarginate, vengono buttate nei campi dove muoiono sotto questo sole, dove vengono schiavizzati, dove vengono bruciati vivi qualche volta, o qualcuno magari gli salta un braccio e viene buttato in mezzo alla strada con un braccio dentro una cassetta. Questo è vergognoso, veramente è qualcosa di immorale, dico io.
1: Ma come aiutare queste persone a rimanere a casa loro? Tanti di loro vorrebbero.
0: Sentito dire aiutiamola a casa loro, oppure ho sentito dire piano Mattei, tutte bolle, bolle vuote, vuote. Ecco, con questo progetto, con questa rete Lampedusa, ma nel piccolo, ecco, vorremmo fare quello che si dice da 30 anni, cioè dire aiutiamola a casa loro. Perché questo? Perché intanto li aiutiamo a casa nostra, li facciamo venire perché ovviamente non possiamo che fare questo, e magari ecco quello che abbiamo fatto, ci abbiamo fatto preso accordi con delle imprese, la Confindustria, Confcommercio, che hanno bisogno di tutte queste persone, e magari appena arrivano con i visti, ovviamente regolarmente, arrivano con gli aerei, vanno a lavorare, continuano la loro formazione, e magari dopo 2, 3 anni, 4, quando desiderano loro, dopo aver appreso tutta quell'esperienza, quel know-how che possono andare poi a implementare nel loro paese, se vogliono, li aiutiamo a ritornare, ad aiutare ad aprire delle imprese e là, ecco, aiutarli a casa loro.
2: E allora l'attesa è per sabato prossimo, ma continuate ad ascoltarci nei prossimi giorni con altre interviste e contributi in attesa appunto dell'arrivo di Papa Leone a Lampedusa, oltre ovviamente alle cronache di sabato mattina e del primo pomeriggio. Finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviare, da Bruno Orti dietro al vetro, ora la linea ai programmi della Radio Vaticana.
3: È il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava:

stasera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

anni sono le 5, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. I lefreviani ignorano l'appello del Papa e consacrano 4 vescovi, ora è scisma. A Econ in Svizzera la fraternità di San Pio X consuma lo strappo. Ieri il Papa aveva manifestato disponibilità al dialogo se fossero tornati sui loro passi. A Doha i colloqui tecnici indiretti tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti dicono, anche se falliscono, siamo in ottima posizione. Sul tavolo la questione nucleare, la diplomazia e il finanziamento e la restituzione dei fondi congelati. Incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa in Belgio, almeno 6 morti

0: e decine di intossicati. In corso le operazioni di soccorso nello stabile in cui vivono 200 persone. E ancora, per quanto riguarda Trump e gli Stati Uniti, guadagni da sogno con le criptovalute per il presidente americano. Ha incassato oltre $1 miliardo l'anno scorso, lo scrive il New York Times, citando la dichiarazione resa dallo stesso presidente.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: Buonasera, questi titoli del notiziario. I lefebriani consacrano 4 vescovi senza mandato pontificio e scisma. Nessun ascolto all'appello del Papa. Ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra Iran e Stati Uniti. Sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e lo sminamento. Chiesta la grazia presidenziale per Nessy Guerra, la donna è stata portata in un comando di polizia in Egitto e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare e migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Buonasera da Antonella Mitoli. In apertura allo scisma delle lefebriani dopo l'ordinazione questa mattina di 4 vescovi senza il mandato pontificio. Sentiamo Paolo Fucili.
3: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne stamattina a Decon in Svizzera, la fraternità sacerdotale San Pio X che raggruppa le comunità ultratradizionaliste lefebriane sparse nel mondo da oggi ha 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente

0: comunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa, piccolo per numeri però doloroso, tanto più dopo il primo del 1988 voluto anch'esso dai lefebriani, ordinando anche allora 4 vescovi, compresi 2 che oggi a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione. E come allora Papa Wojtyła, anche Leoni ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo, peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora 2 giorni fa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E sullo scisma dei lefebriani sentiamo il commento di Alberto Melloni, storico del cristianesimo.
2: È una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista, e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa, e c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che è del tutto sbagliata e teorica. Il concilio ha recuperato la grande tradizione, non quella degli ultimi 200 anni. Però in questo i lefebriani che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa hanno toccato una cosa che non riguarda il concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non posso ignorare le conseguenze che ci sono.
1: La crisi fra Iran e Stati Uniti, sono ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra rappresentanti dei due paesi. Sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e dello sminamento. Sentiamo Massimiliano Cochi.
3: Gli incontri in corso sono positivi. Donald Trump si dice ottimista e spiega che i rapporti con Teheran ora sono molto buoni, anche se nel nuovo round di colloqui in corso a Doha, in Qatar, i negoziatori di Washington e quelli di Teheran si parlano solo attraverso i mediatori. Sarebbero stati creati gruppi di lavoro per mettere a punto i dettagli dei 14 punti del memorandum d'intesa, a cominciare dal futuro dello stretto di Hormuz. Teheran vuole mantenere il transito gratuito solo per 60 giorni. L'Oman ha presentato una proposta che prevede il pagamento di un pedaggio volontario per coprire i servizi di navigazione, di sicurezza e ambientali. A mettere a rischio il negoziato è ancora una volta però ciò che accade sul fronte libanese, con Israele che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del paese e annuncia nuovi possibili attacchi contro l'Iran, che da parte sua minaccia durissime rappresaglie. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed è sempre drammatica la situazione nella striscia di Gaza. Netanyahu rilancia la cosiddetta emigrazione volontaria per svuotare i territori occupati. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Il premier israeliano Netanyahu afferma che l'immigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia di Gaza rimane all'ordine del giorno, dichiarazioni che riaccendono le critiche di pulizia etnica rispetto al tema degli insediamenti ebraici illegali nel territorio palestinese. Netanyahu fa capire che continueranno. Pochi giorni fa ha affermato che non c'era spazio per 2 stati tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo. Sul piano umanitario, l'esercito di Gerusalemme continua a bombardare e uccidere presunti affiliati di Hamas, con i palestinesi stremati da condizioni di vita disumane. Mancano cibo, medicine, acqua potabile, ripari sicuri, con gli aiuti in gran parte bloccati, usati come arma di guerra. Fronte libanese, a Netanyahu, che dichiara «rimarremo nella zona cuscinetto finché sarà necessario», replica il suo ministro estremista della difesa Katz: «L'esercito israeliano rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato». Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Il sisma in Venezuela sale a quasi 200 il bilancio delle vittime. Le Nazioni Unite avvertono sul rischio di carenza di acqua e cibo. Sentiamo Leonardo Possati.
5: A una settimana dal devastante terremoto in Venezuela, il silenzio regna tra le macerie di La Guaira. Il bilancio ufficiale è di quasi 2.000 vittime, oltre 10.000 feriti, ma si temono almeno 50.000 dispersi a 7 giorni dal sisma. Le speranze di trovare sopravvissuti sono quasi nulle. Milioni di persone vivono per strada in sistemazioni di fortuna. Gli sfollati non rientrano rientrano nei loro palazzi per il terrore di nuovi crolli, nonostante le rassicurazioni dei tecnici. Mentre la solidarietà tra i cittadini cerca di arginare la disperazione, esplode la crisi umanitaria. Manca tutto e gli ospedali sono al collasso. Cresce anche la tensione sociale. Il governo ha annunciato fino a 8 anni di carcere per gli sciacalli dopo l'arresto di 4 poliziotti sorpresi a rubare tra le macerie. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ora siamo alla pagina politica, al Question Time alla Camera. Il ministro Crosetto parla dell'utilizzo delle basi americane in Italia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Antonella, sono stati 518 i voli dalle basi americane in Italia a partire dal 27 febbraio del 2026. Il ministro della difesa Crosetto, nel rispondere alle domande dei deputati, torna sulla vicenda che sarà causa dello scontro tra Meloni e Trump. Dalle basi di Sigonella e Aviano, aggiunge Crosetto, non sono decollati voli per attività cinetiche, più di un volo invece è stato negato. Le opposizioni invece chiedono di più e vogliono conoscere nel dettaglio il compito dei singoli voli autorizzati, questioni di politica estera che si intrecciano con temi di politica interna al centro del dibattito, sempre la legge elettorale, nessun accordo nella maggioranza sul nodo preferenze, mentre il testo dello Stabilicum torna in aula al Camera.
1: Problema sul collegamento con Augusto Cantelmi e noi proseguiamo con il radiogiornale. Il caso di Nessy Guerra in Egitto, la donna è stata portata in un comando di polizia al Cairo questa mattina e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sentiamo Alessio Orlandi.
7: Dopo ore passate insieme alla figlia in commissariato, Nessy Guerra questa mattina è stata rilasciata ed è potuta tornare nella sua abitazione. La 27enne italiana, bloccata in Egitto a causa di un contenzioso legale con l'ex marito per l'affidamento della figlia, era stata prelevata alle 3 di notte, ora italiana, a giustificare il fermo, secondo la polizia, un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Hamouda, avrebbe diritto di vedere la bambina. La situazione si è poi sbloccata con l'intervento della Farnesina. Per Nessy Guerra abbiamo chiesto la grazia presidenziale, ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani a Montecitorio. La donna, infatti, dopo la denuncia del marito per adulterio, è stata condannata in primo e secondo grado a 6 mesi di carcere in Egitto. A sua volta, Tamer Hamouda è stato condannato in via definitiva in Italia per diversi reati. A inizio giugno, invece, l'ex marito di Guerra è finito in manette e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Urgano. Continuiamo a lavorare per riportare al più presto in Italia Nessy Guerra e sua figlia, l'assicurazione del ministro Tajani. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: In Belgio almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Limver-Over ad Anversa. La polizia ha affermato che nel condominio vivono più di 200 persone. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio. Mentre gli oratori sono in piena attività estiva, arriva una notizia che riguarda questi presidi educativi. Sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare o migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Sentiamo Elena Seno.
8: Promuovere la realizzazione e la riqualificazione di spazi dedicati allo sport negli oratori delle aree urbane che presentano maggiori fragilità sociali ed educative. A questo punta il protocollo d'intesa sottoscritto tra il ministro per lo sport e i giovani Abodi e il presidente della CEL, Cardinal Zuppi. 50 milioni di euro le risorse a disposizione con un bando che sarà pubblicato entro il prossimo mese. Con l'intesa si vogliono definire le modalità di cooperazione per gli interventi alle infrastrutture sportive degli oratori presenti nelle zone più degradate. I beneficiari contribuiranno con una quota minima di cofinanziamento pari al 15%, ed è prevista anche l'istituzione di un tavolo tecnico permanente tra gli uffici del ministro per lo sport e la CEI. Il tutto con l'obiettivo di valorizzare gli oratori, presidi educativi, riconoscendo il loro ruolo strategico per il contrasto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile. Elena Seno, linea allo studio.
1: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sulla morte assistita, un provvedimento controverso che ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza nel fine vita. Cesare Cavoni.
9: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sul suicidio assistito con 295 voti a favore e 232 contrari dopo la bocciatura del Senato a gennaio. Il testo è stato molto controverso in Francia e ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza di fine vita. La proposta di legge riconosce un diritto all'aiuto a morire per gli adulti affetti da malattie gravi e incurabili in fase avanzata o terminale. Il voto finale si avrà però il 15 luglio prossimo. Una modifica importante del testo finale è l'esclusione della sola sofferenza psicologica dai criteri di accesso alla morte assistita. Solo i pazienti fisicamente impossibilitati ad autosomministrarsi la sostanza potranno chiedere che sia un medico o un infermiere a farlo al loro posto. I pazienti dovranno avere più di 18 anni ed essere cittadini francesi o residenti nel paese. La proposta è avversata da numerose associazioni professionali del mondo ospedaliero e da un vasto fronte di associazioni. Lunedì la Conferenza Episcopale Francese aveva lanciato un nuovo avvertimento: da questa scelta dipenderà per una parte significativa il modello futuro della nostra società. Cesare Cavonilina allo studio.
1: Caldo anche oggi in 21 città da bollino rosso, ma al nord in arrivo temporali e pioggia. Marino Galdiero.
10: Una tregua breve, ma pur sempre una tregua, quella che ci attende nelle prossime ore con l'arrivo di aria fredda di origine atlantica che trasformerà l'umidità evaporata in pioggia. In Lombardia e Piemonte hanno fatto già il loro ingresso temporali e grandinate. La morsa del caldo si è allentata. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, per domani saranno solo 2. Da oggi e fino a domenica le temperature caleranno, l'afa perderà forza con un movimento che coinvolgerà prima il nord e poi anche il centro e le regioni del sud. I rilevamenti di Copernicus, il programma di monitoraggio della terra dell'Unione Europea, registrano temperature record dei mari nel mondo, con una media registrata lo scorso 21 giugno di 21 gradi. Il mare bolle e in particolare il Mediterraneo, che è un bacino d'acqua chiuso. Temperature così basse, scrive Copernicus, hanno conseguenze sugli andamenti climatici. I mari, in altre parole, non riescono più a raffreddare la terra. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,15%. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le voci dell'arte, voci che lasciano il segno. Un programma di Mara Miceli.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi in un nuovo appuntamento dedicato all'ascolto, allo sguardo e alla memoria. Oggi vi accompagniamo in due percorsi apparentemente lontani, ma uniti da una stessa domanda: che cosa resta del nostro passaggio nel mondo? A Roma, fino all'11 ottobre 2026, la mostra GAM 100, un secolo di Galleria Comunale 1925-2025, celebra il primo secolo di vita del museo attraverso oltre 120 opere e un nuovo allestimento che riporta alla luce 25 lavori custoditi nei depositi. A Jesolo poi, fino al 12 ottobre 2026, la mostra Elliot Erwitt, Icons, racconta invece lo sguardo di uno dei più grandi fotografi del Novecento, capace di trasformare l'ironia quotidiana in poesia e l'istante in memoria. Due mostre, sì, diverse, perché da una parte una collezione che attraversa 100 anni di storia italiana, dall'altra invece un uomo che ha attraversato il mondo con una macchina fotografica. Ma in entrambe ritroviamo la stessa meraviglia, quella di chi prova a fermare il tempo prima che svanisca. Buon ascolto.

0: La nostra prima tappa ci porta a Roma, alla Galleria d'Arte Moderna in via Crispi, dove fino all'11 ottobre sarà visitabile la mostra GAM 100, un secolo di galleria comunale 1925-2025. È un percorso che celebra il centenario del museo attraverso oltre 120 opere che oggi si rinnova con 25 nuovi dipinti e sculture provenienti dai depositi, restituendo al pubblico pagine meno conosciute ma preziose della storia artistica italiana. Io saluto e ringrazio per essere qui con noi la direttrice dei Musei Civici, dottoressa Ilaria Mariella Mariani. Buon pomeriggio e bentrovata.
1: Buon pomeriggio.
0: Per un museo arrivare a 100 anni significa chiaramente attraversare delle guerre, delle grandi trasformazioni sociali e anche rivoluzioni artistiche, evidentemente. Quale racconto emerge oggi da questo secolo di acquisizioni e perché era importante celebrarlo proprio attraverso le opere conservate nei depositi?
1: Allora, intanto la Galleria di Arte Moderna di Roma ha una storia, per l'appunto, che datiamo a 100 anni fa, ma che in realtà risale ancora prima, diciamo subito dopo l'Unità d'Italia. I primi acquisti sono stati fatti infatti alla fine dell'Ottocento. Il Comune ha cominciato a comprare opere di arte contemporanea ancor prima di pensare a fare un museo di arte contemporanea, che noi oggi chiamiamo arte moderna. E quindi la sede, dopo varie vicissitudini, viene trovata nel 1925 con una prima collocazione in Campidoglio. In Campidoglio, da lì a Campidoglio viene spostata, sempre in Campidoglio, cambia nome e si chiama Museo Mussolini, e poi ritorna ad essere la Galleria d'Arte Moderna, però per una serie di, diciamo così, migrazioni da sede in sede, viene riaperto con questa idea di fare di questo grande palazzo Braschi museo e viene trasferita alla collezione di arte contemporanea. Poi viene spostata a Palazzo Esposizioni e infine, solo negli anni 90, arriva all'attuale sede nel convento di San Giuseppe a Capo le Case. Quindi un museo che c'è, che viene aperto nel 25, o una collezione che già esisteva, ma che in realtà ha avuto una storia molto complessa. Questo è il motivo per cui molte delle opere sono in deposito, per motivi fondamentalmente di spazio.
0: Molte delle nuove opere esposte dialogano con artisti come Balla, Severini, Maffei, De Nittis. Quanto conta, direttrice, creare una conversazione tra opere lontane nel tempo?
1: La sfortuna, e anche fortuna, di essere un museo a Roma è quello di avere molti, molti competitori, e in questo caso la grande competitrice era la Galleria Nazionale Arte Moderna, che tra l'altro molti confondono la GAM con la GNAM, e devo dire che sono state rivali anche in passato, tant'è che a un certo punto si è prediletto di mandare le opere più fatte a Roma, comunque legate all'arte romana, alla gamma, mentre la Galleria Nazionale Arte Moderna doveva avere un respiro più ampio e più internazionale. Ma molte delle opere, fra cui gli artisti che lei ha citato, fra cui Balla e i più importanti, a un certo punto vengono proprio mandate alla Galleria Nazionale Arte Moderna. Palma Bucarelli le tiene per un lungo periodo e piano piano sono state riprese e ricollocate nelle gallerie comunali. Quindi c'è stata un po' questa competizione che c'è ancora oggi, ma che è reale, che è stata anche reale nel passato. Sono due collezioni completamente diverse, quella nostra, comunale, molto legata, come dicevo, agli acquisti fatti alle mostre romane, alle donazioni soprattutto di artisti, per l'appunto, romani. Pensi che la prima opera straniera a entrare è un busto di Rodin, ma è quasi un caso, perché gli artisti stranieri sono internazionali, sono veramente, si contano sulle punte delle dita, mentre invece c'è tutto più o meno sulla produzione italiana, come dicevo, a partire dall'Ottocento fino ancora agli anni 90. Forse c'è anche una sala con le ultimissime donazioni, perché purtroppo il Comune di Roma non ha più un budget per fare degli acquisti come faceva in continuazione. In tutti i documenti che abbiamo sulla Galleria d'Arte Moderna era c'era sempre un budget annuale per fare acquisti per alimentare un po' la collezione.
0: Sì.
1: E quindi nell'ultima sala abbiamo opere donate proprio recentissimamente, abbiamo delle opere di Guido Strazza che ci ha donato lui personalmente dall'archivio, ci sono delle opere di Rita Montessori, di Pinotti, insomma artisti che personalmente hanno deciso di legare il loro nome alla città di Roma, e quindi è un po' anche un omaggio a questi artisti che in maniera così generosa, visto che questi non ce ne possono fare, che ci hanno anche aiutato. Quindi comunque la gamma continua.
0: Conclusione le chiedo una mostra che parla chiaramente di memoria, ma evidentemente anche di futuro. Quale responsabilità ha oggi un museo civico nel continuare a costruire una collezione che dovrà raccontare inevitabilmente e anche per fortuna il nostro tempo ai visitatori del prossimo secolo?
1: Sì, no, ce l'auguriamo, e quella è una collezione che si lega moltissimo alla città e che ci racconta un linguaggio che attraversa tutto, soprattutto tutto il Novecento e tutte le trasformazioni che ha subito la città di Roma, gli anni del governatorato. È una collezione storica che veramente ci aiuta a capire anche tanti passaggi storico-politici della città, e quindi è di valore inestimabile. Io credo che forse, se posso dare una nota non positivissima, avrebbe bisogno di una sede più ampia per poter fare anche una politica di mostre temporanee senza dover rimettere per l'appunto almeno una scelta di opere in deposito, cioè di poter tenere fuori il museo e poter però anche accogliere anche cose più contemporanei, oppure artisti legati a quel tipo di collezione, ma magari stranieri o magari che non sono presenti, sono presenti nella collezione. Chiaramente Balla lo abbiamo, e sono soprattutto prima del periodo futurista, ma abbiamo gli straordinari ritratti, abbiamo Casorati, abbiamo tutta la risposta italiana al post-impressionismo. È una collezione veramente molto vasta, molto importante, che avrebbe sicuramente molto da dire ai visitatori, e devo dire che la risposta è stata molto positiva, perché i visitatori rispetto all'anno precedente sono più che raddoppiati in questi primi 6 mesi rispetto al 2025, quindi c'era proprio voglia di rivederla questa collezione, anche se sono, diciamo, una scelta molto limitata, perché sono circa poco più di 120 opere rispetto alle 3.000 di cui si parlava, sono pochissime,
0: certo,
1: però sono molto rappresentative.
0: Dunque ricordiamo Galleria d'Arte Moderna, Via Crispi,
1: Via Crispi
0: a Roma, esatto, dove fino all'11 ottobre si potrà visitare e ammirare la mostra GAM 100, un secolo di Galleria Comunale 1925-2025, un percorso che celebra il centenario appunto del museo attraverso oltre 120 opere, e che oggi si rinnova, come ha detto giustamente la direttrice, con 25 nuovi dipinti, vero? E sculture,
1: sì,
0: provenienti,
1: sì,
0: dai depositi.
1: Abbiamo fatto una rotazione e l'idea sarebbe anche quella di prolungare anche dopo ottobre, se riusciamo, con un'ulteriore rotazione, in modo da poter dare spazio un po' a tutte le voci, a tutti gli artisti presenti.
0: Grazie davvero alla dottoressa Ilaria Mariella Mariani, ricordo direttrice dei Musei Civici, davvero grazie e buon lavoro, direttrice.
1: Grazie mille.

0: State ascoltando le voci dell'arte. Abbiamo attraversato un secolo di collezionismo e di storia italiana. Ora cambiamo prospettiva. Fidiamoci allo sguardo di un uomo che ha saputo raccontare il Novecento attraverso la leggerezza, l'ironia e una straordinaria capacità di osservazione. Entriamo nella mostra Elliot Erwitt, Icons, a Jesolo fino al 18 ottobre. Lo facciamo accompagnati da Biba Giacchetti, curatrice della mostra. Biba Giacchetti definisce Erwitt un narratore visivo capace di trasformare l'ironia in poesia. Dove risiede, secondo lei, il segreto di questa leggerezza, che però ha anche una grande profondità che attraversa tutta la sua opera al fine?
1: Allora, diciamo che è un fotografo molto particolare, molto diverso da tutti gli altri. È un fotografo che ha tutta la vita osservato gli esseri umani, il loro modo di essere, e li ha fotografati con questa ineffabile ironia che comunque è anche un'ironia profonda, è un punto di osservazione rispetto al quale lui si mette a fianco a noi. Sono le sue fotografie più famose, perché poi bisogna dire che nella sua collezione esistono anche delle fotografie molto serie, anche di denuncia, esistono delle fotografie che hanno invece poi una cifra anche molto romantica, molto di grandi sentimenti, ma la parte, diciamo così, più ironica è quella che poi le ha dato la celebrità, ed è una cifra che è rimasta abbastanza unica nella storia delle fotografie.
0: Poc'anzi diceva ironia profonda, ma si può anche considerare una forma democratica di fotografare tutti, al fine presidenti, attori, rivoluzioni, appunto persone comuni con lo stesso sguardo curioso.
1: Sì, diciamo appunto che in questa collezione che abbiamo proprio esposto, che poi è una collezione di fotografie che sono state selezionate da lui insieme a me come fotografie più rappresentative della sua intera carriera, abbiamo proprio appunto tante diverse sezioni. Abbiamo i personaggi famosi, i grandi attori, lui si è occupato molto di cinema, ha seguito moltissimi registi anche molto importanti. Lui ha avuto lo stesso atteggiamento, la stessa forza, sia che si trovasse di fronte a una persona potente, sia che si trovasse di fronte invece a una scena più familiare.
0: Queste immagini presenti in mostra sono entrate nell'immaginario collettivo. Quanto lavoro di osservazione e quanto invece, secondo lei, di intuizione c'era dietro questi scatti?
1: C'era un'intenzione, c'era una maniera di guardare le cose, c'era una maniera proprio di vivere la vita. Le sue fotografie, io l'ho conosciuto bene, abbiamo passato tanti anni di lavoro insieme, abbiamo condiviso molte avventure, e le sue fotografie coincidevano proprio con la sua personalità. Era un punto di osservazione, a lui interessava così raccontare un po' quello che vedeva, come si poneva di fronte a queste cose. Era la sua maniera di osservare, molto ironica. Lui stesso era molto ironico, amava le situazioni un po' surreali, che poi ha riportato, ha ritrovato nelle sue fotografie, e i finali aperti, quelli in cui uno al cospetto dell'immagine può decidere un po' come vuole il finale o quello che sta accadendo esattamente in quella fotografia. Adesso, per esempio, penso al matrimonio di Braque, dove c'è questo terzetto, no? Una coppia che si sta sposando e un'altra persona seduta a fianco a loro, e c'è un incrocio di sguardi davvero molto particolare, per cui uno, la coppia sembra quasi preoccupata, il testimone che è seduto vicino a loro sembra avere un'idea in testa, sapere qualche cosa. Ecco, lui amava queste situazioni in cui ci poteva essere una doppia lettura, perché lui pensava che la vita fosse questo, cioè che le situazioni anche più drammatiche, che lui peraltro ha sperimentato in prima persona, aveva molti registri narrativi diversi, e nella mostra li riportiamo.
0: In ultima battuta, in ragione della sua prossimità, della sua amicizia con Erwitt, c'è una foto che più risuona in lei?
1: Ma abbiamo tanto discusso anche, noi sì, siamo stati grandi amici, lui è stato il mio maestro, il mio mentore. Quando abbiamo fatto questa selezione, dove naturalmente io ho fatto confluire le fotografie che amavo di più e lui mi ha quasi imposto delle fotografie che io forse a vita prima non avrei scelto, ma che invece per lui avevano evidentemente un significato particolarmente importante. E un po' mi sgridava anche, perché per esempio questo famoso bacio nello specchietto che tutti conoscono, che io ho tanto amato, lui mi diceva: ma perché ti piace tanto questa fotografia? Io gli dicevo: Elliot, ma è il sogno dell'amore eterno. E lui, cioè, diciamo, ma l'amore eterno, siamo sicuri che esiste? Io dico: no, ma non è l'amore eterno, è il sogno dell'amore eterno. Insomma, quindi non percepivamo le sue fotografie tutte allo stesso modo, invece una sicuramente una delle mie fotografie preferite, oltre alla Marilyn, una fotografia magnifica, questa Marilyn che sta leggendo, che ha un libro in mano, forse un copione, sta pensando, un dito sulla tempia, è come un pensiero malizioso che lo attraversa, ma è una Marilyn diversa, una Marilyn intelligente. Lui mi ha guardato e mi dice: sì, vabbè, è un'altra delle tante fotografie di Marilyn. E invece poi dopo, nel tempo, questa è diventata una foto molto celebre, molto amata, molto seguita anche dai collezionisti.
0: Io la ringrazio, ricordo Elliot Erwitt, Icons, Jesolo, fino al 18 ottobre. Grazie a Bibba Giacchetti, curatrice di questa esposizione, per essere stata qui con noi, grazie davvero.
1: Grazie a tutti voi.

semplicemente il programma, ne ampliano il respiro, ne custodiscono le emozioni e ci conducono, io mi auguro questo ovviamente, laddove talvolta le parole non riescono ad arrivare.

Le voci dell'arte oggi hanno camminato lungo due strade diverse. Una ci ha condotti tra le sale di un museo che custodisce 100 anni di storia, ricordandoci che la memoria è un organismo vivo che cresce e si trasforma. L'altra invece ci ha accompagnati attraverso gli occhi di Elliot Erwitt, insegnandoci che perfino un sorriso fugace, un cane curioso o un bacio riflesso in uno specchio possono diventare eterni. Forse l'arte fa proprio questo, salva ciò che rischierebbe di andare perduto e ci restituisce ogni volta la possibilità di guardare il mondo con maggiore attenzione, con maggiore tenerezza, con maggiore stupore. Ecco, per oggi è tutto e io vi ringrazio come sempre di aver condiviso con noi questo viaggio e le voci dell'arte torneranno la prossima settimana, laddove le immagini continuano a parlare e l'ascolto diventa un incontro.

0: Le 7, l'informazione della Radio Vaticana, in studio Luca Collodi, collaborazione tecnica di Bruno Orti. L'Iran ha posto come condizione per il proseguimento delle trattative con gli Stati Uniti lo sblocco di 3 miliardi di dollari dei suoi fondi congelati. A Doha si è discusso poi della gestione dello stretto di Hormuz. A Econ, in Svizzera, nel quartier generale della Fraternità Sacerdotale di San Pio X, i Levefriani hanno coordinato 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
1: La tunica di Cristo, quella che Papa Leone nell'accorata lettera del 29 giugno chiedeva di non lacerare, alla fine è stata strappata. I Levefriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi, uno svizzero, uno statunitense e 2 francesi. Lo hanno fatto senza il mandato del Papa, pur avendo i presuli risposto affermativamente alla formula liturgica Abetis mandatum apostolicum, ad imporre le mani sul capo dei sacerdoti con un atto che prevede la scomunica late sentenzie, Monsignor Alfonso de Gallareta, primo consacrante, e Monsignor Bernard Fellay, co-consacrante, ovvero 2 dei 4 vescovi ordinati nell'88 da Lefebvre. All'inizio della celebrazione, il superiore della fraternità, Don Davide Pagliarani, ha letto un breve discorso in cui ha affermato: siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa. Riteniamo che eventuali pene o censure contro questo atto non abbiano alcun valore, ha aggiunto, definendo quella di oggi una giornata di festa, per la Chiesa universale invece una giornata in cui si rinnova una ferita, quella della divisione.
0: Le intense precipitazioni della notte scorsa in Venezuela e il freddo hanno aggravato la già precaria situazione di migliaia di senza tetto alloggiati in accampamenti improvvisati. I migliaia sono esposti infatti alle intemperie nei campi provvisori di Caracas e la Guaira. Trump guarda con fiducia al prossimo vertice della NATO ad Ankara il 7 e 8 luglio, definendolo un passaggio

Fondamentale per verificare i progressi compiuti dagli alleati dopo gli impegni assunti sulla spesa per la difesa dell'Europa. Secondo l'ambasciatore americano presso la NATO, il summit rappresenterà una sorta di pagella sul percorso verso l'obiettivo del 5% del PIL destinato alla difesa. Un nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio su Torino e su numerose località della provincia, dal Canavese alla zona delle colline del Po. Si è verificato un brusco calo delle temperature di circa 13 gradi. È tutto per l'informazione, che torna domani alle 8 del mattino.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Amos. Cercate il bene e non il male, se volete vivere. È solo così il Signore, Dio degli eserciti, sarà con voi come voi dite. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte. E le vittime grasse come pacificazione, io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti. Il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Piuttosto, come le acque, scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
0: A chi cammina
1: per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Se avessi fame non te lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri, a chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

Per sua volontà, il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, affinché noi siamo come una primizia delle sue creature.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, giunto Gesù all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo, e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, la prima lettura riferisce il monito perentorio del profeta Amos: cercate il bene e non il male, se volete vivere. La vita è solo nel bene. Il male produce morte e perdizione. La parola del profeta è parola di Dio, è parola che parla oggi come ieri. Chi vuole vivere deve abitare nel bene di Dio. Chi cerca invece la via del male sceglie la tenebra del peccato. Potremmo parafrasare le parole del profeta dicendo: cercate la pace e non la guerra se volete vivere. Nella pace c'è la vera vita. La guerra invece porta con sé morte, vittime innocenti, paura, vergogna e distruzione. Papa Leone lo sta gridando con la forza del profeta: no alla guerra. Non dobbiamo abituarci alla guerra. Il profeta Amos riferisce poi la riluttanza di Dio verso chi opera e progetta il male, ma nello stesso tempo presenta doni e olocausti. Io, dice il Signore, respingo le vostre feste, non gradisco le vostre riunioni. Preghiamo il Signore attraverso il cuore immacolato e addolorato di Maria, che a Siracusa ha versato lacrime umane, affinché la parola di Dio annunciata dal profeta Amos, proclamata dal magistero di Papa Leone, raggiunga i cuori induriti di chi arma la guerra mettendo in pericolo la vita dei figli di Dio. Già Papa Francesco aveva pregato con l'atto di affidamento al cuore immacolato di Maria, dicendo: il tuo pianto, o madre, smuova i cuori induriti, le lacrime che per noi ha versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro paese. Il tuo cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell'umanità ferita e scartata. All'inizio dell'ultimo concistoro straordinario, Papa Leone ha detto che la guerra non è degna dell'uomo e non sarà mai benedetta da Dio. Dio ha dato un dono straordinario all'uomo, una forza che lo mette nella condizione di scegliere per il bene. Cercate il bene e non il male, se volete vivere, dice il profeta. Papa Leone ricorda a tutti che è possibile e doveroso scegliere per la pace. Il Creatore, ha detto Papa Leone, ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Anche noi oggi, invitati a scegliere per il bene, per la vita, per la pace, per l'incontro, per la promozione umana, per il rispetto dell'altro. Ciascuno di noi può e deve scegliere per il bene. Dio ci ha dato intelligenza, ci ha dato volontà e nello spirito di Gesù, morto e risorto, ci dà la forza di vincere il male col bene. Il Vangelo che abbiamo ascoltato racconta l'episodio di Gesù che libera due uomini dalla possessione diabolica. Gesù vince il male, operando il grande miracolo della liberazione dal maligno. Ma i gadareni lo invitano ad allontanarsi dalla città. È triste constatare che per i gadareni sia più importante
una mandria di porci e non la salvezza di due uomini, e per questo chiedono a Gesù di andare via. Questo è il dramma della libertà umana, che può dire no al bene di Dio, preferendo l'oppressione del maligno, perché per qualcuno i porci valgono più delle persone. Comprendiamo allora l'attualità dell'invito del profeta Amos: odiate il male e amate il bene. Le lacrime della Madonna ci donino la grazia di rimanere sempre uniti a Gesù, che è il bene, ogni bene, il sommo bene. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Preghiamo, preghiamo fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione,
1: fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, cantiamo insieme.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua morte.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da far parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbediente a Gesù, preghiamo dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vi regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangono per sempre. Per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal Tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi Ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché Tu riconforti, i nostri corpi perché Tu riguarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione, di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti le Tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le Tue lacrime alle nostre, affinché il Tuo Divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi Ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle Tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi
1: e con il Tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria,

0: morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre,

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Amen.

0: fosse in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Se ci pensiamo davvero, il cambiare nel senso comune del termine porta con sé una certa durezza. È come un gesto brusco, buttare via, sostituire, forzare. E quante volte abbiamo lottato contro noi stessi per essere migliori, per sentirci all'altezza, adeguati in famiglia, sul lavoro, nelle relazioni, perfino davanti a quel mistero che chiamiamo Dio. Ci illudiamo che se diventassimo diversi, più buoni, più puri, più coerenti, più luminosi, allora verremmo finalmente accolti dal partner, dai genitori, dai figli, dal gruppo, dal cielo. È un pensiero tipico dell'adolescenza, quasi naturale a quell'età. Ma poi cresciamo e continuiamo a trattarci come se dovessimo sempre superare un esame, conquistarci un'appartenenza. È una violenza silenziosa che ci accompagna da sempre. L'idea che per essere amati dobbiamo cambiare, diventare una versione più accettabile di noi stessi. Eppure nel fondo non è di questo che abbiamo bisogno, non di cambiare per essere degni, ma di riconoscerci per intero, luce e ombra, fragilità e splendore. È da lì che nasce la vera trasformazione, quella che non umilia, ma che rende liberi. Questo antico sforzo moralistico, assorbito insieme al latte materno, non ha generato di fatto donne e uomini nuovi, né alla società, né tantomeno nella Chiesa. Ha dato vita piuttosto a creature stanche, appesantite, deluse e disilluse. Perché la frustrazione nasce sempre così, quando a ciò che riteniamo sbagliato dentro di noi opponiamo più volontà, più impegno e più sforzo. Devo cambiare, devo essere diverso. E per un istante quasi ci crediamo. Poi, come un'onda inevitabile, arrivano i nostri limiti, le nostre fragilità, le nostre zone d'ombra, quei mostri silenziosi che abitano la notte interiore. E non riusciamo più a sostenerci. Non ne abbiamo la forza. Ed è lì che nasce la frustrazione, con il dire non ce la faccio. Allora ci raccontiamo che forse domani andrà meglio, riproviamo, ricominciamo, magari cercando rifugio nella confessione, come fosse una sorta di azzeramento miracoloso. Riparto da zero e questa volta ce la farò. Ma il gioco si ripete, identico. Non funziona così. Semplicemente non può funzionare. Abbiamo trasformato di fatto il cristianesimo, quell'avventura nuda, libera, scandalosa del Vangelo, in una scuola di perfezionismo spirituale, in un tentativo di diventare più buoni, più puri, più degni. E abbiamo smarrito il cuore stesso della buona notizia. Se un Dio esiste, non è un educatore severo che misura i progressi, ma il mistero che desidera figlie e figli che si sappiano amati e che come tali inizino finalmente ad amare se stessi. Lo psicanalista svizzero Carl Gustav Jung lo dice con una semplicità disarmante: ciò cui opponi resistenza persiste. Ed è vero, tutto ciò contro cui lottiamo finisce per restare, per radicarsi maggiormente. Noi resistiamo a ciò che siamo, a ciò che accade, alla nostra storia così com'è. E questa resistenza genera inevitabilmente un giudizio. Così non vado bene, così non sono accettabile, così non posso essere amato. Ma che vita può essere? Una vita passata a dimostrarci degni, a cercare di apparire puri, impeccabili, senza crepe. Il cammino umano non è cambiare se stessi per aderire a un ideale, non è fabbricare un me migliore e più levigato, è piuttosto lasciarsi attraversare da quella piccola morte che ogni trasformazione richiede. Muori e diventa, diceva Johann Wolfgang von Goethe, il grande poeta tedesco. Muori a ciò che è falso, diventa ciò che attende di nascere. Il compito non è costruire un altro sé,
ma permettere al proprio sé più intimo di fiorire. C'è un detto ebraico che amo molto. Alla fine della vita non ti sarà chiesto perché non sei diventato Mosè o Elia, ma perché non sei diventato te stesso. Forse l'esistenza è solo questo, un paziente ritorno a casa, al volto che abbiamo sempre avuto, ma che abbiamo impiegato una vita intera per riconoscere. A questa trasformazione, a questo portare lentamente alla luce la nostra forma più vera, è proprio il Vangelo che ci invita. Gesù la chiama conversione. E questa non significa smettere di peccare, né tantomeno raddrizzare il comportamento per diventare più buoni e adeguati. Nel linguaggio evangelico, convertirsi è cambiare sguardo, è lasciare che la mente si apra, che il cuore si dilati, che il punto di vista si sposti dal giudizio alla misericordia, dalla paura alla fiducia. È un modo nuovo di vedere se stessi e la vita. Volessimo dirlo con parole semplici, potremmo esprimerci così. Primo comandamento: cominciare ad amare se stessi. Prima di tentare d'amare un Dio, ama te stesso, ovvero il divino che ti abita. Prima di affaticarti ad amare gli altri, ama te stesso, perché l'amore che non parte da dentro non sa durare, non sa donare davvero. Questo è il punto decisivo. L'amore di sé non è ripiegamento narcisistico, non è un culto dell'io, non è quella caricatura moralistica che per anni ci hanno insegnato a temere. L'amore di sé è il primo atto di verità. È come riparare la sorgente prima di pretendere che il fiume scorra limpido. Prendersi cura di sé non significa alzare muri, ma togliere macerie. Non significa isolarsi, ma preparare il cuore a un'apertura più ampia. Perché se dentro siamo aridi, se il nostro vassoio è vuoto, ciò che offriremo agli altri sarà inevitabilmente il nulla, o comunque qualcosa di povero, stanco. E, cosa ancora più triste, un bene che ferisce. Infatti, un bene dato senza radici, senza aver fatto pace con noi stessi, nasce già storto e quindi tossico.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista e benvenuti al nuovo appuntamento con la nuova musica. La puntata di oggi inizia con un autore brasiliano, Egberto Gismonti, un autore che ancora una volta ripropone questa difficoltà di voler etichettare per forza una musica e i vari stili. Infatti la musica di Gismonti è un insieme di stili che si incontrano e che vengono piegati naturalmente alle volontà del compositore. Il brano di oggi in particolare è un brano molto strano, se vogliamo, perché si intitola Musica de Sobrevivência, la musica per sopravvivere, ed è un fresco sonoro della storia brasiliana. Quindi, a proposito di varie influenze, di vari stili musicali, sentiremo musica europea, musica africana e musica degli autoctoni brasiliani. Da questo incontro, dice il compositore, è nato il Brasile, un incontro di culture che ha fatto la storia del Brasile e che in questo caso viene appunto rappresentato con questi vari stilemi musicali che Gismonti si diverte a mischiare, a sovvertire, a citare con grande spassosità da parte anche dell'ascoltatore. E forse poi questo crogiolo di stile è una caratteristica di tanti musicisti brasiliani. Basti pensare, tanto per fare un nome, a Heitor Villa-Lobos, che è forse il compositore brasiliano più conosciuto al mondo. E ascoltiamo allora questa musica de sopravvivência nella esecuzione di Gintaras Rinkevicius, direttore dell'Orchestra di Stato della Lituania.

Gintaras Rinkevičius ha diretto la Lithuanian State Symphony Orchestra sotto la supervisione di Egberto Gismonti, Gismonti che è anche l'autore del brano appena ascoltato, Musica de Sopravvivenza. Abbiamo detto un crogiolo di stili che ha raccontato in qualche modo la storia stessa del Brasile, una storia fatta di un insieme di culture che si sono incontrate e poi confrontate e dalle quali è uscita poi la cultura attuale del Brasile. Almeno questo è quanto sostiene Egberto Gismonti. Dal punto di vista musicale, appunto, la cosa interessante è proprio come si possono piegare vari stili musicali a proprio piacere, puntando sempre però ovviamente a un prodotto originale. E allora, visto che questa è un po' la caratteristica spesso di New Music, questo voler far capire quanto la musica non debba essere mai etichettata, ma semplicemente ascoltata, ma andiamo ancora avanti con un altro autore che fa proprio della diversità di stili uno dei piatti forti. Si tratta di Edgar Meyer, un contrabbassista e compositore americano nato nell'Oklahoma nel novembre del 60 e che propone un suo lavoro particolare, un quintetto, quindi una tutto sommato una composizione dal richiamo nettamente classico, un quintetto per quartetto d'archi e contrabbasso. Abbiamo detto che Meyer è contrabbassista, quindi conosce molto bene lo strumento e in questo caso sarà esecutore insieme con l'Emerson String Quartet. E questi quattro movimenti del quintetto di Meyer ci offriranno proprio questo succedersi di stili. Molto spesso il riferimento sarà al jazz e, come vediamo, abbiamo citato prima un autore brasiliano, Egberto Gismonti, adesso un autore americano statunitense, Edgar Meyer. Quindi vediamo come la caratteristica dell'intero continente in fondo sia proprio questo evolversi di stili, questo confronto continuo. A volte può diventare anche uno scontro, naturalmente, ma ecco, è questo che poi in fondo rende per l'ascoltatore più facile la musica americana, è proprio che si trova sempre un appiglio, un grimaldello poi per penetrare nell'intera composizione. E allora ci ascoltiamo questo quintetto di Edgar Meyer, nella esecuzione appunto, oltre che al contrabbasso di Edgar Meyer, del quartetto d'archi Emerson con Eugen Drucker e Philip Setzer al violino, Lawrence Dutton alla viola e David Finkel al violoncello.

Abbiamo ascoltato il quintetto di Edgar Meyer nella esecuzione dello stesso Meyer al contrabbasso con l'Emerson String Quartet, vale a dire con Eugen Drucker e Philip Setzer al violino, Lawrence Dutton alla viola e David Finkel al violoncello. Ancora una volta abbiamo visto in questa puntata di New Music come si possa affrontare la musica contemporanea con una grande serenità, semplicemente ascoltando, magari, ecco, come in questi casi in cui abbiamo a disposizione vari generi musicali che si concentrano in un unico brano, cercando di penetrare queste dinamiche più complesse, naturalmente rispetto alla musica classica, alla musica del passato, però complesse esattamente come la nostra società. Quindi l'essenziale è trovare un fil rouge, una chiave per entrare nel pezzo e poi ascoltarlo. E sempre in quest'ambito di musica senza confini si è mosso nella sua lunga carriera Leonard Bernstein, compositore ma anche direttore d'orchestra, scomparso nel 1990. E allora, quasi a mo' di fuori programma, ci ascoltiamo adesso le danze sinfoniche da West Side Story con lo stesso Leonard Bernstein sul podio dei Los Angeles Philharmonic. I movimenti sono Prologo, Somewhere, Scherzo, Mambo, Cha-Cha, Meeting Scene, Cool Fugue, Rumble, Finale.

0: Abbiamo ascoltato le danze sinfoniche da West Side Story di Leonard Bernstein con lo stesso Bernstein sul podio dei Los Angeles Philharmonic. È tutto per oggi, grazie da Marco Di Battista per la cortese attenzione, l'appuntamento con New Music è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato?

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 7 22.

La parola del giorno. A cura di Rosario Tronolone. Dal libro del profeta Amos. Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e solo così il Signore, Dio degli eserciti, sarà con voi come voi dite. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte, e le vittime grasse come pacificazione io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Piuttosto, come le acque scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, giunto Gesù all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci, ed ecco tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio.

la potenza di Satana non è infinita. Egli è solo una creatura, potente in quanto spirito puro, ma pur sempre una creatura con i limiti della creatura, subordinata al volere e al dominio di Dio. Se Satana opera nel mondo per il suo odio contro Dio e il suo regno, ciò è permesso dalla divina provvidenza, che con potenza e bontà, fortiter et suaviter, dirige la storia dell'uomo e del mondo. Se l'azione di Satana certamente causa molti danni di natura spirituale e indirettamente di natura anche fisica, ai singoli, alle società, egli non è tuttavia in grado di annullare la definitiva finalità cui tendono l'uomo e tutta la creazione, il bene. Così tutta la storia dell'umanità si può considerare in funzione della salvezza totale, nella quale è iscritta la vittoria di Cristo sul principe di questo mondo.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Paesaggi musicali trasmettiamo di Joaquín Turina Euterpe en plena fiesta, dalla raccolta opera 93 Las Musas de Andalucía, per violino e pianoforte. Quindi, il poema de una sanluqueña, fantasia per violino e pianoforte. L'Oración del Torero, trascrizione per violino e pianoforte di Yasha Eifetz. Omaggio a Navarra, Feliz Ayo al violino, Bruno Canino al pianoforte.

Per paesaggi musicali abbiamo trasmesso di Joaquín Turina, Euterpe en plena fiesta, dalla raccolta opera 93, Las Musas de Andalucía, per violino e pianoforte. Il poema de una sanluqueña, fantasia per violino e pianoforte. La oración del torero, trascrizione per violino e pianoforte di Yasha Eifetz. Omaggio a Navarra, numero 3, dalla raccolta Ciclo Plateresco, opera 102 per violino e pianoforte. Felisa Ayo al violino, Bruno Canino al pianoforte. E concludiamo con l'orchestra Carabellì.

Con la musica dell'orchestra Caravelli si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica Dal Medioevo al Barocco trasmettiamo di Johann Sebastian Bach, sonate per viola da gamba e clavicembalo, in Sol maggiore BWV 1027, in Re maggiore BWV 1028, in Sol minore BWV 1029. David Geringas alla viola da gamba, Hans Martin Scheid al clavicembalo.

Per la rubrica dal Medioevo al Barocco avete ascoltato di Johann Sebastian Bach, sonate per viola da gamba e clavicembalo, in Sol maggiore BWV 1027, in Re maggiore BWV 1028, in Sol minore BWV 1029. Davide Geringas alla viola da gamba, Hans Martin Scheid al clavicembalo. Per i grandi interpreti ascoltiamo di Alessandro Rolla, duetti concertanti per violino e viola, opera 15. Numero 1 in Mi bemolle maggiore, numero 2 in La bemolle maggiore, numero 3 in Do maggiore. Salvatore Accardo, violino, Luigi Alberto Bianchi alla viola.